Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

figura come Maria Maddalena, e devo dire che dopo la confessione che ho fatto ieri è stato molto bello condividere con tante persone un credo che era da tanto tanto tempo che non sentivo. Sono molto contenta perché il prete che mi ha confessato mi ha detto: il tuo cuore è pronto, il tuo cuore è aperto, altrimenti non avresti sentito questo tipo di vibrazione. E probabilmente è vero, perché non me ne sono resa conto, e questo è stato molto bello. Si respira un'aria internazionale e è stato incredibile per me essere famiglia con persone che non conosco. Quindi complessivamente posso dire che questa esperienza deve ancora comunque finire, abbiamo altri 2 giorni, mi sta piacendo e ho incontrato ottimi compagni e compagne di viaggio. Questo mi ha permesso di avvicinarmi di più anche alla preghiera, perché era veramente da tanto che io ero molto distante da questo mondo, nonostante abbia ricevuto tutti i sacramenti fin da piccola. E niente, tutto qua, mi sento di dare un grande saluto da questa Bosnia e consigliare questa esperienza anche a chi forse ha un po' di scetticismo o si è un po' perso e non crede più così tanto. Ciao!

Novena San Carlo Acutis, dal 3 all'11 ottobre. 9 giorni di preghiera e di preparazione spirituale per riscoprire attraverso la testimonianza di Carlo la bellezza di un'amicizia autentica con Gesù Eucaristia, da lui definita la mia autostrada per il cielo. A cura di Monsignor Anthony Figueiredo, unisciti a Maria Vision dal 3 all'11 ottobre sul canale 255 del digitale terrestre, ore 8:30, ore 15, ore 22:30. San Carlo Acutis prega per noi.

Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del

Sacrosanto Seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno.

Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario, sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. «Concedimi di morire nella tua grazia». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di

Grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,

benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.

Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto». Signore, credo, ma accresci la mia fede. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più.

Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal

sentito andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.

Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi.
Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ottavo giorno della novena a San Carlo Acutis. Ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino e per farti entrare nel luogo che ho preparato. Le fonti francescane definiscono questo luogo la Basilica di Santa Maria degli Angeli, la Porzuincola, come colmo di una grazia più copiosa, perché in esso gli spiriti celesti, gli angeli, irradiano la loro luce e fanno risuonare degli inni durante la notte. Carlo credeva pure nell'aiuto del suo angelo custode. Fin da piccolo pregava il suo angelo custode ogni giorno e riceveva un aiuto concreto. Infatti, aveva amici che frequentavano locali notturni, facevano uso di droghe e bevevano molto alcol. Quando veniva invitato e forse tentato, era il suo angelo custode che lo avvertiva dei pericoli. Sua madre cita il saggio consiglio del figlio in tali momenti: chiedi continuamente aiuto al tuo angelo custode, che deve diventare il tuo migliore amico. Dalle parole del Papa Giovanni XXIII. È una verità certa che tutti ed ognuno siamo confidati alla sollecitudine di un angelo durante il nostro pellegrinaggio terreno. Quanto rischi non dobbiamo affrontare? Ebbene, il nostro angelo custode è sempre presente. Non lo dimentichiamo mai. Invochiamolo sempre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, o Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, com'era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio, che nella tua misteriosa provvidenza mandi dal cielo i tuoi angeli a nostra custodia e protezione, fa che nel cammino della vita siamo sempre sorretti dal loro aiuto, per essere uniti con te e con loro nella gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Buongiorno, buongiorno a tutto il mondo. È una bella frase questa, perché è veramente così. Poi, insomma, tutto il mondo sta seguendo queste giornate meravigliose che stiamo vivendo ad Assisi in attesa della beatificazione di Carla Acutis, questo giovane milanese ma anche assisiano che è morta 15enne per leucemia fulminante, è però adesso agli altari del padre perché la beatificazione è imminente. E quindi fermento con grande movimento di ogni cosa, da testimonianze, da persone, da arrivi, da tante cose da raccontare, insomma. E oggi lo voglio fare con Don Alessandro Picchiarelli, che è qui con me, direttore dell'ufficio catechistico della diocesi di Assisi, col quale voglio affrontare una parte della storia di Carla Acutis. Come sapete, stiamo facendo 6 speciali fino all'ultimo giorno, che trattano ogni giorno un aspetto del giovane Carlo. E oggi voglio affrontare con Don Alessandro, credo, una cosa che può molto interessarvi, per cui state incollati con noi, e cioè come siamo arrivati a beatificare questo ragazzo.
1: Sì.
0: Qual è il miracolo? Che cosa è successo? Nel frattempo magari possiamo anche mandare delle immagini che ci raccontano un po' queste giornate così intense. Allora, intanto, qual è il miracolo che ha portato alla beatificazione?
1: Sì, un miracolo è sempre un evento di grazia particolare nel quale si mostra l'intervento di Dio attraverso, in questo caso, Carlo, questo giovane che oramai abbiamo imparato tutti a conoscere e ad amare. Un miracolo particolare perché avviene lontano, avviene in Brasile, e riguarda un bambino di circa 10 anni che nasce con un problema serio al pancreas. Praticamente questo organo in questo bambino era diviso in 2 parti e andava operato per risolvere il problema stesso. Soltanto che il bambino era sempre più debilitato, perché questo problema causava continuo vomito, quindi questo bambino non riusciva più ad assimilare nulla di quello che mangiava, perché veniva immediatamente espulso dal suo corpo. E racconta il nonno, oltre che il parroco della parrocchia dove lui viveva, che oramai era costretto a muoversi con un asciugamano, tanto era il flusso continuo che usciva dal suo corpo. Succede però un

0: evento particolare. In parrocchia arriva una reliquia di Carlo.
1: Carlo.
0: E il parroco di quella parrocchia decide di invitare tutti i parrocchiani per donare loro una benedizione attraverso l'intercessione di Carlo. È curioso quello che questo bambino vive perché anche lui è lì presente e chiede al nonno: "Ma nonno, cosa devo chiedere?" E il nonno, nella sua semplicità, dice: "Chiedi di che tu possa smettere di vomitare, di rigettare quello che mangi." E il bambino, con molta semplicità, veramente ignaro di chi fosse Carlo, di quello che stava succedendo, si avvicina a questa reliquia, riceve la benedizione e immediatamente dice: "Voglio smettere di vomitare." E questo accade. Il giorno dopo, questo bambino non rigettava più quello che
1: Già dal giorno
0: mangiava, già
1: dopo.
0: dal giorno dopo. Era ottobre del 2010 e qualche mese dopo, questo bambino deve ripetere tutti i controlli per verificare il suo stato di salute prima dell'intervento. Il pancreas è miracolosamente guarito. È un pancreas normale come quello di ogni persona, di tutti noi.
1: Beh, signori, questa cosa ci colpisce, ma non solo questa. In realtà, tutto quello che interviene intorno a Carla Cutis ha uso una parola che non mi piace molto, però che rende l'idea sensazionale, una cosa che ha dell'incredibile. Io intanto vi voglio leggere una testimonianza che è appena arrivata qui proprio a Maria Vision, però poi chiederei a Don Alessandro di darci eventuali altre testimonianze che sicuramente i vostri uffici hanno raccolto e comunque devo dire, cari telespettatori, che già andando lì a visitare la tomba di Carla Cutis, facciamola sempre vedere, regia, la tomba di Carla Cutis dal vivo proprio in questo momento. C'è un continuo flusso e la cosa che mi meraviglia, mi piace, mi rende particolarmente, come dire, gioiosa, è che è un flusso di giovani, è un flusso di ragazzi. Forse non è possibile vedere in questo momento la tomba, la vediamo dopo. E allora vi leggo intanto questa testimonianza. Lascia che mi presenti. Sono padre Bipin Joseph dei Carmelitani di Maria Immacolata, India. Attualmente svolgo il servizio a Porto Venere, nella diocesi di La Spezia, in Italia. Oggi sono stata ad Assisi per una breve visita e ho avuto la fortuna di visitare e pregare sulla tomba del venerabile Carlo Acutis. Davvero una forte ispirazione e motivazione per i giovani di questo XXI secolo. Sono stato profondamente commosso e ispirato da lui. Vorrei fare alcune clip, alcuni messaggi su di lui e sulla sua vita, soprattutto per quello che noi sappiamo in India, perché questo santo può ispirare e motivare milioni di persone in India. Ho pensato di farlo nella lingua nazionale chiamata Hindi e in una delle lingue regionali, il Malayalam, dove la popolazione cattolica sta crescendo. Questo messaggio io lo invierò a molte persone perché voglio stimolare su di lui tanta attenzione per portare molti a Cristo. Questo verrà caricato su tutti i siti dei social e condiviso in tutti i mezzi possibili. E allora vi chiedo di aiutarmi, anche voi che state facendo dell'incredibile lavoro su Carla Acutis, a diffondere in tutto il mondo la potenza di questo messaggio di santità che è possibile per tutti se amiamo sinceramente Cristo. È una bellissima lettera. Dici
0: Testimonianza, sì. Diciamo
1: di qualcos'altro, Don
0: che
1: Alessandro.
0: in questi giorni ne stiamo ascoltando e vedendo tante di testimonianze simili a questa, perché è vero, i miracoli eclatanti, le guarigioni, e sono tante, ancora forse è presto parlarne, ma ce ne sono veramente tante. Ma credo che i miracoli più belli, le testimonianze più belle che stiamo ascoltando sono quelle che riguardano proprio la vita spirituale delle persone. Tante persone ci raccontano che sono venute in contatto con la figura di Carlo, chi attraverso i social, chi attraverso qualche spunto di riflessione, di preghiera che magari ha vissuto, e tutti ci raccontano di quella sensazione particolare che hanno vissuto nel loro cuore, una sensazione che passa anche attraverso la tenerezza di questo ragazzo, cioè vedere un ragazzino quasi beato intenerisce già quello, ma poi passa per il messaggio forte che Carlo dona, un messaggio che davvero tocca la vita soprattutto dei giovani, come ricordavi tu, ma anche dei più grandi. Tante persone che si commuovono, che piangono davanti alla tomba di Carlo, tante persone che si riaccostano, ad esempio, alla riconciliazione, alla confessione.
1: Ecco, nel frattempo stiamo vedendo le immagini che avevo chiesto, cioè la tomba proprio dal vivo in questo momento, la diretta della telecamera di Maria Vision. Scusami se ti ho interrotto, tenevo, perché questo è un momento per tutti noi telespettatori che seguite Maria Vision per pregare attraverso le telecamere di Maria Vision, attraverso noi, pregare questo ragazzo con questa felpa sportiva, con questi jeans da ragazzo, con questo viso così giovane, così bello, così rivolto verso l'Eucaristia. Ieri commentavamo pure questo con Suor Benedetta Maria, che sembra, e anche questa è una Dio incidenza, che lo sguardo, quindi gli occhi, hanno una traiettoria ottica sul tabernacolo.
0: Sì.
1: E ci sono diverse colonne al santuario della spogliazione, quindi non era detto. Poi io ricordo, e tu me ne darai conferma, che quando abbiamo, cioè si è iniziata a parlare di dove posizionare la tomba di Carla Acutis, erano tante le ipotesi.
0: Le ipotesi, sì,
1: è vero.
0: Erano molte, e questa è stata quella che poi alla fine ha un pochino soddisfatto tutti, nel senso che era quella che metteva d'accordo la sovrintendenza ai beni culturali, ma che metteva d'accordo anche la Chiesa, quindi è stata, come hai detto tu, una Dio incidenza, cioè vedere, e in fondo quella è l'unica posizione attraverso la quale è possibile riuscire a guardare al tabernacolo e vedere quel volto leggermente inclinato che guarda verso quella direzione, ribadisce, conferma ancora di più quel messaggio che Carlo ci dona, l'Eucaristia come l'autostrada per il cielo, no? Questa immagine bellissima che ci parla del fatto che noi dobbiamo correre, dobbiamo andare verso il Signore, verso il cielo, e che la via privilegiata per farlo è l'Eucaristia, perché lì è Gesù che ci guarda, ci parla, e noi siamo lì a conversare con Lui. Quindi questa immagine forte che Carlo ci dona e che dovremmo fare nostra. Io, come ti stavo dicendo prima, credo che il miracolo più grande di Carlo è proprio questo: saper toccare il cuore di chi si affaccia alla sua storia, e lo fa con la delicatezza e la semplicità di un ragazzo di 15 anni, quella tenerezza e quella semplicità che però spiazza.
1: E con la coerenza, questo è un concetto che mi ha molto colpito ieri, e questa è una chicca che vi do, del papà di Carla Acutis, Andrea Acutis, sì, che noi normalmente non abbiamo mai sentito tanto parlare. I commenti o comunque le interviste al papà di Carlo credo non esistano né sul web né sui social, e neppure devo dire qui a Maria Vision. Mm-hmm. Abbiamo sempre intervistato la mamma, sì, di Carla Acutis, che è stata veramente attivista in questo senso per portare avanti la causa, giustamente, di beatificazione di Carlo. Ieri una chicca: il papà Andrea Acutis finalmente parla al santuario della spogliazione in occasione di una presentazione di un libro di Safiria Leccese, che oggi sarà presente alle 3:30 per il quarto speciale su Carlo, quindi tutti collegati con noi. Ebbene, in questo speciale, quindi rimanete collegati con noi, io vi farò riascoltare quello che noi abbiamo ascoltato ieri dal vivo al santuario della spogliazione, cioè il commento, la spiegazione razionale che il papà, questo grande imprenditore italiano, ha dato su suo figlio, parlando di coerenza. E mi ha colpito molto, perché tutti abbiamo due anime.
0: Sì.
1: Io la prima. Io non vorrei tanto essere spirituale, ma appartengo molto al mondo. E invece la bellezza di questo giovane è che riesce a essere coerente, cioè lui è solo di Dio. E con questa coerenza, cioè sceglie solo questa strada, questa via, con la sua purezza, con la sua semplicità, con la sua raffinatezza, perché è un ragazzo elegante anche dalle immagini di repertorio, è raffinato e non impone niente a nessuno. E di conseguenza, attraverso tutte queste caratteristiche, è vincente.
0: Vero, vero. Anche perché noi oggi immaginiamo che anche per trasmettere, no, il messaggio cristiano dobbiamo fare chissà quali cose. Carlo ci ricorda che basta vivere da cristiani per trasmettere il Vangelo. Non è necessario immaginare di dover scalare chissà quali montagne. Carlo ci racconta questo. In 15 anni della sua vita ha annunciato il Vangelo come tanti di noi non riescono a fare in una vita molto più lunga.
1: Certo.
0: La coerenza che dicevi tu, no? Papa Paolo VI diceva che abbiamo bisogno di testimoni e non di maestri. Eccolo.
1: Sì,
0: questo
1: sì.
0: È questa l'esempio eclatante.
1: È la forza della fede che viene trasmessa. Per cui noi possiamo anche andare a cibarci dell'Eucarestia ogni giorno, ma se questo non è lo strumento che usiamo per poi testimoniare la nostra fede con la coerenza che viene associata a questo, abbiamo fatto ben poco, anzi forse abbiamo fatto peggio, perché veniamo giudicati per la poi l'incoerenza.
0: Esatto, esatto. Ma infatti se l'Eucarestia che noi riceviamo non diventa vita, vita quotidiana, vita vissuta, e quindi se anche noi non ci lasciamo spezzare da questa Eucarestia che riceviamo,
1: sì,
0: ecco che la nostra testimonianza perde di sapore, perde di qualità. Davvero, come dici tu, rischiamo di essere come quei farisei ipocriti, quei sepolcri imbiancati, che però non annunciano nulla con la loro vita, se non spesso una controtestimonianza rispetto a quello che...
1: E se la Chiesa perde, quindi Cristo perde, è per questo, perché non siamo in grado di fare questo, Don Alessandro, mannaggia a noi.
0: Purtroppo è vero, purtroppo è vero. Mannaggia.
1: Allora, vediamo le immagini. Carissima Jean della regia, mi mandi le immagini, così le commentiamo insieme. Le immagini di... è un film, diciamo, attraverso questo attore. Non so se tu l'hai visto. L'abbiamo realizzato qui a Maria Vision. È una controfigura, ovviamente, questo ragazzo, che però ci fa comprendere... in pochi minuti
0: la profondità di questo ragazzo, sì,
1: la profondità di Carlo. Bene, vediamole insieme in silenzio.

0: Allora, Don Alessandro, queste immagini che stiamo vedendo, commentacele, di che si tratta?
1: Eh sì, queste sono immagini che fanno tornare nel cuore proprio tanti, tanti bei ricordi. Il giorno in cui il corpo di Carlo è stato traslato al santuario della spogliazione dove ora riposa. Sono stati giorni anche quelli veramente intensi, perché abbiamo visto per la prima volta tutto quello che ruota attorno a
0: sì.
1: Carlo, proprio la
0: il
1: tanta gente, sì, il nostro vescovo, le tante persone che amano questo ragazzo, che attraverso di lui si sono riavvicinate alla fede, al Signore. È stato bello perché Carlo ha amato e continua ad amare Assisi. E ha attraversato tutta la città, dalla Basilica di San Francesco, dove è stata fatta una piccola celebrazione, fino alla Cattedrale di San Rufino.
0: È stato lui a chiedere proprio di essere sepolto ad Assisi?
1: Di essere sepolto ad Assisi, per questo legame forte che lui aveva con questa città e con San Francesco.
0: Sì.
1: Ha chiesto proprio lui di riposare qua. E questo è stato proprio un momento di grazia speciale, perché davvero tutta la chiesa era riunita e tante persone, io ricordo in cattedrale, io sto lì in cattedrale a San Rufino, quante persone hanno visitato quell'urna contenente il suo corpo, quante persone si sono inginocchiate, hanno pregato, hanno baciato quell'urna. E quante persone hanno voluto essere lì in preghiera la sera?
0: Secondo te, un giovane che si accosta alla tomba di Carlo Acutis o in questo momento vede le immagini anche attraverso Maria Vision, cosa deve pregare?
1: Secondo me oggi quello che i ragazzi possono chiedere a Carlo è il coraggio di saper andare controcorrente. Carlo era un ragazzo che in fondo ha fatto questo. In un mondo che ti chiede di essere veramente tanto diverso rispetto a quello che noi siamo, il coraggio di essere noi stessi. E il coraggio di farlo vivendo pienamente anche la nostra fede. Tante volte, e questo accade purtroppo nelle nuove generazioni, c'è questa vergogna di vivere il proprio essere cristiani, no? Carlo ci ha mostrato invece la bellezza del fatto che un giovane si lasci abitare dalla grazia del Signore, e l'ha fatto, come dicevamo prima, con la semplicità di un ragazzo di 15 anni, ma questa semplicità è diventata la sua grandezza, la sua forza. Un giovane che va tra i poveri, che porta conforto ai poveri,
0: sì.
1: Un giovane che vive l'Eucaristia quotidiana,
0: certo.
1: Un giovane che fa del rosario la sua arma proprio più forte di preghiera. Credo
0: sì,
1: che...
0: le testimonianze che ho letto sono tutte di o ragazzi,
1: sì.
0: Amici suoi, oppure compagni di scuola, portinai, gente comune della strada, che dicono era un ragazzo gentile. Era un ragazzo educato,
1: sì.
0: Era un ragazzo che diceva Gesù è il mio migliore amico, ma io lo voglio vivere attraverso di voi. Quindi era un ragazzo che testimoniava esattamente la sua fede, però senza imporla.
1: Esatto, esattamente, con quella spontaneità.

0: con quella naturalezza che dovrebbe appartenere a tutti noi, no? Noi siamo chiamati ad essere testimoni, appunto, non
1: Certo.
0: a, come dicevi tu, ad imporre quello in cui noi crediamo e quello che noi facciamo
1: No, è
0: per
1: la nostra
0: mostrare la
1: vita che
0: nostra
1: deve
0: fede.
1: testimoniare.
0: Esatto, la nostra vita deve raccontare la nostra fede, non dobbiamo
1: Certo.
0: perderci poi in chissà quali discorsi, in chissà quali parole.
1: Beh, tu poi, Don Alessandro, sei direttore dell'ufficio catechistica, avrai a che fare con tantissime, centinaia di
0: Sì, con i
1: giovani.
0: giovani, con i bambini, con le loro famiglie. E quello che emerge sempre con più forza è questo, che la gente ha sempre meno bisogno di parole e ha sempre più bisogno di fare esperienza. Esperienza di fede, esperienza di fede incarnata, di fede vissuta.
1: Beh, comunque ci sono tanti giovani che stanno visitando la tomba,
0: Sì.
1: ma ce ne sono altrettanto che non ne vogliono sentire parlare.
0: Esattamente. Ma sai, perché io penso che accostarsi alla fede significa anche scoprire se stessi soprattutto. E per un giovane a volte guardare nella verità la propria vita spaventa. E quindi la figura di Carlo, secondo me, se da una parte affascina, dall'altra spaventa. Non
1: Certo.
0: soltanto i giovani, ma anche noi adulti, perché la santità è qualcosa di impegnativo e è più facile distogliere lo sguardo che ammirare cosa significa essere santi, perché necessariamente ci scopre, ci
1: Certo.
0: mette davanti alla verità della nostra vita e guardarci veramente richiede coraggio.
1: Certo. Don Alessandro, c'è qualche altro miracolo?
0: Ce ne sono molti, ma al momento non ne possiamo ancora parlare così apertamente. Ce ne sono molti che vengono in questo momento studiati dalla congregazione. C'è un'equipe proprio di medici, psicologi e varie figure che stanno studiando anche questi miracoli, queste indicazioni di miracoli che sono avvenuti. E quindi aspettiamo con fiducia quello che ci diranno, però lo possiamo dire che ci sono molti, molti, molti segni miracolosi che ruotano attorno alla figura di Carlo.
1: Un'altra cosa che mi colpisce di queste immagini è la semplicità di questa bara.
0: Sì?
1: Legno semplicissimo,
0: Sì? Sì?
1: senza tanti ghirigori, la scritta Carla Cutis. Mi chiedo se anche questa è una scelta che proviene.
0: È una scelta che è stata fatta proprio per fissare lo sguardo sull'essenzialità del messaggio di Carlo. Carlo non si è circondato di chissà quali fronzoli, di chissà quali aspetti, di chissà quali cose, ma è andato all'essenziale. E anche questa urna, questa tomba richiama proprio a questa essenzialità che appartiene a Carlo. E è curioso anche vedere, se noi guardiamo la tomba lì al santuario della spogliazione, vediamo che è un monumento in due parti, no? E il corpo di Carlo è staccato dalla terra, come a dire che la sua testimonianza e la vita che ha vissuto è una vita trascorsa con i piedi su questa terra, ma già proiettata al cielo, staccata proprio dal cielo, staccata verso il cielo e con lo sguardo puntato verso il Signore. E credo che questo sia anche un altro dei messaggi che Carlo ci dona, no? Viviamo con i piedi su questa terra, ma il nostro sguardo è sempre rivolto al cielo. Quindi la
1: Il movimento
0: bellezza,
1: degli occhi,
0: il
1: anziché
0: movimento degli occhi, esatto.
1: rivolgerli verso il basso, rivolgiamoci
0: Alziamoli
1: verso l'alto.
0: verso
1: Una delle frasi più
0: l'alto.
1: belle veramente che Carlo ci ha lasciato, perché poi aveva pure questa, non lo so, questa capacità con delle affermazioni semplici, ma di guardare dritto all'essenziale.
0: Sì, utilizza delle immagini, come dici tu, semplicissime, ma al tempo stesso fortissime. L'autostrada per il cielo è una, ma anche quando, parlando della preghiera del rosario, della sua devozione per Maria, dice: Maria è l'unica donna della mia vita. Un ragazzo che ha 14-15 anni pronuncia una frase di questo tipo, spiazza, perché a quell'età si cercano le prime fidanzatine, no? Si pensa ancora al legame forte con la propria mamma, e sentire un giovane che dice la mia unica donna è Maria, Credo che sia
1: certo.
0: un'immagine, no? Fortissima.
1: Ma anche la domanda che fece, ecco, il papà e la mamma di Carla
0: Sì.
1: Kutis, la domanda che fece

0: dice la mamma, secondo te io devo diventare sacerdote, mamma? Era bambino. E la mamma rimase ovviamente senza fiato, perché è più facile che ad una mamma si dica: ma secondo te io mi devo sposare o non mi devo sposare? Ma insomma, dirgli devo diventare sacerdote. E la mamma però rispose saggiamente: sarà Dio a fartelo capire. Adesso una delle frasi più belle che ho sentito dire alla mamma è: il sacerdote lo sta facendo in cielo. E lui, tra l'altro, che non si capacitava di come gli stadi per i concerti fossero
1: Sì,
0: pieni e le
1: e le chiese
0: chiese vuote.
1: vuote. Sì, è un'affermazione molto bella quella che fa la mamma di Carlo sul fatto che lui il sacerdote lo sta facendo in cielo, no? Il sacerdote è un po' il ponte tra Dio e tutti noi che
0: Sì,
1: ci accostiamo a Lui.
0: sì, sì, sì.
1: E Carlo sta facendo proprio da ponte
0: Sì,
1: tra
0: perché
1: Dio
0: poi
1: e ciascuno
0: diciamoci la verità,
1: di
0: la sua vita è breve, è molto coerente, è piena di fede,
1: Esattamente.
0: ma allo stesso tempo lui sta facendo più da vivo in cielo che da vivo in terra.
1: Assolutamente sì, perché sta urlando più e sta parlando più adesso di quanto lo abbia fatto prima
0: Da
1: in
0: giovane,
1: vita.
0: esatto, in
1: Assolutamente,
0: vita. E
1: assolutamente.
0: poi diceva un'altra frase che mi ha colpito a proposito dello stadio pieno e delle chiese vuote. Dice: ma dovranno capire. Era come se già lui sapeva che la sua missione sarebbe stata
1: Sarebbe stata
0: questa.
1: questa, sì. È impressionante perché Carlo a volte ha quasi chiaro quello che il Signore si aspetta da lui, quello che dovremmo tutti noi in qualche modo avere, no? La meta è unica e è per tutti la santità, ma Carlo sembra avere chiaro passo dopo passo quello che il Signore gli sta chiedendo nella quotidianità, nella vita di ogni giorno e anche dopo. Ci sono alcuni riferimenti, alcune affermazioni che lui fa che richiamano proprio a questo dopo, che è quello che stiamo vivendo
0: Che è quello che
1: oggi.
0: stiamo vivendo
1: Sì.
0: oggi. Don Giussanio, ho letto questa bellissima frase, ha scritto: la libertà di Dio si muove nella vita che ha creato. Vi si coinvolge partendo da persone o da luoghi prescelti, preferiti diremmo noi, ma è una preferenza in funzione di tutto. La specialità di Carlo è stata che questa preferenza da lui è stata amata e accolta.
1: Sì. E questo l'ha reso pienamente libero, libero di essere quel figlio amato che il Signore desiderava che lui fosse. E la bellezza del nostro essere cristiani e del nostro rispondere pienamente a questo amore che il Signore ci dona è proprio lo scoprirci liberi, liberi di saperci amati e liberi di saper amare. E Carlo ci parla di questo amore che lui ha lasciato pienamente entrare nella sua vita, di questo amore che ha trasformato non soltanto la sua vita, ma anche quella delle persone attorno a sé, perché la mamma, ad esempio, lo racconta spesso che
0: Sì,
1: lei
0: sì, sì.
1: non era una
0: Una
1: cristiana così
0: credente,
1: fervente,
0: certo.
1: no? Ma attraverso Carlo ha cambiato la sua vita. E queste scarpe da ginnastica che
0: Sì.
1: vediamo ce lo ricordano, no? Carlo che ha vissuto la vita di un giovane,
0: A
1: come tanti
0: proposito di
1: altri,
0: giovani,
1: ma
0: guarda, ti leggo un messaggio di Facebook. Carlo è vissuto in una famiglia molto abbiente, per cui nulla gli avrebbe impedito di vivere in modo agiato e che gli avrebbe procurato quel senso di superbia. Invece ha sempre mantenuto un tenore di vita e di pensiero povero, aperto agli ultimi, altruista verso chiunque, e non è poco in questo nostro pianeta.
1: Ha scoperto in tutto quello che aveva, anche i beni materiali che possedeva, degli strumenti, dei mezzi per portare il volto del Signore. In fondo, la ricchezza è anche questo, no? Noi abbiamo, possediamo anche dei beni materiali, ma questi dovrebbero essere orientati al sostegno non soltanto della nostra vita, ma anche di quella dei nostri fratelli. E Carlo ha fatto questo.
0: Comunque, padre Alessandro, io mi commuovo a vedere la mamma e papà. Ieri ero veramente commossa perché immagino per delle persone che innanzitutto sono persone molto conosciute in Italia perché il padre è un
1: Sì.
0: imprenditore di assoluta eccellenza. E quindi hanno ovviamente un attaccamento alle cose terrene, io mi immagino, inevitabile e
1: Ovvio,
0: naturale,
1: ovvio.
0: però sapere che oggi Andrea Cutis o Antonia Cutis non sono conosciuti, e questo ieri lo dicevano, per perché per la loro impresa, per la loro, diciamo, famiglia, eccetera, ma perché sono i genitori di Carla Kutis e quindi i soldi non c'entrano più niente, ma c'entra la bellezza di questo giovane, tra qualche ora, beato, che ha salvato anche loro.
1: Sì, infatti, e che continua ad accompagnarli come accompagna tante altre persone, cioè la straordinarietà di questa vita donata e di questa vita che ora in qualche modo sta tornando nella loro famiglia, no? Perché Carlo c'è stato e continuerà ad esserci sempre, ma ora c'è forse ancora più di prima, accompagnandoli, sostenendoli e aiutandoli a diventare santi come lui è santo.
0: Devo dire che è bellissimo vedere la mamma quando saluta, non so se la regia oggi la sto stressando, mi può far avere queste, farci vedere queste immagini. Allora, c'è un momento in cui la mamma saluta il figlio con questo gesto.
1: Sì, fa un gesto con la mano.
0: Fa un gesto come per dire... Ci stiamo vedendo, ci vedremo tra poco. È bellissimo. Jean, mi puoi fare vedere queste immagini in cui la mamma di Carla Kutis saluta il figlio così? Perché è particolare, cioè come se la mamma lo vede vivo. Sì. Anzi, sicuramente non come se la mamma lo sa vivo intorno a sé. Anzi, ha testimoniato pure che ci parla, insomma.
1: Sì. Anche lei ha raccontato più volte di segni, di momenti in cui ha sentito forte la presenza di Carlo accanto a sé nella sua vita. E credo che questa naturalezza, come dicevi tu, con cui lei saluta in quel momento Carlo, racconti proprio questo, racconti come una mamma, un papà continuino a sentire ancora forte la presenza di loro figlio nella propria famiglia.
0: Che meraviglia. Comunque, ecco, queste sono le immagini in cui si vede questo finale della mamma con questo saluto particolare. Qui siamo sempre il giorno in cui si è aperta la tomba. Commentava ieri Suor Benedetta Maria il panico della luce che non era accesa.
1: Sì.
0: Ecco la mamma e il papà di Carlo Kutis.
1: Sì, c'è stato un momento di panico iniziale perché questa luce che era stata provata tanto tempo nei giorni precedenti non voleva accendersi, poi alla fine per fortuna tutto è
0: Però Suor Benedetta Maria ha dato la sua spiegazione dicendo perché ha dato un ulteriore segno Carlo, non voleva che fosse il suo corpo ad essere visto in questo momento, ma voleva che
1: non
0: ancora
1: io,
0: una
1: ma
0: volta...
1: Dio.
0: Che si vedesse la vera essenza, insomma, che è Dio.
1: Sì.
0: Quindi non guardate il mio corpo, io ne sono solo strumento, guardate sempre l'Eucaristia. Ecco la mamma di Carla Kutis, è commossa, mamma mia.
1: Adesso c'è il momento del saluto.
0: E questo, prima che vediamolo parte. Insieme. Vediamolo insieme proprio. Guardate un po' come saluta il figlio. Che carina che è un amore. Allora, parliamo un attimino, concentriamoci un attimino su questa confusione che si è creata del corpo incorrotto, non corrotto, insomma, secondo il normale stato di decomposizione cadaverico, perché c'è stata un poco di confusione. I social hanno diffuso in maniera, direi, prorompente in tutto il mondo e in tutte le lingue che il corpo è stato trovato incorrotto.
1: Sì.
0: In verità non è così.
1: Non è così.
0: E allora, per chiarezza, Monsignor Domenico Sorrentino ha diffuso una nota in cui ha specificato queste parole.
1: Sì, la leggiamo insieme proprio per capire quello che era lo stato reale del corpo di Carlo. Dice il nostro vescovo: per quanto riguarda alcune notizie improprie che stanno girando sui media, il vescovo comunica che non risponde a verità che il corpo del prossimo beato sia stato trovato incorrotto. All'atto dell'esumazione nel cimitero di Assisi, avvenuta il 23 gennaio 2019, in vista della traslazione al santuario, esso fu trovato nel normale stato di trasformazione proprio della condizione cadaverica. Non essendo tuttavia molti gli anni della sepoltura, il corpo, pur trasformato, ma con le varie parti ancora nella loro connessione anatomica, è stato trattato con quelle tecniche di conservazione e di integrazione solitamente praticate per esporre con dignità alla venerazione dei fedeli i corpi dei beati e dei santi. Un'operazione che è stata svolta con arte e amore. Particolarmente riuscita

0: fraintendimento forse sui termini che sono stati utilizzati, perché come ci ricorda il vescovo, il corpo di Carlo dopo gli anni nella tomba è stato trovato trasformato. Quello che è stato detto, almeno all'inizio, che c'era comunque una certa integrità di questo corpo, nel senso che tutte le parti erano ancora unite, perché il tempo era poco per, certo, affinché, no, ci fosse separazione o ci fossero altri tipi di trasformazione, ma era un corpo che comunque era andato incontro alla trasformazione normale che tutti i corpi vivono quando sono in tomba. Gli organi interni, alcuni sono stati ritrovati in buono stato, penso ad esempio al cuore, che è stato trattato proprio per conservarlo, così come il corpo stesso, che ha subito un trattamento per mantenere questa integrità che almeno all'inizio, no, era stata vista aprendo la tomba. Quello che noi vediamo oggi, come ricorda il vescovo, è il corpo di Carlo, ma con nel volto e nelle mani una ricopertura di silicone, in modo tale da poter renderlo presentabile agli occhi di chi si avvicina a lui.
1: E i capelli?
0: Anche i capelli sono una parrucca che è stata inserita, anche se nel corpo, quando è stato aperto, tracce di capelli c'erano ancora. Ovviamente è tutto in questo momento stato rimesso insieme, riaggiustato, sistemato, proprio per garantire che chi lo vede un'immagine serena, bella da contemplare.
1: Certo.
0: Ecco.
1: Don Alessandro, nella storia dei santi ci sono dei casi di ritrovamento di corpi incorrotti?
0: Ce ne sono, penso ad esempio a Bernadette, no? Il corpo di Bernadette è un corpo incorrotto nel vero senso della parola, nel senso che quel corpo non ha subito la corruzione della tomba. Quindi, e racconta chi ha fatto le ricognizioni su questo corpo, che addirittura il corpo di Bernadette è mobile, quindi come se Bernadette fosse appena morta. La pelle è morbida e è possibile muovere le articolazioni così come se Bernadette fosse appena morta. Sono segni che il Signore ci dona, grazie grandi, che ci ricordano che rendere santa la nostra anima e anche santificare quel tempio dello Spirito Santo che è il nostro corpo.
1: Il caso di Santa Caterina da Bologna lo conosce?
0: Santa Caterina da Bologna la conosco, non conosco a fondo la sua storia, ma so che anche il suo corpo è un corpo incorrotto,
1: è stato ritrovato seduto.
0: E
1: attualmente lei è...
0: E so, se non sbaglio, che hanno tentato, no, in alcuni casi di stendere questo corpo, ma poi miracolosamente viene ritrovato seduto.
1: Vabbè, sì. Comunque, per quanto noi siamo tutti San Tommaso e abbiamo bisogno anche di questi segni, io direi di guardare invece
0: all'essenzialità del messaggio.
1: Come ci ha chiesto Carla Cutis, riportando una delle frasi più belle del Piccolo Principe, l'essenziale invisibile agli occhi. Guardiamo a quello e a quello dobbiamo sempre rivolgerci. Sì. Poi, per carità, l'incorruzione di un corpo ci consente di credere in un ulteriore miracolo, quindi di ulteriormente avere concretezza della santità di quella persona umana divenuta santa, perché però la sua vita è stata una testimonianza di santità, non il suo corpo.
0: Esatto, non è il corpo che parla, ma è la vita che parla. In questi giorni è stato tanto, no, il clamore attorno a questa situazione.
1: Sì, per questo ci tenevo, insomma.
0: Sì, e credo che il messaggio più bello da donare è questo, che indipendentemente dalla corruzione o meno di questo corpo, Carlo ci ricorda con i suoi 15 anni, con la sua semplicità e con la sua coerenza, che anche noi siamo chiamati a guardarci dentro per riscoprirla, la nostra vocazione alla santità. Perché tante volte ci fermiamo al segno esteriore, ma non andiamo al cuore della nostra fede. Abbiamo bisogno di segni, come dicevi tu, in fondo il Signore ha assunto un corpo, si è fatto carne affinché noi lo potessimo toccare, lo potessimo adorare, vedere, lo potessimo addirittura ricevere. Ma abbiamo bisogno anche di andare al di là del segno per scoprire il volto del Signore, il suo messaggio, la sua parola, e credo che questo Carlo con la

0: sua vita ce lo testimoni e ce lo racconti in modo eclatante.
1: Assolutamente. E poi quello che sta avvenendo, perché quando avviene questo movimento, questa conversione, questa forma di evangelizzazione attraverso la sua l'evento della beatificazione, ma soprattutto la sua presenza ad
0: Sì.
1: Assisi, è un'evangelizzazione continua. Le strade sono piene di ragazzi, meno ragazzi, ma soprattutto di persone che cercano qualcosa attraverso la vita e la figura
0: Sì,
1: di Carla Cutis,
0: sì.
1: e questo è quello che già deve far riflettere sulla santità della
0: Esattamente,
1: persona.
0: esattamente. C'è un pellegrinaggio silenzioso attorno a quella tomba e continuo che impressiona, proprio
1: Sì.
0: impressiona. Nel silenzio della chiesa di Santa Maria Maggiore, del Santuario della Spogliazione, c'è questo continuo percorso che le persone che arrivano lì seguono.
1: Sì, ma poi molto
0: Percorso che,
1: rispettoso,
0: sì, un
1: molto.
0: percorso che arriva a Carlo e che tante volte porta alla riconciliazione, alla
1: Lo
0: confessione.
1: possiamo vedere, Gin, un altro piccolo momento della tomba di Carlo Acutis. Ritorniamo con la telecamera in diretta, così ci mettiamo in preghiera per tutti i giovani che oggi stanno arrivando ad Assisi per la veglia che
0: Sì.
1: questa sera si terrà alle 21:30
0: Santa Maria
1: alla
0: degli
1: Santa Maria
0: Angeli.
1: degli Angeli. Sul sagrato noi saremo intorno alle 20, ci sarà uno dei nostri speciali in diretta televisiva a partire dalle ore 20, in attesa del collegamento poi con l'interno di Santa Maria degli Angeli. Noi però saremo sia qui in studio, ma anche giù, proprio nel sagrato di Santa Maria degli Angeli, e poi aspetteremo di entrare dentro per iniziare la veglia di preghiera che appunto raccoglie tantissimi giovani provenienti da tutta
0: Sì, sono
1: l'Italia.
0: attesi più di 1.000 giovani che parteciperanno questa sera alla veglia. Ci saranno oltre 40 sacerdoti disponibili per le confessioni e sarà un momento bello perché saranno i giovani che vivranno insieme ad altri giovani questo momento di preghiera insieme a Carlo. Quindi c'è un movimento forte di ragazzi già da questi giorni che stanno provando i canti, si stanno preparando a
1: Sì,
0: questo
1: sì, sì,
0: momento di
1: sì, sì.
0: preghiera e è bello vedere con quanto entusiasmo, con quanta gioia stanno proprio avvicinandosi a questo appuntamento così importante. Come è bello vedere anche quante persone si sono rese disponibili per il servizio d'ordine, per prendersi cura di tutto affinché tutto si possa svolgere nel migliore dei modi. Anche questa è una testimonianza bella di come Carlo sta toccando il cuore di tanti, che volontariamente, perché sono tutti volontari, si sono messi a disposizione per questo evento
1: Questo è
0: grande.
1: un segno, un ulteriore segno. Non dobbiamo avere dubbi su quello che sta accadendo, dobbiamo piuttosto immergerci con
0: Sì.
1: grande apertura di cuore e metterci in ascolto. Questo credo che sia l'atteggiamento migliore
0: Sì.
1: per recepire qualcosa. Chi può venire ad Assisi, ovviamente meglio, ma chi vuole farlo attraverso la mediaticità che tutta l'Italia e tutto il mondo si sta prodigando con servizio di evangelizzazione per coloro che desiderano proprio mettersi in ascolto, che lo facciano. Noi oggi avremo come dire, una maratona di speciali televisivi, perché oggi e domani sono le due giornate clou. Ve le riassumo: abbiamo appunto concluso, stiamo concludendo questo terzo speciale dedicato a Carla Cutis con Don Alessandro Picchiarelli, che ringrazio
0: Grazie a
1: per
0: te.
1: essere stato con noi, per averci delucidato in particolare sul miracolo e sul ritrovamento reale del corpo, che sono elementi importanti, ma anche tu ci hai fatto immergere in questa spiritualità di Carlo. Grazie.
0: Ma ripeto, è la realtà più bella di tutto ciò che stiamo vivendo è proprio questo, il contatto attraverso la figura di Carlo con il Signore, un contatto discreto. Un contatto che dà pace, perché non so se tu hai fatto questa esperienza, ma quando ti ritrovi in preghiera davanti al corpo di Carlo, c'è tanta pace attorno a te. Cioè, quel corpo parla proprio di serenità, di pace, di questo contatto familiare con il Signore. È un'esperienza pazzesca. particolare, proprio
1: sì,
0: di silenzio.
1: Sì, e poi è un'esperienza che se non la si fa personalmente non si riesce a comprenderla fino in fondo. Come ogni volta che si dice io sono stata in quel santuario, ho sentito pace, sì, ma che vuol dire?
0: Esattamente. Esattamente.
1: Bisogna andare.
0: Sì, Carlo proprio aiuta a far silenzio nella propria vita e a scoprire quella voce che invece dovrebbe essere la nostra compagna giorno dopo giorno. Proprio in quel luogo particolare, la tomba di Carlo è in disparte, no? Rispetto a tutto il resto della chiesa, in una posizione bella ma in una navata laterale della chiesa, sembra quasi nascosta, come dicevamo prima, quasi che Carlo non volesse essere visto, no? Eppure attraverso questo nascondimento, questo silenzio, si sente una voce che parla al nostro cuore. Forse c'è anche lì la tenerezza di vedere questo giovane ragazzo. Noi siamo abituati a vedere i corpi dei santi sempre persone adulte, anziane e molto spesso religiosi, religiose, sacerdoti. Forse per la prima volta vediamo un ragazzo vestito come tanti di noi, uno di noi che ci parla ancora con più forza di Dio.
1: Grazie Don Alessandro, grazie. Io vi do appuntamento alle 3:30 questo pomeriggio, sarò qui in studio con Safiria Leccese. Il tema di questo pomeriggio, innanzitutto vi farò vedere, bellissima, il commento, le parole di Andrea Cutis, il padre di Carla Cutis, che ieri, ve l'ho accennato prima, al santuario della spogliazione, in maniera del tutto casuale anche quella, perché non era previsto, ha parlato e abbiamo conosciuto Andrea Cutis e parlare di Carla Cutis e di suo figlio. Quindi questo pomeriggio alle 3:30 collegati con noi, perché ci tengo proprio che ascoltiamo anche le parole del papà. E poi un'altra novità che vi voglio proporre questo pomeriggio alle 3:30 con Safiria Leccese, giornalista Mediaset, è un premio internazionale, una sorpresa che il Vescovo di Assisi ieri ha fatto, sempre in occasione di questo convegno presentazione del libro, ma ve ne parlerò questo pomeriggio. È una novità, uno scoop che nessuno sapeva, è uscito ieri, questo pomeriggio lo approfondiremo con Safiria. E poi alle ore 20, collegati sempre qui in studio con padre Anthony e con suor Benedetta Maria, noi, io e Claudio, saremo invece giù, Claudio Zeni, per captare, intercettare più testimonianze possibili che ci fanno vivere, commuovendoci, la loro esperienza di Carla Cutis in attesa della veglia e domani la beatificazione. Grazie, grazie carissimi telespettatori per seguirci. Noi vi mandiamo un grande abbraccio. Questa è una nostra maratona che vogliamo condividere solo se voi sarete con noi. Buon pomeriggio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ci troviamo nell'oratorio di San Rocco a Bastia Umbra, questo luogo che fu costruito dalla confraternita omonima. In questo luogo, che allora si trovava sulla porta romana della città, e fu costruita questa chiesetta come voto di ringraziamento a questo santo tanto amato dalla gente, che in quella circostanza era riuscita a salvarsi dalla peste che imperversava, come sappiamo, agli inizi del 600 in tutta Europa. E questo santo, che era vissuto qualche secolo prima come pellegrino, aveva donato la sua vita proprio per curare gli appestati e divenne uno dei santi più famosi, anche più venerati d'Europa, tutt'oggi lo è. Se pensiamo che durante il Covid San Rocco è stato il secondo santo più invocato proprio per chiedere la fine di questa epidemia terribile. Qui a Bastia Umbra c'è anche una confraternita tuttora presente che gestisce questo oratorio dove viene celebrata la messa feriale e nel quale si radia anche la spiritualità di San Rocco, questa missione di prendersi cura dei più poveri, degli ammalati, degli afflitti, ma San Rocco viene anche invocato contro la guerra, per la pace, ecco, perché sia lui proprio, essendo un santo, un uomo di pace, porti pace in questo mondo. Questa chiesa fu costruita proprio nel periodo in cui in Francia, a Paray-le-Monial, Santa Maria Margherita Alacoque ricevette le prime rivelazioni private del Sacro Cuore di Gesù in un'epoca di grandi contrasti, di guerre di religione. L'Europa era devastata dopo la peste anche da queste situazioni di contrasto, di violenza tra cristiani di diverse confessioni, e Sacro Cuore di Gesù appare a Santa Maria Alacoque per chiederle proprio di consacrarsi per prima e poi di consacrare anche gli altri, di diffondere quest'atto di consacrazione, forse anche proprio per placare gli animi, per cercare di comunicare il messaggio del Vangelo che ci mostra come Gesù non sia un'ideologia. Contrasti nascono dal fatto che si vuole imporre la propria idea. Gesù si è fatto uomo, ha un cuore di carne, lo ha mostrato visibilmente a Santa Maria Margherita Alacoque, per dire che davvero il suo è un amore pienamente umano, cioè senz'altro divino, si tratta di un cuore infuocato, ma pienamente umano che si fa prossimo a tutti. Questa rivelazione non è qualcosa di sganciato dalla rivelazione biblica, anzi nella Bibbia il tema del cuore di Dio è qualcosa di centrale. In ebraico si parla di lebab, proprio il termine ebraico, che sta a indicare più che l'organo, diciamo, anatomico cardiaco, sta a indicare un centro indivisibile e inesteso di energia. È l'energia dell'amore di Dio che si irradia nei cuori. È un'energia potentissima, quella dell'amore che ha creato l'universo e che sgorga proprio da un cuore amante che si è manifestato pienamente in Cristo, un cuore trafitto perché rifiutato, perché anche perseguitato, ma che non cessa mai di spandere sull'umanità tutto il suo amore, che diventa poi concretamente anche salvezza dell'uomo. Riscoprire la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù oggi significa attingere alle sorgenti della nostra salvezza e ritrovare quella motivazione, quell'entusiasmo che forse anche proprio a causa dell'epidemia abbiamo un po' perso in questi ultimi tempi. Perché ciò che deve muoverci non è tanto un atto di volontà etico, morale, che pure ha la sua dignità, ma un grande amore. E se noi ci accorgiamo che c'è poco amore, andiamo ad attingere la sorgente di questa forza, di questa energia dirompente, che è proprio il cuore di Gesù.

Cari fratelli e sorelle in Cristo, eccoci ad una nuova puntata di Il risveglio dello Spirito ad imitazione di Cristo. Questa è una trasmissione che ormai sta diventando un appuntamento catechetico, oltre che cercare di risvegliare il nostro spirito, ci riassume tutte le indicazioni del Catechismo della Chiesa Cattolica e con queste ci dà anche l'input per riuscire a fare meglio e quindi risvegliare il nostro spirito. Ecco perché alle volte parliamo di argomenti un po' tristi dal punto di vista della nostra fede cattolica, ma anche questi servono appunto per farci preparare meglio. In una scorsa puntata abbiamo trattato dell'argomento dell'esistenza dell'inferno e questa volta vogliamo parlare invece del purgatorio. Questo per riuscire a risvegliare in noi la volontà di fare sempre meglio. Che cos'è il purgatorio? Il purgatorio è il patimento temporaneo della privazione di Dio e di altre pene che tolgono dall'anima ogni resto del peccato per renderla degna di vedere Dio. Facciamo un passo indietro, poniamoci la domanda: perché esiste il purgatorio? Non sarebbe stato sufficiente l'esistenza dell'inferno e del paradiso semplicemente? L'inferno per chi rifiuta Dio, il paradiso invece per chi comunque muore in grazia di Dio? Allora, ci dovremmo chiedere che cosa sia la grazia di Dio. Per essere perfettamente in grazia di Dio, dovremmo morire subito dopo il battesimo. Così, liberati dal peccato originale, saremmo completamente candidi e puri. Ma la nostra natura, che è sempre incline al peccato, si può dire anche che siamo deboli nella carne, in concupiscenza nella carne, insomma la nostra natura ricade sempre nel peccato. La nostra esistenza quindi è una continua lotta contro la concupiscenza, un nemico interno, la concupiscenza che portiamo sempre con noi, e contro il mondo e il demonio, che invece sono esterni a noi stessi e continuano ad attizzare il fuoco della nostra concupiscenza. Quindi dovremo imparare a conoscere, attraverso degli appositi esercizi spirituali, a distinguere e a riconoscere questi diversi nemici, nemici interiori e i nemici esterni. Però oggi ci limitiamo a valutare quali sono i danni che provocano i nostri peccati all'interno della nostra anima. Commettendo peccati sia veniali che mortali, la nostra anima viene sporcata, andando contro i comandamenti di Dio. Se ci trovassimo di fronte al giudizio di Dio dopo il nostro trapasso, senza avere avuto il tempo almeno di pentirci dei nostri peccati gravi, la nostra destinazione finale è il fuoco eterno, l'inferno, senza ritorno, in eterno. È per questo che si raccomanda la confessione frequente. Il sacramento della confessione è indispensabile per il perdono dei peccati ed è anche importante per riuscire a debellare il vizio che è all'interno di noi, il vizio che ci riporta sempre a commettere gli stessi peccati. Attraverso la confessione noi in qualche modo ci sforziamo di superare questi nostri vizi. In questo modo, dopo la confessione completa, che è eseguita da onesta contrizione di noi stessi che andiamo a confessarci, si viene liberati dalle colpe. Alla confessione segue la penitenza impartita dal sacerdote, che dovrebbe ripagare la gravità del peccato che abbiamo commesso e dell'errore, quindi, davanti alla giustizia divina. Ma non sempre è sufficiente. Le pene derivate dal peccato, non le colpe, facciamo una distinzione: la colpa viene perdonata con il sacramento della confessione, la pena rimane e deve essere in qualche modo espiata. La pena derivante dal peccato rimane sempre da riparare e appesantisce la nostra anima.
Per riuscire a scontare le nostre pene vi sono diversi modi. Il primo è la penitenza, il digiuno, le azioni fatte con amore, con l'intenzione di riparare. Un secondo modo è il lucrare le indulgenze che ci mettono a disposizione la Chiesa, le quali dissolvono istantaneamente le pene proprio per istituzione. Il terzo è la preghiera, con la specifica intenzione di ripagare in terra la nostra pena. Il quarto è la sofferenza, e se la sopportiamo con amore e con l'intenzione di purificarci, anche questa è in grado di togliere parte o completamente le nostre pene dovute al peccato. Ma se non riusciamo a espiare le nostre pene qui sulla terra efficacemente, non potremmo mostrarci dinanzi a Dio. Anche se i nostri peccati sono stati perdonati, non potremmo comunque, nel nostro stato di anima sporcata, incrostata da questo peccato, anche se perdonato, non possiamo porci davanti a Dio, non potremmo. Alla nostra morte ci troveremo davanti al giudizio di Dio, di fronte a Gesù. Sarà detto il giudizio particolare. Il giudizio finale invece è quello di tutta l'umanità alla fine dei tempi. Il nostro, alla nostra morte, sarà il giudizio particolare. Saremo davanti a Lui con la nostra anima e niente sarà nascosto al suo sguardo. Tutto sarà accuratamente soppesato di ciò che abbiamo fatto nella nostra vita, le macchie del peccato veniale, quelle del peccato mortale anche se perdonato. Saremo completamente nudi davanti al Signore. Lui ci vedrà come veramente siamo, non come abbiamo finto di essere durante la nostra vita. Allora, se saremo giudicati salvi, dovremo comunque ripulire la nostra anima da tutte quelle incrostazioni, come ho detto prima, che il peccato ha lasciato su di noi. E l'ultima possibilità che abbiamo in quel frangente, siamo davanti a Dio, sono le pene del purgatorio. Ecco allora il purgatorio, che è uno stato dell'anima la quale non può essere in presenza di Dio e che è sottoposta a delle pene per la nostra purificazione. Scrive Don Carlo Tommaso Dragone: la visione di Dio è concessa soltanto a coloro che sono perfettamente puri da ogni peccato o debito di pena. Quando l'anima con la morte resta libera dai legami materiali e non è più attratta dalle cose sensibili, è attirata irresistibilmente a congiungersi con Dio. Ma se non è ancora perfettamente pura, non può avvicinarsi a Lui, che è somma purezza e santità, e si sente respinta perché indegna. Questa separazione da Dio costituisce la massima pena delle anime purganti: non riuscire a sentire la mancanza di Dio, non poter stare davanti a Lui. Ed è la stessa che soffrono i dannati, pena del danno. Però la certezza che saranno ammesse alla divina presenza queste anime, appena scontato il loro debito, mitica assai la pena del purgatorio. Oltre alla pena del danno, le anime purganti soffrono anche la pena del senso, cioè il fuoco e altre pene interne ed esterne, dell'intensità delle quali non possiamo formarci un'idea. San Tommaso afferma che la più piccola pena del purgatorio è più intensa di quelle che si possono soffrire sulla terra, di qualsiasi pena, di qualsiasi sofferenza che si può avere sulla terra. Ma da dove viene desunta la presenza del purgatorio? Innanzitutto andiamo a vedere la Sacra Scrittura. E leggiamo che Giuda Maccabeo mandò al Tempio di Gerusalemme la somma di 2000 dramme perché fossero offerti sacrifici per il peccato dei soldati caduti in battaglia, rettamente, pienamente pensando intorno alla resurrezione. Infatti, se non avesse sperato nella resurrezione, superfluo e inutile sarebbe stato pregare per i morti affinché siano sciolti dai loro peccati. Questo è un tratto che viene preso dalla Bibbia 2 Maccabei.
Nei secoli la Chiesa ha potuto con sicurezza affermare l'esistenza del purgatorio nelle numerosissime, in realtà numerosissime, testimonianze pervenute attraverso i santi e le loro visioni ed esperienze mistiche. Sono tantissime queste testimonianze di santi e mistici. Noi ne andremo a leggere solamente alcune, le più rilevanti. Vediamo una delle prime testimonianze, quella di Santa Perpetua, vissuta tra il II e il III secolo. Perpetua subì il martirio nel 203 e grazie a lei veniamo a conoscenza della fede dei primi cristiani nel purgatorio e del valore della preghiera per i defunti. In attesa di venire uccisa, in odio alla fede, fece un resoconto di quanto le accadeva in carcere. Scrive: «Pochi giorni dopo la sentenza della nostra condanna a morte, mentre tutti stavano pregando, improvvisamente, nel ben mezzo della preghiera, mi uscì un grido ed io chiamai Dinocrate. Compresi che dovevo pregare per lui. Vedevo Dinocrate uscir fuori da un luogo buio durante la notte in visione, dove c'erano tante persone riarse e assetate, con i vestiti sporchi e pallidissimi, con una ferita sul volto, come egli aveva quando morì. Egli era mio fratello, che morì a 7 anni, sfinito da un cancro al volto. Lontano dal luogo dove si trovava c'era un bacino pieno di acqua,

il cui bordo però era molto alto, di dove poteva arrivare lui, ed egli cercava di allungarsi come se cercasse di bere. Nel giorno in cui noi rimanemmo legati in carcere, ebbi poi la seguente visione. Vidi il luogo visto prima, e questa volta Dinocrate, con il corpo lavato, ben vestito, che si divertiva. Dove c'era stata la ferita, vidi una cicatrice. Il bordo di quel bacino era più basso e arrivava ora solo all'ombelico del fanciullo. Egli attingeva senza posa da quel bacino. Sopra il bordo c'era anche una coppa d'oro piena d'acqua. Dinocrate si avvicinò e incominciò a bere dalla coppa d'oro. E questa non si svuotava. Dopo che egli ebbe bevuto abbastanza di quell'acqua, prese a giocare tutto contento, come fanno i bambini. In quel momento mi svegliai e compresi che era stato liberato dalla sua prova. Leggiamo ora Santa Brigida di Svezia, che tutti conosciamo, vissuta tra il 1303 e il 1373. Si narra che un giorno Brigida ebbe una visione del purgatorio e sentì la voce di un angelo che, consolando le anime, ripeteva queste parole: sia benedetto colui che, vivendo ancora sulla terra, soccorre con operazioni, buone opere, le anime purganti. Perché la giustizia di Dio esige che senza l'aiuto dei viventi siano queste necessariamente purificate nel fuoco. E udì ancora altre voci che aggiungevano: grazie siano rese a coloro che ci apportano sollievo nelle nostre sventure. La vostra potenza è infinita, o Signore. Renda il centuplo ai nostri benefattori che ci inducono più presto nel soggiorno della vostra luce divina. Passiamo ora a Santa Caterina da Siena, vissuta tra il 1347 e il 1380. Caterina, che ricevette le stimmate come segno della sua perfetta identificazione con il crocifisso, riferisce la descrizione fattale da Gesù riguardo al purgatorio. E se ti volgi al purgatorio, troverai ivi la mia dolce e inestimabile provvidenza verso quelle anime tapinelle che totalmente perderono in tempo ed essendo ora separate dal corpo, non hanno più il tempo per poter meritare. A loro io ho provveduto per mezzo vostro, di voi che siete ancora nella vita mortale e avete il tempo per loro, e mediante le elemosine e l'ufficio divino che fate dire ai miei ministri, insieme ai digiuni e alle orazioni fatte in stato di grazia, potete abbreviare loro il tempo della pena, confidando nella mia misericordia. Bene, ci fermiamo un attimo. E poi, nella seconda parte, andremo a vedere altre testimonianze di mistici e mistiche riguardante la realtà del purgatorio. Vi lascio per un attimo, ci rivediamo fra poco. Pace e bene.

Cari fratelli e sorelle in Cristo, pace e bene, eccoci nella seconda parte di Risveglio dello Spirito ad imitazione di Cristo e oggi stiamo parlando del purgatorio. Il purgatorio è come mezzo di espiazione per arrivare finalmente a Dio, a vedere Dio, a stare di fronte a Lui, di fronte alla sua luce, nella beatitudine eterna. Quindi vediamo altre testimonianze di mistici e mistiche che hanno visto il purgatorio e ce lo descrivono. Ora vediamo Santa Francesca Romana, 1384-1440. Attraverso molte visioni, Santa Francesca Romana poté vedere il paradiso, l'inferno e anche il purgatorio. Definisce quest'ultimo come regno dei dolori e lo descrive come diviso in varie regioni: quella superiore, nella quale si trovano le anime che soffrono le pene del danno, cioè quelle che non possono solamente vedere Dio e per questo soffrono. Quelli che non possono vedere Dio, e pene sensibili, meno gravi, per colpe lievi. Qui il purgatorio consiste in un'infinita nostalgia di Dio e della sua beatificante visione. Nel purgatorio di mezzo soffrono quelle anime che hanno colpe più gravi da espiare. La terza regione, quella più in basso, è molto vicina all'inferno, è piena di un fuoco che penetra le ossa e il midollo, fuoco che si distingue da quello dell'inferno solo per la sua opera purificatrice e santa. Ciascuna di queste regioni era a sua volta divisa in varie zone in base alle colpe e alle pene. Santa Teresa d'Avila, 1515-1582. Teresa considerò una delle più grandi grazie una visione nella quale Dio le mostrò l'inferno e il posto che le sarebbe stato riservato se avesse continuato nella tiepidezza e nella superficialità con cui avesse vissuto a lungo anche la vita religiosa. Fu quindi presa da un fuoco divoratore per l'infinito desiderio di preservare le anime da questo abisso. Quindi anche il purgatorio ha molto impaurito Santa Teresa d'Avila e dice: nella sua opera mistica, Il castello interiore, descrive il tormento che le anime del purgatorio devono subire a causa dell'ardente desiderio che hanno di quella beata visione di Dio che non è loro ancora concessa. In questo tempo, scrive, parlando della grande santa spagnola, Dio dona all'anima una così viva conoscenza di Dio che egli è veramente, che il tormento raggiunge un grado da spingerla a urlare. Ora l'anima non può fare altro, pur essendo abituata a sopportare con pazienza i suoi tremendi dolori, poiché non sente questo dolore nel corpo, ma nel suo intimo più profondo. Le pene delle povere anime del purgatorio non sono proprio di questo genere, scrive Santa Teresa, poiché essendo liberate dal corpo soffrono assai di più di quanto non si possa soffrire mentre si è vivi sulla terra. L'anima viene consumata da una sete ardente del possesso di Dio, eppure non può raggiungere questa acqua. Diciamo che la sofferenza derivante dal corpo ha comunque un limite dato appunto dalla nostra sensibilità, invece la sofferenza data all'anima non può avere limiti se non imposti da Dio. Santa Maria Maddalena de Pazzi, 1556-1607. Carmelitana, era continuamente in preda a faticose estasi. Fra quanto visto sul purgatorio nelle sue esperienze, visioni e apparizioni si ricorda in particolare la morte del fratello Alamanno. Maria Maddalena era in ricreazione con alcune consorelle nel giardino del monastero. Improvvisamente fu rapita in estasi e prese a gridare: «Sì, io sono pronta a venire dappertutto».
Con queste parole, il cui significato le sue compagne non poterono capire, la santa comunicava la sua disposizione a seguire il suo angelo custode in un viaggio attraverso il purgatorio. E subito iniziò questo viaggio tormentoso, nel quale poi fu fatta una sconcertante e commovente descrizione. Per 2 ore la santa continuò a girare attorno nel giardino del monastero, sempre in estasi, fermandosi di tanto in tanto ed emettendo nel contempo profondi sospiri, contemplando la visione di cose alle quali il suo angelo custode soprattutto doveva prestare attenzione. Oh povero fratello mio, quanto tremendamente tu devi soffrire, ma consolati, tu sai che queste pene ti aprono la strada della beatitudine eterna, disse quando vide l'anima del fratello defunto. Poi continuò: io vedo che tu non sei triste perché sopporti le pene.

che sono tremende, ma volentieri, e sei felice. Quando tu eri ancora in questo mondo, non hai voluto ascoltare quanto ti ammonivo e ti davo consigli. Adesso, a quanto vedo, tu desideri tanto che io ti ascolti. Che cosa vuoi da me? Egli le chiese un determinato numero di messe e sante comunioni. La colpirono tremendamente il fatto di vedere anche religiosi in purgatorio e che suo fratello sarebbe dovuto rimanere in purgatorio finché lei avesse offerto a Dio 107 sante comunioni per lui. Passiamo a un'altra santa che la maggior parte conoscono, Santa Margherita Maria Alacoque, 1647-1690. Mentre ero davanti al Santissimo, il giorno del Corpus Domini, si legge nei suoi scritti, d'improvviso mi si presentò davanti una persona tutta avvolta dalle fiamme, i cui ardori mi penetrarono così fortemente che mi sembrava bruciassi con lei. Lo stato pietoso in cui mi fece vedere che si trovava in purgatorio mi fece versare molte lacrime. Mi disse che era quel religioso benedettino che una volta aveva ascoltato la mia confessione e mi aveva ordinato di ricevere la Santa Comunione. Per compensarlo di un consiglio tanto utile, Dio gli aveva permesso di rivolgersi a me, perché gli dessi sollievo nelle sue pene, chiedendomi per 3 mesi tutto ciò che avrei potuto fare e soffrire. Mi sarebbe difficile raccontare quanto ebbi a soffrire in quei 3 mesi. Non mi lasciava mai e mi sembrava avere il fianco preso cui stava avvolto in una fiamma di fuoco, con dolori così acuti da gemere e piangere quasi continuamente. Alla fine dei 3 mesi lo rividi in maniera ben diversa, al colmo della gioia e circonfuso di gloria. Se ne andava a godere l'eterna felicità e ringraziandomi mi disse che mi avrebbe protetta davanti a Dio. Io mi ero ammalata, però siccome la mia sofferenza scomparve con la sua, guarì subito. Ecco, questa è un'altra testimonianza fra le tante. Ma ancora più conosciuta è quella di Santa Faustina Kowalska, 1905-1938. Durante la convalescenza di una malattia, Santa Faustina ricorda di aver chiesto a Gesù: «Per chi ancora devo pregare?» Gesù mi rispose che la notte seguente mi avrebbe fatto conoscere per chi dovevo pregare. Vidi l'angelo custode che mi ordinò di seguirlo. In un momento mi trovai in un luogo nebbioso, invaso dal fuoco, e in esso una folla enorme di anime sofferenti. Queste anime pregano con grande fervore, ma senza efficacia per se stesse. Soltanto noi le possiamo aiutare. Chiesi a quelle anime quale fosse il loro maggior tormento ed umanamente mi risposero che il loro maggior tormento è l'ardente desiderio di Dio. Scorsi la Madonna che visitava le anime del purgatorio. Le anime chiamavano Maria, stella del mare. Ella reca loro refrigerio. Udì nel mio intimo una voce che disse: «La mia misericordia non vuole questo, ma lo esige la giustizia». Da allora sono in rapporti più stretti con le anime soffrenti nel purgatorio. «La mia misericordia non vuole questo, ma lo esige la giustizia». Ancora, Beata Caterina Emmerich, 1774-1824. Suora agostiniana tedesca che ricevette le stimmate. Era particolarmente dedita alle anime del purgatorio, delle cui numerose apparizioni fece sempre delle relazioni circostanziate, in base alle quali le anime prendono parte reciproca al loro stato e provano consolazione e gioia se alcune di loro vengono liberate o giungono a gradi meno dolorosi di purificazione.
Le anime che si trovano già nel più alto grado ottengono da Dio la libertà di manifestare il loro amore, apparendo per consolarle a quelle che soffrono ancora con le pene più gravi o a persone devote ancora vive. Vide anche la beata Caterina Emmerich gli angeli condurre al purgatorio, al paradiso, le anime, le cui figure grigie man mano che ascendevano diventavano più chiare e splendenti, finché entravano a far parte della beatitudine in tutta la loro gloria. Bene, facciamo un altro intervallo, un'altra breve pausa, e dopo questa pausa andiamo a leggere una bellissima, ma allo stesso tempo sconvolgente, testimonianza dei nostri tempi di un frate che si trovò a visitare realmente il purgatorio e poi fu graziato e tornò in vita sulla terra. A fra poco, pace e bene a tutti.

Cari fratelli e sorelle in Cristo, eccoci alla terza parte del risveglio dello Spirito, all'imitazione di Cristo. Stiamo parlando del Purgatorio, stiamo parlando delle testimonianze di mistici e santi che ci parlano del Purgatorio attraverso le loro visioni e le loro testimonianze. Siamo arrivati alla testimonianza più forte, quella di Fra Daniele Natale. Andiamo a leggere quello che ci ha lasciato per iscritto, la sua testimonianza scritta. Riportiamo quindi l'esperienza post mortem di Fra Daniele Natale, nato l'11 marzo del 1919 e morto il 6 luglio del 1994. Egli fu frate laico, cappuccino, ed ebbe come padre spirituale San Pio da Pietrelcina. Leggiamo la sua testimonianza scritta. Sono un semplice fratello laico cappuccino. Ho svolto la mia vita facendo il lavoro che mi competeva: portinaio, sacrista, questuante, cuciniere. Spesso mi recavo bisaccia in spalla a chiedere l'elemosina di porta in porta. Ogni mattina facevo la spesa per il convento. Mi conoscevano tutti e mi volevano bene. Ogni volta che compravo qualcosa, mi facevano degli sconti. Quelle poche lire, anziché consegnarle al superiore, le conservavo per la corrispondenza, per le mie piccole necessità ed anche per aiutare dei militari che bussavano alla porta del convento. Siamo alla fine della Prima Guerra Mondiale. Si era nell'immediato dopoguerra. Io ero a San Giovanni Rotondo, mio paese nativo, nel medesimo convento di Padre Pio. Da un po' di tempo avvertivo dei dolori nell'apparato digerente. Mi sottoposi a visita medica e il medico diagnosticò un male incurabile, il tumore. Con la morte nel cuore andai a raccontare tutto a Padre Pio, il quale, dopo avermi ascoltato bruscamente, mi disse: «Operati». Rimasi confuso e reagii. Dissi: «Padre, non ne vale la pena, il medico non mi ha dato nessuna speranza. Ormai so di dover morire». «Non importa ciò che ti ha detto il medico, operati, ma a Roma, nella tale clinica e da tale professore». Il padre mi disse queste cose con tale forza e con tanta sicurezza che io risposi: «Sì, padre, lo farò». Allora lui mi guardò con dolcezza e commosso aggiunse: «Non temere, io sarò sempre con te». La mattina dopo ero già in viaggio per Roma. Mentre ero seduto sul treno, avvertii a fianco a me una presenza misteriosa. Era Padre Pio che manteneva la promessa di starmi vicino. Quando arrivai a Roma, seppi che la clinica era la Regina Elena. Il professore si chiamava Riccardo Moretti. Verso sera feci il mio ingresso in clinica. Sembrava che tutti mi aspettassero, come se qualcuno avesse annunciato il mio arrivo.

mi accolsero immediatamente. Subito dopo il consulto medico, il direttore sanitario venne a chiedermi il consenso per l'intervento previsto per il giorno dopo. Io apposi la firma richiesta. Alle ore 7 del mattino ero già in sala operatoria. Mi prepararono per l'intervento. Nonostante l'anestesia, rimasi sveglio e cosciente. Mi raccomandai al Signore con le stesse parole con cui Lui rivolse al Padre prima di morire. Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito. I medici cominciarono l'intervento ed io sentivo tutto ciò che dicevano. Soffrivo dolori atroci, ma non mi lamentai. Anzi, ero contento di sopportare tanto dolore che offrivo a Gesù. E mi accorgevo come tutte quelle sofferenze rendevano la mia anima sempre più pura dai miei peccati. Ad un certo punto mi addormentai. Quando ripresi coscienza, mi dissero che ero stato 3 giorni in coma prima di morire. Mi presentai dinanzi al trono di Dio. Vedevo Dio, ma non come giudice severo, bensì come padre affettuoso e pieno di amore. Allora capii che il Signore aveva fatto tutto per amore mio, che si era preso cura di me dal primo all'ultimo istante della mia vita, amandomi come se io fossi l'unica creatura esistente su questa terra. Mi resi anche conto, però, che non solo non avevo ricambiato questo immenso amore divino, ma l'avevo del tutto trascurato. Fui condannato a 2-3 ore di purgatorio. Ma come, chiesi, solo 2-3 ore? E poi potrò rimanere per sempre vicino a Dio, eterno amore? Feci un salto di gioia e mi sentii come un figlio prediletto. La visione scomparve ed io mi ritrovai in purgatorio. 2-3 ore di purgatorio mi erano state date soprattutto per aver mancato al voto di povertà, per aver conservato per me quelle poche lire, come ho detto prima. Erano dolori terribili che non sapevo da dove venissero, però si provavano intensamente. I sensi che più avevano offeso Dio in questo mondo, gli occhi, la lingua, provavano maggiore dolore ed era una cosa da non credere, perché laggiù nel purgatorio uno si sente come se avesse il corpo e conosce e riconosce gli altri come avviene nel mondo. Intanto non erano passati che pochi momenti di quelle pene e già sembrava che fosse un'eternità. Quello che più fa soffrire nel purgatorio non è tanto il fuoco, pur tanto intenso, ma quel sentirsi lontani da Dio, e quel che più addolora è di aver avuto tutti i mezzi a disposizione per la salvezza e non averne saputo approfittare. Pensai allora di andare da un confratello del mio convento per chiedergli di pregare per me che ero nel purgatorio. Quel confratello rimase meravigliato perché sentiva la mia voce, ma non vedeva la mia persona, e chiese: «Dove sei? Perché non ti vedo?» Io insistevo e, vedendo che non avevo altro mezzo per raggiungerlo, cercai di toccarlo, ma le mie braccia si incrociavano senza toccarsi. Solo allora mi resi conto di essere senza corpo. Mi accontentai di insistere perché pregasse molto per me e poi me ne andai. Ma come, dicevo a me stesso, non dovevano essere solo 2 o 3 ore di purgatorio e sono trascorsi già 300 anni? Almeno così mi sembrava. Ad un tratto mi apparve la Beata Vergine Maria e la scongiurai, la implorai dicendo: «O Santissima Vergine Maria, Madre di Dio, ottienimi dal Signore la grazia di tornare sulla terra per vivere ed agire solo per amore di Dio». Mi accorsi anche della presenza di Padre Pio e supplicai anche lui: «Per i tuoi atroci dolori, per le tue benedette piaghe, Padre Pio mio, prega tu per me, Dio, che mi liberi da queste fiamme e mi conceda di continuare il purgatorio sulla terra». Poi non vidi più nulla, ma mi resi conto che il Padre parlava alla Madonna. Dopo pochi istanti mi apparve di nuovo la Beata Vergine Maria. Era la Madonna delle Grazie, ma senza Gesù bambino. Ella chinò il capo e mi sorrise, e in quel preciso momento ripresi

possesso del mio corpo, aprì gli occhi e stesi le braccia. Poi con un movimento brusco mi liberai dal lenzuolo che mi copriva. Ero stato accontentato, avevo ricevuto la grazia. La Madonna mi aveva

Al mattino seguente mi alzai molto presto e mi sedetti su di una poltrona. Malgrado la porta fosse accuratamente custodita, alcuni riuscirono ad entrare e mi chiesero spiegazioni dell'accaduto. Per tranquillizzarli dissi che stava arrivando il medico di guardia, il quale avrebbe raccontato l'accaduto. Di solito i medici non arrivano prima delle ore 10. Quella mattina erano ancora le ore 7 e io dissi ai presenti: «Guardate, il medico sta arrivando, ora sta parcheggiando la macchina nel tal posto», ma nessuno volle credermi. Ed io: «Ora sta attraversando la strada, porta la giacca sul braccio e si passa la mano sulla testa, come se fosse preoccupato. Non so cosa avrà». Ma nessuno dava credito alle mie parole. Allora dissi: «Affinché crediate che io non vi mento, vi confermo che ora il medico sta salendo in ascensore e sta per bussare alla porta». Aveva appena finito di parlare che la porta si aprì ed il medico entrò con grande meraviglia di tutti i presenti. Con le lacrime agli occhi il dottore disse: «Sì, adesso credo. Credo in Dio, credo nella Chiesa, credo in Padre Pio». Quel dottore, che prima non credeva o la cui fede era all'acqua di rose, confessò che quella notte non era riuscito a chiudere occhio pensando alla mia morte da lui accertata, senza darsi spiegazioni. Disse che malgrado il certificato di morte da lui stilato, era tornato per rendersi conto di cosa era successo quella notte, che tanti incubi gli avevano provocato, perché quel morto, che ero io, non era un morto come gli altri. In effetti non si era sbagliato. Dopo questa esperienza, Fra Daniele visse veramente il purgatorio su questa terra, purificandosi attraverso malattie, sofferenze e dolori e uniformandosi sempre in tutto alla volontà di Dio. Ricordiamo alcuni suoi interventi da lui subiti alla prostata, alla colicisti, aneurisma della vena porta addominale con relativa protesi, tumore alla vescica, intervento dopo un terribile incidente stradale nei pressi di Bologna, tralasciando altri ricoveri e dolori non solo fisici ma anche morali. Ma la sorella Felicetta, che gli chiedeva come si sentisse in salute, Fra Daniele confidò: «Sorella mia, sono più di 40 anni che non ricordo cosa significhi star bene». Fra Daniele è morto il 6 luglio del 1994. Mentre la sua salma era composta nella cappella dell'infermeria del convento dei Frati Cappuccini in San Giovanni Rotondo e si recitava il Santo Rosario in soffragio della sua anima benedetta, ad alcuni dei presenti parve che Fra Daniele muovesse le labbra, come per rispondere al Rosario e alle Ave Maria. La voce si sparse in un baleno, tanto il superiore, padre Livio Di Matteo, per una certa serenità interiore, volle accertarsi che non si trattasse di una morte apparente. Per questo fece venire dalla vicina casa sollievo della sofferenza il dottor Nicola Silvestri, aiuto di medicina legale, ed il dottor Giuseppe Fasanella, assistente di medicina legale, i quali praticarono a Fra Daniele l'elettrocardiogramma e gli misurarono anche la temperatura, accertandone così definitivamente il decesso. Ora Fra Daniele gode certamente la visione beatifica di Dio e dal cielo sorride, benedice e protegge. Questo racconto è stato tratto da Fra Daniele racconta le sue esperienze con Padre Pio di Padre Remigio Fiore Cappuccino, edizioni Frati Cappuccini del 2001. Questa storia molto toccante ci mette di fronte alla realtà della nostra vita, in quanto è difficile mantenere la propria purezza, in quanto la lotta è dura per conquistare la vita eterna. Ecco le parole di Gesù che ci esortano a passare per la porta stretta. Ecco il sogno di San Francesco, dove i suoi frati cercavano di salire al cielo attraverso una scala, ma molti cadevano. Ecco le sofferenze accolte dai santi per innalzare se stessi a Dio, ma anche per alleviare le sofferenze altrui. Noi possiamo soccorrere e anche liberare le anime del purgatorio con i suffragi, ossia con le preghiere, con le indulgenze, elemosine, le buone opere e soprattutto offrendo sante messe per

ma lo possiamo fare offrendo il compimento del nostro dovere con amore, con le fatiche sopportate per amore di Dio, con le nostre sofferenze offerte per questa intenzione. Ma queste devono essere compiute in grazia di Dio, altrimenti non hanno valore. I suffragi, se fatti in grazia di Dio, hanno un valore meritorio, il quale è personale e non cedibile a favore di altri, e dà il diritto alla grazia santificante personale. Ma questi suffragi hanno anche il valore di soddisfatorio, in quanto comportano un sacrificio o una penitenza computabile per soddisfare la pena dovuta al peccato. Questo valore soddisfatorio, grazie alla comunione dei santi, per cui il bene del corpo mistico di Cristo ridonda a bene di tutti gli altri, è cedibile a favore di altri. Se è ceduto a favore delle anime del purgatorio, serve a diminuire o estinguere totalmente il loro debito di pena. L'atto che maggiormente però giova alle anime del purgatorio è indubbiamente l'offerta del sacrificio della Santa Messa, perché è lo stesso sacrificio del Calvario, rinnovato in modo incruento, ci applica i meriti infiniti di Cristo e giova alle anime del purgatorio immensamente, più di qualsiasi altra opera buona. Per questo è diffusissimo e molto antico nella Chiesa l'uso di far celebrare e ascoltare la Santa Messa per i defunti, tra cui la celebrazione ininterrotta di 30 messe, dette 30 messe gregoriane, istituite dal pontefice San Gregorio Magno nel V secolo, la cui storia però dovremmo approfondire in un'altra sede. Dopo esserci avvicinati un po' di più a questo mistero che è l'esistenza del purgatorio, restiamo uniti tutti quanti in comunione di preghiera, preghiamo gli uni per gli altri, per le nostre santificazioni personali, all'interno del corpo mistico di Cristo. Guardiamo il cielo come nostra unica meta da dover raggiungere, per restare e per continuare a sforzarci di restare nella grazia di Dio. In questo modo non temeremo nulla. Vi saluto e vi ringrazio e vi rimando ad un prossimo argomento, la prossima puntata. Pace e bene a tutti.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

carissimi amici di Maria Visione. Gioia della Madonna, il messaggio che suo cuore immacolato desidera di che vince in ogni cuore. Suo cuore immacolato che ci invita a dare il nostro cuore a lei e ci dice: cari figli miei, se voi mi date il vostro cuore, io lo trasformerò e faccio come il mio. Suo cuore, che amava coloro che hanno trafitto il suo figlio, col stesso amore con quale amava il suo figlio. E lei dice: non avete paura, non vi abbandonerò mai.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Carissimi, all'inizio di questa santa celebrazione vorrei dare il benvenuto a tutti voi, a tutti i sacerdoti presenti qui, a tutti coloro che si uniscono alla nostra celebrazione eucaristica, ecco, tramite lo streaming, perché ci troviamo in un luogo speciale, luogo che ha scelto San Michele Arcangelo e luogo dove, è nel luogo dove lui è realmente presente. Allora offriamo al Signore, ecco, tutte le nostre preghiere, le nostre intenzioni. Io offro questa Santa Messa per il defunto Leonardo. E anche oggi abbiamo il giorno dedicato alla nostra Mamma Celeste, Maria Santissima. Allora la Messa, ecco, celebriamo nella sua e in suo onore. E adesso, per celebrare in modo degno questi santi misteri, chiediamo la misericordia di Dio, perché purtroppo siamo gli esseri umani, abbiamo le nostre mancanze, abbiamo i nostri difetti e tante volte, ecco, offendiamo Dio, offendiamo il nostro prossimo e offendiamo se stessi. Signore Figlio di Dio, che nascendo da Maria Vergine ti sei fatto nostro fratello, Kyrie eleison. Cristo Figlio dell'uomo, che conosci e comprendi la nostra debolezza, Christe eleison. Signore Figlio primogenito del Padre, che fai di noi una sola famiglia, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e per la gloriosa intercessione della beata sempre Vergine Maria, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, la Scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato, perché la promessa venisse data ai credenti mediante la fede in Gesù Cristo. Ma prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi e rinchiusi sotto la legge, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata per noi un pedagogo fino a Cristo, perché fossimo giustificati per la fede. Sopraggiunta la fede, non siamo più sotto un pedagogo. Tutti voi, infatti, siete figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Se appartenete a Cristo, allora siete discendenza di Abramo, eredi secondo la promessa. Parola di Dio.
1: Ripetiamo insieme: il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza.
2: Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza.
1: Cantate al Signore, a Lui inneggiate, meditate tutte le sue meraviglie, gloriatevi del suo santo nome. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Il Signore ci è sempre. Cercate il Signore e la sua potenza, ricercate sempre il suo volto, ricordate le meraviglie che ha compiuto, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza. Voi, stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto, è Lui il Signore nostro Dio, su tutta la terra i suoi giudizi. Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre Gesù parlava, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano». Parola del Signore.
1: Gloria a te, oh Cristo.
2: Sia lodato Gesù Cristo. Il Vangelo di oggi, carissimi, ci presenta Gesù mentre parla alla folla. È una donna colpita dalle sue parole, ecco, alza la voce ed esclama: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». È una espressione di ammirazione e di affetto. Quella donna riconosce la grandezza di Gesù e pensa che la madre che lo ha generato sia davvero beata. È come darle torto. Maria è certamente beata tra tutte le donne, perché ha avuto il dono straordinario di accogliere nel suo grembo il Figlio di Dio. Eppure Gesù risponde con parole che ci invitano ad andare più in profondità. Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Carissimi, Gesù assolutamente non vuole, ecco, sminuire sua madre. Al contrario, ci mostra il motivo più profondo della sua grandezza. Maria è beata non soltanto perché ha portato, ecco, Gesù nel grembo, ma è beata soprattutto perché ha accolto la parola di Dio nel suo cuore e ha vissuto con fedeltà la volontà del Signore. Quando l'angelo, ecco, le annuncia il progetto di Dio, Maria risponde: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». Maria è la donna che ascolta, crede e si fida. Non comprende tutto fin dall'inizio. Non conosce ogni passaggio del cammino, ecco, che l'attende. Ma cosa fa? Si abbandona. Si abbandona con fiducia nelle mani di Dio. Ecco la sua vera beatitudine: aver fatto spazio al Signore nella propria vita. Anche noi tante volte pensiamo che la felicità dipenda dalle circostanze esterne, dalla salute, dal benessere, dalla serenità familiare, dal fatto che tutto vada secondo i nostri desideri. Certamente queste cose sono importanti, ma ecco, Gesù ci ricorda che esiste una gioia più profonda, che non dipende soltanto da ciò che possediamo o da ciò che ci accade. È la gioia di chi ascolta Dio e cerca di vivere proprio secondo la sua parola. Ma che cosa significa concretamente ascoltare la parola di Dio e osservarla? Significa ascoltare il Vangelo, ecco, non soltanto con le orecchie, ma soprattutto con il cuore. Significa lasciarsi interrogare da Gesù, permettendo alla sua parola di illuminare le nostre scelte, correggere i nostri atteggiamenti e trasformare, ecco, le nostre relazioni. È facile ascoltare Gesù quando parla di amore, di pace, di misericordia. ma è più difficile, ecco, mettere in pratica le sue parole quando parlano della sofferenza, della croce. Eppure è proprio lì, ecco, che si misura la nostra fede. Nelle nostre preghiere che recitiamo ogni giorno, nelle celebrazioni che partecipiamo, ma soprattutto nella capacità di tradurre il Vangelo nella vita quotidiana. Perché la parola di Dio non è una parola da ascoltare e poi dimenticare. Ho paura di chiedervi adesso di che cosa parlava la prima lettura di oggi. Ecco, la parola di Dio è un seme da accogliere, custodire e far crescere. Se trova spazio nel nostro cuore, poco alla volta cambia il nostro modo di pensare, di parlare e di amare. Ci rende più pazienti, più umili, più capaci di comprendere gli altri e di ricominciare dopo ogni caduta. Carissimi, chiediamoci oggi con sincerità: che posto occupa la parola di Dio nella mia vita quotidiana? La ascolto soltanto quando vado a messa, oppure cerco di portarla con me durante la settimana, durante la mia giornata? Quando il Vangelo mi chiede qualcosa che costa, sono disposto a lasciarmi guidare da Gesù, oppure preferisco seguire soltanto la mia volontà? Carissimi, in questo cammino che ognuno di noi deve fare, ecco, abbiamo la nostra madre, Maria Santissima, e lei ci insegna ad ascoltare la parola, a custodirla nel cuore e a metterla in pratica, anche quando non comprendiamo in pienezza, ecco, la nostra vita e tutto quello che accade. Allora chiediamo dunque a lei di aiutarci a diventare come lei, uomini e donne capaci di dire il nostro sì al Signore, non soltanto con le labbra, ma con la nostra vita quotidiana. Amen. Ci mettiamo in piedi. Il Padre ha mandato Cristo a portare il lieto annuncio ai poveri. Si degni ora di accettare, di esaudire la nostra preghiera, riconoscimento del nostro nulla ed espressione della nostra fiducia in Lui.
3: Diciamo insieme: aiutaci, o Signore.
1: Aiutaci, o Signore.
3: La vera libertà non è un lasciarsi andare, ma una scelta cosciente e un'accettazione di sacrifici, perché innestati per il battesimo in Cristo sappiamo rivivere in noi i suoi sentimenti e crescere nella sua grazia. Preghiamo.
1: Aiutaci, o Signore.
3: L'amore colma tutte le distanze e annulla tutte le divisioni, perché sappiamo sempre formare con Cristo e con i fratelli una sola grande famiglia di Dio. Preghiamo.
1: Aiutaci, o Signore.
3: Perché la nostra fede ci mantenga sempre degni della parentela spirituale con Cristo, alla quale siamo stati chiamati. Preghiamo.
1: Aiutaci, o Signore.
3: Perché sull'esempio della donna anonima di cui parla il Vangelo sappiamo proclamare con appassionata fierezza le grandezze e le glorie di Maria, Madre di Cristo e Madre nostra. Preghiamo.
1: Aiutaci, o Signore.
3: L'amore di Cristo che tutto vince per tutti i nostri defunti trasformi la morte in aurora di vita eterna. Preghiamo.
1: Aiutaci, o Signore.
2: O Dio, che costruisci sull'acqua la tua dimora, vieni ad abitare anche nelle nostre anime per mezzo della tua parola che assicura salvezza e beatitudine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore ha ricevuto la nostra preghiera, a nome e gloria del suo nome, e per il nostro.
0: Accogli, o Padre, le preghiere e le offerte del tuo popolo, e per l'intercessione di Maria, madre del tuo Figlio, fa che nessuna preghiera resti inascoltata e nessuna speranza rimanga delusa. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con
0: in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È
0: veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie, o Padre, per le meraviglie che hai operato nei tuoi santi. Ma è ancor più dolce e doveroso, in questa memoria della Beata Vergine Maria, magnificare il tuo amore per noi con il suo stesso cantico di lode. Grandi cose hai fatto, Signore, per tutti i popoli della terra e hai prolungato nei secoli l'opera della tua misericordia quando hai guardato l'umiltà della tua serva e per mezzo di lei ci hai donato il Salvatore del mondo, il tuo Figlio Gesù Cristo, Signore nostro. In Lui le schiere degli angeli unite in eterna esultanza adorano la Tua immensa grandezza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, la tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, in particolare Leonardo, e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Michele e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
3: Tu è il Re.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Thank you.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati li invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto

Carissimi, per i motivi di sicurezza, la Santa Comunione prego ricevere direttamente in bocca.

0: se non sa per comandare.
1: No, vado io.
0: Sì, sì, esatto.
1: Poi mi metto in fondo.

0: Preghiamo. Nutriti dai sacramenti del cielo, Signore, invochiamo la tua misericordia. A noi che ci rallegriamo nel glorioso ricordo della Beata Vergine Maria, concedi che, imitando il suo esempio, collaboriamo fedelmente al mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Carissimi, con la benedizione finale benedico anche tutti gli oggetti di devozione che avete. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorifichiamo il Signore con la nostra vita, andate in pace. Affidiamoci ancora a San Michele Arcangelo, recitando atto di affidamento. Principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli angeli giusti. Arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti,

devi assistermi in tutta la mia vita. Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati. La grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria e tutti gli uomini, miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio. Impetrami quegli aiuti che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. Vieni in quell'ora, o glorioso Arcangelo, assistimi nella lotta e respingi lontano da me, negli abissi d'inferno, quell'angelo prevaricatore e superbo che prostrasti nel combattimento in cielo. Presentami allora al trono di Dio per cantare con te, Arcangelo San Michele, e con tutti gli angeli, lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli, preghiamo che Dio lo domini. E tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere l'anime. Amen. San Michele Arcangelo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

Cari figli, pregate, testimoniate, gioite con me, perché l'Altissimo mi manda ancora per guidarvi sulla via della santità. Siate coscienti, figlioli, che la vostra vita è breve e l'eternità vi aspetta, affinché con tutti i santi glorifichiate Dio con il vostro essere. Non preoccupatevi, figlioli, per le cose terrene, ma anelate il cielo. Il cielo sarà la vostra meta e la gioia regnerà nel vostro cuore. Sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

sono Roberta, vengo da Roma, Italia. È la prima volta che sono a Medjugorje e stiamo salendo il Kryzevac, io e un'amica. L'ho conosciuta in questi giorni e lei, come altre persone che ho avuto modo di conoscere durante questo festival, mi hanno dato modo di rivedere la bellezza negli altri, negli occhi degli altri. E in questo momento della mia vita sono alla ricerca, più che di risposte, delle domande giuste. E tornare alla fonte per me significa tornare all'essenziale, ricentrarmi ed entrare più in contatto con il Signore, in modalità che sto ancora cercando di scoprire, e non escludo neanche di tornare a pregare il rosario con più frequenza una volta tornata in Italia. E già il solo viaggiare e vedere un luogo come questo dà tanto, e quindi invito chiunque voglia farlo a farlo e a vedere dove porta.

0: Dai, di nuovo. Dio farà una via.
1: Dio farà una via.
0: Enzo, guardala Emanuele, per favore.
1: Dio farà una via.
0: Lo farà per te, diglielo, per te. Ciò che lui ha promesso, lui lo farà. Ciò che lui ti ha detto, lui lo manterrà. E lo sai perché?
1: Perché lui è fedele. Lui è fedele.
0: Non so se tu lo sai, ma lui...

0: Dai, di nuovo. Dio farà una via.
1: Dio farà una via.
0: Enzo, guardalo Emanuele, per favore.
1: Dio farà una via.
0: Lo farà per te, diglielo, per te. Ciò che Lui ha promesso, Lui lo farà. Ciò che Lui ti ha detto, Lui lo manterrà. E lo sai perché?
1: Perché Lui è fedele.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Sono Soriola Giorgios, sono una suora francescana, missionaria del Cuore Immacolato di Maria. Sono nata a Damasco, quindi sono siriana e stavo in Siria 9 anni fa a Damasco come responsabile delle suore della comunità e anche facciamo parte del servizio in una chiesa, un santuario del memoriale della conversione di San Paolo che fa parte della custodia di Terra Santa, gestita dai frati francescani. E, vorrei parlare della Siria, Siria di 7.000 anni, Siria non un paese di guerra, non è un paese di afflitti, ma è un paese pacifico, un paese dove tutti si sentivano in casa loro, sia stranieri sia cittadini siriani. Parla di un paese in questa pianeta di 7.000 anni di culture. La Siria è famosa della sua, del suo mosaico di culture. In Siria si trovano 14 religioni, si trovano tutte le, diciamo, i riti cristiani. E poi la Siria è ricordata nella Sacra Scrittura, nell'Antico Testamento, anche come nel Nuovo Testamento. E, la Siria dove la presenza della prima comunità cristiana, dove furono le prime comunità chiamate cristiani, dove anche San Paolo, Saulo, veniva per perseguitarli, per ucciderli, ma fuori della mura di Damasco è stato fermato da Dio e convertito. E poi è stato lui da lì partito per annunciare il cristianesimo a tutto il mondo. Ma prima di annunciare ha incontrato la prima comunità cristiana, fosse dire il primo Vaticano, nella chiesa di Anania, dove c'era il primo vescovo del cristianesimo, colui che ha battezzato San Paolo, e dove erano nascosti i primi cristiani. Oggi esiste ancora questa cripta dove raccolti i cristiani nascosti.

dalla persecuzione. Quindi quando si parla di Siria si parla di una cultura ricchissima, di cultura cristiana, ma anche cultura mondiale di diverse religioni. E quindi questa cultura che ha protetto la Siria oggi in mezzo a questa guerra di fallire. Perché è stato una grande roccaforte per la Siria questa ricchezza. E questo ha dato più spinta ai cristiani di sentirsi forti, ma anche portatori di una tradizione cristiana che è messa sulle nostre spalle, di essere fedeli, di essere non mollare, di essere forti, di essere proprio ereditari di quella comunità. E quindi posso dire che la Siria stata e rimarrà fino ad oggi, fino anche nel futuro, lontano futuro, la porta del cristianesimo. E, si parla dei fermenti, è vero che tanti hanno dovuto lasciare il paese, però il poco che è rimasto per me è il fermento detto da Gesù. Se questo fermento arricchisce tutta la terra, proprio se siamo noi ad arricchire il cristianesimo e dar forza al cristianesimo, quindi siamo fieri. Quindi questa ricchezza culturale è portata anche a una ricchezza geografica, più strategica, aperta a tutti. La Siria ha ricevuto tutti, anche gente che è in lotta politica, ma anche altri tipi di lotte. La Siria ha accolto i libici, ha accolto gli iracheni, più di 1,5 milioni di iracheni, i libanesi erano in guerra, tante popolazioni, e si sono sentiti a casa loro, proprio per questa caratteristica di una Siria aperta a tutti e va verso tutti. La Siria è un paese di pace, dove ognuno entra e si sente a casa sua. Quindi non è un paese che è abituato a vivere nei conflitti e non ha voluto la guerra. Il popolo siriano non ha inventato la guerra che oggi o per 7-8 anni che stiamo vivendo. Questo ne sono sicura. Anche se sono stati usati di persone siriani deboli, trascinate a un altro pensiero che non è pacifico, sono stati imbrogliati e dopo lo hanno capito e l'hanno confessato, che noi non pensavamo di andare così. Oggi stiamo vivendo una guerra ingiusta, una guerra non spiegabile, una guerra nessuno l'ha capita o non sappiamo i motivi. Noi come popolo siriano non sappiamo i motivi, ma i potenti del mondo penso che lo sapranno. E c'è chi più esperto di me della politica internazionale a spiegare perché è nata la guerra della Siria. Però posso dire che la guerra non è voluta dal popolo siriano, ma subita con forza, con molta violenza, con molti sacrifici, molte perdite, molto sangue innocente senza nessun motivo, sono stati sacrificati il sangue dei cristiani. Da chi appoggiati non sappiamo, almeno io non lo so, ma qualcun altro lo saprà. C'è una grande forza che ha lasciato vincere il nostro paese questa guerra. Dire vincere è un po' dura questa parola, perché nessuna guerra vince, come il Santo Padre sempre ha detto, non c'è una vincita nella guerra, anzi si perde molto, c'è molta violenza, molte distruzioni, molte morte, sia morte individuali ma anche molte morti di massa, ma c'è anche chi ha dovuto scappare, lasciare la propria cultura, la propria terra. Ho dimenticato di dire che la mentalità siriana, specialmente i cristiani della Siria, sono cresciuti ad un senso di appartenenza al proprio paese fortissimo.
Noi amiamo il nostro paese perché siamo nati lì. Quindi c'è una grandissima, un grande senso di appartenere a una terra come la Siria. Quindi chi ha lasciato la Siria non l'ha lasciato volentieri, l'ha lasciato scappando dalla morte, scappando per proteggere i propri figli, per cercare un futuro che sembrava non è sicuro più per la famiglia, per i propri bambini. Quindi sono stati costretti a lasciare la propria casa, a lasciare il proprio paese. Chi è andato all'estero si è pentito, ha detto il mondo di fuori non è nostro. E quindi è chiaro, questa, se non avessero questo sentimento, questa appartenenza forte al nostro paese, non avrebbero sentito l'essere stranieri in una terra di cultura molto diversa dalla nostra. Ciò che ha reso, quindi parlavo di vittoria, la vittoria che noi sentiamo, che siamo arrivati, che la Siria non è caduta, come si sono progettati a distruggere questa cultura ricchissima della Siria. La Siria è ancora forte per tre motivi. Grande forza che ha unito il paese e ha impedito a una distruzione morale o culturale. Popolo, l'esercito, ma anche a capo di questo il presidente, che lui è un concittadino nostro, ha messo ha promesso al popolo di liberare il proprio paese, non ha voluto dividere la Siria, non ha voluto tradire il suo paese, non ha voluto mollare e perdere neanche un piccolo pezzo di questa terra, la terra della Siria. Ha promesso e fino ad oggi ha ottenuto. Grazie alla sua forza, alla sua politica o diplomazia molto, molto libera, molto forte, ha liberato quasi il 90% della Siria da tutte le persone straniere, da tutte le persone che hanno voluto distruggere una parte della nostra Siria. Parlo di un presidente che, se fosse un altro, sarebbe scappato, perché è un presidente odiato da tutto il mondo. Uno è un medico istruito che sta sempre in mezzo al suo popolo, sta sempre da parte del popolo. E per noi è una persona molto umana. E lasciatemelo dire, anche se qualcuno lo pensa che esagero, lui è guidato da Dio. Tutto il popolo prega per lui, quindi noi sentiamo che Dio sostiene la Siria sostenendo il suo capo. E sempre abbiamo trovato il nostro presidente Bashar al-Assad con la moglie nelle nostre chiese a partecipare, a sostenere i cristiani nelle loro feste, ma anche nei momenti dolorosi. Lo abbiamo trovato sempre nelle case dove i soldati cristiani sono feriti, sono mutilati le mani, i piedi, non so, li trovi sempre lì a visitarli, a sostenerli, a dargli coraggio e forza. Per riguardo a noi religiosi in Siria, siamo molto sostenuti da lui, nel senso che lui ci ha fatto capire che ha bisogno delle istituzioni cristiane, degli istituti religiosi, perché con la loro apertura di mentalità, con la loro cultura cristiana, loro aiuteranno lui a cancellare pensieri estremisti nel nostro paese. Lui sempre ama, in qualsiasi problema in cui ogni istituto religioso trova nella sua missione, sempre ha mandato persone per aiutarci, per risolvere questi problemi. La sua moglie, signora Asma al-Assad, tre volte all'anno incontra noi religiosi. Io ero, nel periodo che ero a Damasco, ero la responsabile dell'Unione delle Religiose Damasco e Periferia. Quindi tre volte all'anno dovevamo incontrarla per trasmettere tutti i nostri lavori, tutte le attività, a conoscenza di ogni istituto religioso
conosce tutte le realtà.

dove noi lavoriamo, non è assente, non è stata mai assente. E sempre ha chiesto a noi di esserla vicino, di farla sentire sempre come una sorella in mezzo a noi. Infatti, quando dialoghiamo, quando parliamo con lei, sembra una di noi, sembra una persona che sa tutto. E anche lei, in questi anni di guerra, era a fianco del suo marito, a sostenerlo in diversi settori, ha accolto tante famiglie, ha accolto tante mamme che hanno perso i loro figli, è andata a visitare i soldati, ma il grande più, la sua solidarietà lo sta esprimendo anche nella sofferenza. Oggi Asma è colpita da un tumore al seno, quindi una come lei poteva avere cura fuori dalla Siria, dove c'è più ospedali più adatti per lei, per la sua persona come moglie dei presidenti. E mi è stata offerta due possibilità di medici italiani di contattarla e di dire che noi siamo pronti a darti delle cure, a aiutarti anche a prendere cure giuste per il cancro. Lei ha rifiutato, ha detto no, io ho fiducia dei medici siriani. Infatti lei va a prendere le cure di chemioterapia nell'ospedale militare, quindi un ospedale comune dove tutti i militari, tutta la gente povera e ricca vanno a curarsi. E così il giorno che ha scoperto la malattia, quando ha cominciato la chemioterapia, è andata a viverlo con i bambini malati di cancro e loro le hanno scritto un cartellone così. Sul muro scrivendo a lei dicendo sii forte come noi. Quindi Asma al-Assad non si sente al di sopra del suo popolo, anzi con questa sofferenza è più solidale con il popolo e prende forza dal popolo come lei. Adesso più che mai il popolo più forte quando vede che il nostro esempio, moglie del presidente, è forte per noi, non per se stessa, non pensa alla sua famiglia, ma lei pensa al suo popolo. Noi preghiamo che lei, che il Signore la guarisca e che sia a capo della ricostruzione del nostro paese assieme con il suo marito. E dove sono i cristiani in questa guerra? Come l'hanno vissuta? Prima di tutto l'abbiamo subita noi non come cristiani, questo che sia chiaro, la guerra non è una guerra di persecuzioni contro i cristiani o contro una religione, no, noi siamo perseguitati perché siamo siriani, questo in prima linea. Quindi i cristiani hanno perso loro come tutte le altre comunità di religioni, come musulmani, come drusi, come alawiti e tutto il resto di queste 14 religioni. Tutti sono stati coinvolti in questa guerra. E i cristiani hanno sofferto perché all'inizio della guerra c'è stato questo tento di mettere uno contro l'altro. Un ragazzo cristiano, pensavano che i cristiani potevano allarmarsi, ma i cristiani non avevano le armi in mano. Nessuno. I musulmani sì, forse anche loro erano più protetti, che avevano le armi e si è stata un po' discusso come possiamo essere armati, ma i cristiani stessi hanno rifiutato perché non siamo abituati ad avere armi o di uccidere o di essere in lotta. I cristiani hanno perso tanto, dico cristiani perché devo parlare dei cristiani, ma sono uguali a tutti gli altri siriani. In tutta la Siria, prima città che sono stati cacciati via i cristiani, Homs, una città si chiama Hamidiye, dove c'erano 75.000 solo cristiani, un quartiere di Homs dove la maggioranza cristiana e tutti sono i più ricchi della Siria, perché tutti sono commercialisti, tutti sono gente per bene, così in una notte erano fuori tutti, eccetto alcuni che erano rimasti in ostaggio perché l'ISIS o il Nusra hanno invaso Homs e hanno preso tanti cristiani in ostaggio assieme con padre François, non so il cognome, ma lui olandese era gesuita.
che non ha voluto lasciare il quartiere finché c'era uno cristiano. Infatti erano prigionieri dal Nusra e dall'ISIS, tutto 4 anni mi sembra. Quando sono stati cacciati via i cristiani, sono venuti da noi, noi abbiamo accolto in casa 30 famiglie di questi cristiani e sono rimasti da noi quasi 4 anni. Li abbiamo aiutati a sentirsi in famiglia, piano piano ognuno poteva arrangiarsi, trovare un affitto, una casa. Alcuni non hanno potuto e sono rimasti 4 anni in casa nostra. Poi dopo 4 anni, hanno ucciso padre François perché faceva appelli a favore dei cristiani e diceva la verità. È stato ucciso perché aveva detto la verità e non ha voluto lasciare. È stato chiamato più di una volta di lasciare, essendo straniero, ha detto finché c'è uno cristiano a Homs io non lascio. E infatti li hanno messi in una condizione di massima povertà, non arrivavano, non avevano né acqua né cibo, niente niente. Però il miracolo il Signore sempre li fa in questi casi. E raccontano le famiglie che erano assieme con padre François che nel giardino del convento dove erano si cresceva l'erba e loro tutti i giorni tagliavano l'erba, la facevano un po' condire e mangiavano per sopravvivere. E tutti i giorni cresceva questa erba, tutti i giorni trovavano lo stesso posto questa erba finché... E dopo la morte di padre François, 3 giorni è liberata Homs. I terroristi si sono ritirati, così, senza attacco, senza attacco militare, voglio dire. E quindi è un miracolo questo, di sopravvivere, nonostante il poco, ma anche il miracolo del martirio di padre François, che lui accoglieva tutti, accoglieva cristiani, musulmani, e mi ricordo hanno fatto i funerali. Non hanno potuto prendere il cadavere perché quando è morto i terroristi erano ancora lì, ma hanno fatto funerali da noi al memoriale di San Paolo e mi ricordo la chiesa era piena di musulmani che lo piangevano e dicevano veramente morto un nostro padre, perché lui nella sua missione faceva sempre questo incontro interreligioso, interculturale, interreligioso, di religioni così, e quindi lo hanno pianto e lo contano e veramente merita di essere il martire per la Siria. Tantissimi cristiani hanno perso le loro case, hanno distrutto tante chiese, specialmente parlo del nord. Parlo del nord della Siria, oggi di Idlib, dove ci sono 3 comunità, 3 villaggi, tutti cristiani, tra cui il mio villaggio, si chiama Al-Ghassaniye, che è stato il primo villaggio nel 2012 preso da 4 gruppi di ISIS, tutti stranieri, tutti di Kazakhstan, giapponesi, cinesi, di tante nazionalità che non sapevano neanche parlare l'arabo, e hanno preso il nostro villaggio, hanno ucciso anche un trappista, François Mourad, era siriano, era lì in quella chiesa, i frati hanno dovuto lasciare con tutta la comunità che era lì perché erano minacciati a diventare musulmani. E fino ad oggi ci sono altre 2 comunità a Idlib, dei cristiani, e sono ancora lì 2 frati con loro. E li aiutano, li incoraggiano, però lì fanno vedere i cristiani che è la Chiesa che soffre, ma la Chiesa che è forte con il suo popolo. Vorrei raccontare un evento molto per me, dà un segno forte della fede dei cristiani in mezzo ai pericoli e in mezzo alla guerra, alla violenza. 2014 mi sembra hanno rapito nel villaggio del Knaye tutti gli uomini del villaggio, tra cui anche il frate, li hanno rapiti. Allora sono rimaste solo le donne, assieme con loro 2 nostre consorelle, mie consorelle, delle suore francescane, ma erano anziane le sorelle, una 80-81 anni. E l'agitazione, non ci sono uomini, li torturavano perché li volevano che diventassero musulmani così. Mi ricordo che io ho telefonato alla mia consorella e le ho detto, senti, devi andare in chiesa per consumare
il Santissimo, perché dopo possono distruggere la Chiesa, ma anche, come si dice, far male al corpo di Gesù, no?

come si dice in italiano, profanare, no? Il Santissimo. Allora la suora ha pensato altre cose, ma è stata illuminata. Io ho detto vai in chiesa e consumi tutto. Lei invece è andata in chiesa, ha preso il Santissimo, l'ha nascosto, perché le suore sono state quasi una settimana nascoste nella casa delle famiglie, no? Con camicia da notte, neanche i loro vestiti avevano le suore. E ha preso il Santissimo, le ostie, e hanno trasformato un tabernacolo in una di queste case dove erano nascoste. E tutta la notte le donne pregavano davanti alle ostie di Gesù per 15 giorni finché hanno liberato gli uomini e il frate senza fargli del male. E quindi questo è stato un segno forte per noi che Dio cammina con il suo popolo anche in mezzo alla sofferenza. Vogliono distruggere la Chiesa? La possono distruggere. Hanno distrutto la statua della Madonna? Fa niente, ha permesso alla Madonna che sia distrutta. Però Gesù è presente con il suo corpo e che ha dato forza e ha fatto il miracolo con la forza e la fede di questa gente. Quindi questo evento ha rinforzato il popolo stesso e ha detto no, noi non ci andiamo. Non hanno voluto andare dopo questo evento e sono rimasti fino ad oggi. E ieri ho parlato con un giovane, mi ha contattato, ho detto, ma come state? Dice, Gesù è sempre con noi, c'è la paura, però ci sentiamo forti perché Gesù non ci abbandona. Quindi i cristiani vivono con grande fede questo evento, questa guerra, come ho detto, ingiusta. Non si sono, alcuni no, ci sono delle storie, fa piangere il cuore, fa piangere le mura. Abbiamo una mamma che ha perso tutti i suoi figli, con il marito è rimasta solo lei viva. Da un missile, parlo di Damasco io. Abbiamo tre bambini che hanno perso la mamma che è morta, ma il papà disperato si è suicidato, ma questo a causa della guerra anche. Abbiamo anche dei casi di missili, abbiamo la nostra cuoca che nel 2015, io era la nostra cuoca, ho festeggiato il mio 25esimo di professione. Dopo 3 giorni mi ha fatto una grande festa, lei così, dopo 3 giorni muore con 5 della sua famiglia con un missile. E quindi abbiamo perso anche una mamma con la sua figlia, una catechista con la sua bambina. È rimasto il marito e il figlio che aveva 5 anni. Quindi abbiamo vissuto ogni giorno avevamo decine di funerali per le strade, abbiamo avuto delle famiglie intere morti anche nel mare, che scappando sono morti nel mare. E quindi con tutto questo i cristiani continuavano a pregare per la pace, non hanno smesso mai di andare in chiesa, le chiese sempre sono state aperte, i giovani sempre ci hanno sostenuto, io credevo che i giovani mollavano, che scoraggiavano, invece erano più forti di noi, quando vedevano la sofferenza dei loro concittadini così, e loro diventavano più insistenti che noi rimaniamo, noi non lasciamo perché la Siria rimarrà cristiana, rimarrà forte. E quindi la guerra è stata una prova forte per i cristiani, però posso dire che il Signore ci ha messo alla prova, ma non ci ha lasciato morire in questa prova, anzi ci ha rinforzato di più. Chi ha aiutato a vincere, diciamo, o a affrontare questa guerra, noi abbiamo anche il dovere come popolo sostenere il nostro esercito, che posso dire l'esercito nostro è quella istituzione che ha perso molto. Posso dire che 5 generazioni, che il servizio militare in Siria è obbligatorio per 2 anni e mezzo, poi prima della guerra qualche anno l'hanno ridotto a 1 anno e mezzo. E tutti i giovani siriani, tutti cristiani, musulmani, tutti sono invitati a questo servizio dopo l'età di 18 anni, eccetto se frequentano l'università, rimandano dopo che finiscono. Quindi ogni famiglia era fiera che il suo figlio fa parte di questo esercito perché insegna la disciplina, sentirsi responsabili, dà forza ai giovani e così. Quindi,
in questa guerra poi i militari non sono abituati ad uccidere, era una, come ho detto, per disciplinarsi, per anche imparare come difendere il paese, ma non abbiamo affrontato nessuna guerra simile. E quindi questo sta a dire che i giovani nostri hanno affrontato una guerra con un poco tempo di preparazione, di esercitazioni, e quindi erano facili andare e non tornare più e morire. E oggi non si è fatta ancora la statistica quanti giovani sono morti, ma tantissimi, tantissimi. Io posso dire 5 generazioni, chi doveva fare il servizio militare è andato e non è tornato più. E come ho detto, sono cristiani, musulmani, si sono sentiti, hanno dato la mano uno all'altro per difendere l'unico paese, l'unica patria. E ci sono arrivati tante storie dell'esercito, dei nostri militari, che alcuni hanno dato la vita per liberare i loro fratelli, i loro compagni nell'esercito. Vorrei raccontare la storia di Dani, che è un giovane che ho conosciuto molto bene, perché era la sua famiglia profuga da Homs, erano da noi, preciso le sue zie. E lui era di famiglia molto povera, perché erano usciti da casa, hanno perso tutto così, ma si sono sistemati in affitto. Le zie venivano a dormire al convento e lui le accompagnava ogni sera. Dopo 3-4 mesi lui è andato al servizio militare perché ha finito l'università. Dopo 2 mesi, mi sembra, avevano una missione di liberare una zona, la periferia di Damasco, dove erano insediati dal Nusra. Dani non arrivava niente dalla sua famiglia, era freddo, faceva molto freddo, c'era la neve quell'anno, così. Il suo compagno si chiama Muhammad, musulmano, la sua famiglia è di Damasco, quindi era facile per lui arrivare coperti, giacche, mangiare così. E Muhammad condivideva tutto con Dani e ha dato una volta una copertina, ha detto tieni perché ti puoi riscaldare. Quando sono andati a compiere questa missione, nella strada, era in prima fila Muhammad, si vede c'era un cecchino che ha sparato verso questi giovani e Muhammad è stato colpito, è caduto per terra, ha cominciato a gridare ai compagni di non avvicinarsi, che c'è un cecchino e che di andare via, ritirarsi. Dani si è rivolto indietro e non ha voluto lasciare. Muhammad le ha detto lascia stare, vai, ma che io mi posso dopo trascinarmi, ma quando sono sicuro che posso muovermi. E Dani si è avvicinato e ha detto no, la coperta che mi hai dato, ancora il calore di questa coperta ce l'ho addosso. Nel tentativo di trascinare Muhammad, Dani ha avuto un cecchino, proprio l'ha ucciso. E questo cosa manifesta? Che l'esercito non uccide. L'esercito redime, si dice, aiuta, salva, dà la vita per l'altro. Dani mi ha dato veramente una visione del tutto il nostro esercito, che è calunniato, che uccide il proprio popolo. No? Di fronte a queste violenze terribili, i giovani potevano scappare via, di fronte a questo tipo di guerra, non è una guerra normale per loro. Di fronte tanti giovani mi raccontavano, hanno trovato i loro compagni tagliati a pezzi. Di fronte a queste visioni potevano scappare, ma loro no, hanno detto andiamo, continuiamo la missione, e loro, grazie a loro, se il paese è ancora sovrano, grazie a questi giovani, noi non sapremo cosa fare, e io sono qui per testimoniare questa verità, proprio per dar giustizia al sangue del nostro esercito, che ha dato, poi parlo di un esercito giovanissimo, di età 20, 21, 22 anni, che hanno dato la vita per un paese che rimarrà sovrano grazie a loro. C'è un cartone scritto all'inizio del mio quartiere dove lavoravo, dove ci sono le immagini di soldati di quella zona, e hanno scritto «Quando festeggiate la pace ricordatevi di noi», che potevano anche loro godere e festeggiare quella pace. Ma hanno dato la vita. La mamma di Dani
non si è chiusa nel dolore di aver perso il figlio, ma fino ad oggi fa cucina e porta ai compagni di Dani e dice: voi siete i miei figli al posto di Dani. E noi siamo fieri di questo esercito che, una volta finita la guerra, saranno i nostri martiri da onorare per tutta la vita e da scrivere nella storia, di parlare di loro. Ci abbiamo tante storie di tanti soldati, tanto esercito nostro, giovani, da raccontare. Forse le generazioni di dopo saranno fiere di essere siriani grazie a questo nostro esercito. Come ho vissuto io questa guerra? Io sono nata a Damasco, ho vissuto tutta la mia infanzia, la mia giovinezza fino all'età di 18 anni. Quando ho professato, ho chiesto al Signore, ho detto: Signore, dammi un anno per venire a servire proprio in questa comunità, in questa casa dove tu mi hai chiamato. Invece il Signore mi ha chiesto di più. Mi ha chiesto, sono stata contenta che a servire il mio popolo, però non immaginavo di servire il mio popolo nel dolore, in questa situazione. Io sempre sono stata fiera nel dire che sono siriana, capivo il senso di essere appartenere a questo paese, però mi ha addolorato molto questa guerra, nel senso delle tante distruzioni, tante realtà, tanta morte. Però posso dire che non ho perso mai fiducia, e tanti mi prendevano in giro, mi dicevano: speriamo che rimani fino all'ultimo. E quando seguivamo la guerra della Libia, la televisione, dell'Iraq, non immaginavo, dico: no, ma in Siria non succederà, perché Siria è diversa. Siria non è Libia, Siria non è Iraq, Siria non è Egitto. Così dicevo, non sarà mai. E ogni anno che siamo, dicevo: no, non accadrà, la Siria non cadrà. Dico: il Signore si è affermato Paolo, che voleva uccidere i cristiani, e l'ha fatto bloccare, l'ha fatto cadere e l'ha impedito. Il Signore impedirà che la Siria cada. Era proprio lontana dalla mia testa il pensiero che la Siria potrebbe non esistere più o diventare un'altra realtà, non è quella di che noi conosciamo e che noi apparteniamo. Il Signore ha voluto che anch'io sperimento la paura, a sperimentare anche la morte, che era molto vicina a me. Andavo in casa, proprio a differenza di 5 minuti potevo essere dentro il pullman che doveva portarmi alla Takia, dove abitano i miei, dove è caduto un missile, sono morti, mi ricordo, 8 persone. E io ho visto il fuoco, l'ho visto, e sono tornata nell'ufficio dove vendono i biglietti, così a consolare, a aiutare la gente finché è venuto l'esercito, ci ha liberato. Perché questo? Forse perché quando uno sperimenta la morte, nel senso non morire, ma sperimenta, vede la morte vicina, poi si allontana, capisce l'altro. Forse il Signore mi ha servito di questo per poter capire di più il mio popolo, capire, sostenerlo di più. Come facevo a sostenere quella mamma che ha perso tutti i figli? Doveva avere qualche cosa più forte della forza di questa donna, anche se lei mi ha colmato di fede, mi ha rinnovato dentro di me. Come potevo sostenere i nostri bambini? Io avevo asilo 150 bambini, dovevamo creare delle attività per cambiare il rumore delle bombe, degli aerei, con la musica, con il ballo. Dovevo inventare tante cose, dovevo fare delle iniziative, far capire ai profughi che avevamo in casa che qui è la casa loro. Hanno perso delle ville, però sono qui in un palazzo, sembra, di re e così. E così sono passati, mi sembra, 9 anni, non capisco come sono passati così velocemente, ma sono stati duri, perché abbiamo pianto, io ho pianto tante persone. Tante volte mi sentivo in cappella a pregare, anche a ribellarmi con Dio, a dire: perché sei impotente, perché non hai fermato? Cosa ci vuole a mostrare che tu sei Dio dell'amore, Dio del bene? Perché sembrava la violenza che oggi, che regnava in quel periodo, e che
finiranno tutta la gente prima che il mondo scopra che Dio è buono, che Dio ama l'uomo. Cosa ci vuole a mostrare la fede con meno queste vittime? Quindi mi sembrava a dialogare con un Dio impotente di fronte all'ISIS, di fronte alla potenza del male. Ma dopo, no, tante realtà mi hanno fatto capire, no, Dio c'è. Il fatto che la Siria è ancora sovrana vuol dire Dio l'ha protetta. Quindi chi è morto è vittima di questa violenza, dell'odio di una cosa umana. Però chi è morto forse è il seme, saranno loro che a rendere la Siria ricordata da tutto il mondo, non di una guerra, ma di una rinascita, di una cosa bellissima che il mondo tutto verrà a vedere. Che cos'è questa Siria che si parlava di tanta violenza, ma oggi si parla di tanto amore, di tanta pace? Spero così. Io veramente, prima di lasciare la Siria, ho ringraziato il Signore che io non ero lontana dal mio popolo in questo periodo. Già è una grazia, è una consolazione per me, perché non saprei come avrei vissuto il periodo della guerra lontana dalla Siria. Ma ho potuto lasciare un'impronta dentro il cuore del mio popolo e spero che questo tutto si trasforma in bene per tutto il mio popolo. E la guerra quasi sta per finire, perché manca solo il nord e si dice forse alla fine di quest'anno sarà tutto a posto. Quindi come viviamo noi siriani questa nuova fase? Perché le ferite ci sono. È vero, è stata protetta la sovranità della Siria, è vero, però qualche cosa di cambio è cambiato. E qui il nostro lavoro. Noi in casa abbiamo cominciato nel memoriale di San Paolo, essendo anch'io assistente sociale, psicologica, anche abbiamo sentito questa esigenza di aiutare, di fare dei sostegni, progetti di sostegno psicosociale per i bambini che hanno, questi sono diciamo una parte del popolo siriano che ha vissuto questa guerra con molta violenza, con durezza, mancando a loro spazi liberi, spazi di gioco, spazi di essere vivere la loro innocenza, ma l'hanno vissuta con molta paura. E abbiamo tante storie di questi bambini, anche chi ha perso familiari, così. Quindi abbiamo cominciato da 3 anni, questo è il terzo anno, questo progetto che raccoglie bambini cristiani musulmani. Oltre a questo progetto noi abbiamo un centro di catechismo dove ci sono 350 bambini d'età, da 5 anni a età di universitari, sono 350. E l'asilo 150 bambini, ma questo progetto erano 50 cristiani e 50 musulmani. Erano pochi perché l'ambiente non permette di prendere più di questo numero, ma ci sono altri istituti religiosi che in stessa linea fanno questi progetti con gran numero. Qual era il motivo? Che noi si inizia a ricostruire la Siria non solo delle pietre, delle costruzioni, degli ambienti, ma anche culturale, riprendere a ricostruire quella cultura che c'era prima della guerra, cioè del vivere insieme, di sentirsi in armonia e di sentire la libertà. Sappiamo che la Siria è un paese laico, ma laico religioso, non è laico che senza Dio. Laico nel senso che ogni religione ha i suoi diritti, ha la sua libertà di esprimere le sue credenze. Nessuno le può dire perché tu credi in questo, perché non credi. Quindi c'era questo bello. Noi con il ritornare a vivere insieme, bambini cristiani, ritorniamo a quella armonia e torniamo a dire al mondo che oggi sì, si può riconciliarsi, si può perdonarsi, si può rivivere ancora insieme e alla fine rivivremo, perché alla fine siamo siriani, non siamo ospiti. Vorrei ricordare una frase che ha detto
il mio presidente Bashar al-Assad quando le hanno chiesto di mandare via i cristiani dall'Europa, le hanno detto perché non mandi via.

E ha detto: come posso svestire la Siria della propria cultura che sono i cristiani? I cristiani non sono ospiti, sono radicati, loro sono i padroni di questo paese, i padroni di

erano terroristi, che sono scappati dal Ghouta, dove era in mano ai ribelli, ai terroristi, e sono finiti a Damasco, sono stati accolti a Damasco. E quindi li abbiamo accolti e mi hanno detto: come fai a lavorare con bambini di terroristi che hanno distrutto il paese? Ho detto: no, se i loro papà non ci conoscono, almeno garantisco che questi 8 non saranno come i loro papà. Loro conosceranno i cristiani, diranno: no, noi viviamo insieme, loro non sono diversi, vuol dire devono morire, no? Sono diversi perché ci arricchiamo. E questo è il nostro lavoro oggi, sia noi come francescani, con tutti gli altri istituti che sono, abbiamo grandi comunità di religiosi che non hanno voluto mai lasciare il paese, proprio per questa missione. E questa missione è affidata da noi, da Dio, ma anche dal Presidente. Lui vuole questo, che noi ci apriamo. Ha detto: solo con voi la mentalità estremista sarà cancellata. Lui ce l'ha detto di persona, Bashar al-Assad. E quindi noi, il nostro lavoro dopo guerra è questo, e non sarà facile. Non sarà facile perché la guerra ha lasciato ferite. Ferite non nel fatto di religioni, no. Perché la guerra ha lasciato la ferita della morte, che ha perso figlio, anche se c'è la pace, ma il figlio non tornerà. Non sarà facile. Una mamma, io lavoravo con lei per far perdonare, perché hanno ucciso il suo figlio, era un generale, sono entrati in casa vestiti da soldati, da esercito, e l'hanno ucciso. E l'ho invitata di perdonare, mi ha detto: non posso perdonare io, però io voglio chiedere perché mi avete privato di questo figlio a 31 anni che poteva essere sposo, non fare vedere la bara, ma vederlo portato da sposo. Quindi non possiamo, non saranno cancellate questi dolori. Questa è la ferita della guerra. Per questo anche il Papa ha detto: nessuna guerra va vinta, perché c'è sempre ferite, non si possono chiudere, rimarranno, però saranno chiusi nelle generazioni che verranno dopo, che non hanno vissuto questa guerra. Penso anche dei bambini che spero che dimenticheranno e racconteranno il bello che loro hanno visto, che abbiamo cercato di trasmettere a loro. Non abbiamo fatto vedere a loro le cose nere di questa guerra, ma vorrei fare veramente un appello a tutto il mondo, perché sembra tutto il mondo si è convolto contro la Siria, hanno favorito questa guerra, ma senza capire ciò che la guerra ha causato nel cuore di ogni siriano. Vorrei che il mondo veramente alza la voce come noi a dire: basta le guerre. Perché vedendo anche altre realtà come Yemen, come Libia, sono il peggiore di noi. Noi abbiamo avuto delle forze divine che non ci ha resi fino a quel livello, però lì ci sono tanti bambini che stanno a morire tutti i giorni e nessuno parla di loro. Sì, non possiamo arrivare a tutti, però possiamo aiutarci a gridare, a dire no alla guerra. No agli imbarghi, perché oggi in Siria c'è un'altra realtà peggiore della guerra dei missili. Oggi il cancro si sta invadendo la Siria. Bambini, giovani, grandi, tutti hanno il cancro per le armi che sono state usate. E quindi chiediamo di togliere l'embargo delle medicine, che arrivano le medicine con facilità in Siria, dove possono curarsi e possono ritornare a vivere sanamente i bambini, i giovani, le famiglie, così. E ringrazio anche la comunità italiana che ci ha sostenuto in questi 7 anni, anche se c'era chi contro, però c'erano tanti uomini di buona volontà dell'Italia che hanno capito che c'è qualcosa che non va e hanno cercato la verità e la stanno trasmettere. E penso che sta arrivando, anche se soffocata, attaccata, così, però penso che sono guidati da Dio, che è Lui, Dio delle verità, e dove c'è uomo che soffre c'è Dio, diciamo, con Lui.

Grazie anche alla Chiesa che sempre ci ha sostenuto, il Papa ha dato molta forza ai siriani, all'amata Siria e speriamo che un giorno veramente sarà la Siria quella porta che si riapre e per accogliere tutti. I siriani è un popolo forte e finendo la guerra si sono espressi la volontà di mettere i dolori dietro le spalle e di andare avanti. Vorrei raccontare l'esperienza di una ragazza che io ho incontrato, una bambina, diciamo, che aveva 16 anni, dentro le mura di Damasco, nella città antica di Damasco, dove siamo stati lì per 3 mesi attaccati dai missili dei terroristi dell'Ghouta, perché Baptouma è la città antica, è aperta a Jobar e a Douma, più vicina, e arrivavano ogni giorno quasi 15, alle volte 30 di missili. E casualmente chi usciva per le strade non era sicuro se entrava o rientrava in casa. Quel giorno uscivano dalla scuola Cristina con la sua amica Rita, con altri compagni, all'una e mezza così cade un missile nella città antica di Damasco. Rita morta lì per lì, tagliata la testa da una scheggia di questo missile, e Cristina ha perso il piede, stata operata, poteva perdere tutti e due, ma grazie ai medici hanno, con operazione 5 ore, hanno cucito tutti i nervi finché poteva usare questo piede, ma l'altro no, hanno dovuto putarlo. Siamo andate a trovarla in casa, ma io non ho visto veramente una volontà forte di questa ragazza che poteva disperarsi per aver perso la sua intima amica. Ma lei ha detto: no, io vado avanti, io studierò ingegnere perché aiuterò a ricostruire la nostra Siria. E dico, questi sono i siriani. Questo è il popolo, e questo mi ha fatto capire che quando i capi del mondo hanno deciso di distruggere questo paese, hanno sbagliato, e lo ha detto anche il mio presidente Bashar. Hanno sbagliato il tempo e hanno sbagliato scegliere il popolo, perché il popolo siriano è un popolo di grande storia, di anche altre guerre con la Britannia, con la Francia, e sempre l'hanno vinta. Quindi loro non sanno che loro possono distruggere archeologie, pietre, ma non possono distruggere una cultura che è radicale nella mente di ogni siriano. Quindi questa ragazza ha il sogno di ricostruire il proprio paese e essere presente. Un'altra bambina aveva 7 anni quando sono stati portati tutti e due i piedi, e faceva primo elementare nella scuola degli armeni, e sono morti 11 dei suoi compagni, ma lei ha perso tutti e due i piedi. Dalla sua innocenza credeva, tagliando i piedi, che si ricrescono come tagliare i capelli, che ricrescono. Chiedeva alla mamma: mamma, quando mi ricrescono i piedi? Si chiama Loretta. Loretta oggi sta in Germania, mi sembra, e ha vinto il premio oro con il nuoto, a nuotare. Ha messo tutti e due i piedi in protesi. Quindi c'è la volontà, la vita va avanti. Si sono mostrati anche i siriani in Siria durante questa guerra, perché hanno attaccato centri dell'elettricità, dell'acqua. Ma i siriani inventavano delle cose che poteva sostituire l'elettricità, poteva sostituire ogni cosa che loro distruggevano, già cercavano rimedi, cercavano. Quindi questa dava volontà di vita in Siria, e questa nostra ci ha dato molta forza, molto coraggio. Quando è caduto il missile e la mamma capiva che Cristina sarebbe stata in pericolo, telefonava, ma alla fine ha risposto quello che faceva il pronto soccorso, e le ha detto: signora, tua figlia sta all'ospedale perché ha perso il piede. Ma Cristina non aveva perso coscienza, ha visto la sua compagna morta. Dopo l'operazione, che è stata operata, lei ogni volta che si risvegliava dall'anestesia diceva: mamma, dov'è il mio piede? Dov'è il mio piede?
Ma dopo, quando si è risvegliata, le ha detto, la mamma l'ha chiesto, come sei accorta che non ce l'hai? Dice, no mamma, quando tu chiamavi al telefono e il soccorritore ti ha risposto, io avevo il piede in mano. Quindi aveva il suo piede in mano, per questo chiedeva del suo piede. Quindi era cosciente di quello, ha visto l'amica morta, tagliata la testa. E questo tutti, non solo Cristina, che moriva. Impressionante, gli ultimi 3 mesi, prima della liberazione di Damasco e prima dell'attacco di Kashkul, che ha ucciso 55 persone, i cristiani preparavano già ognuno il suo avviso di morte, del terrore che abbiamo vissuto. Al giorno 30 missili a Damasco, al nostro quartiere. E ognuno scriveva, metteva la foto, scriveva la data, mancava solo mettere il giorno della morte e quando sarà il funerale. Quindi ognuno già preparato, perché chi usciva per la strada era sicuro che deve incontrare la morte. Tante mamme mi facevano sentire il peso della responsabilità, diceva Soriola, i nostri figli te li affidiamo perché forse non torneremo più. E era un incubo, gli ultimi 3 mesi. E allora ho detto, erano 3 mesi come una mamma che aspetta un figlio, no? Che si prepara, e il momento che fa nascere è il massimo dolore che sente una mamma. E dopo 3 mesi veramente ci siamo svegliati con l'annuncio che si sono ritirati dall'Utah.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Novena San Carlo Acutis, dal 3 all'11 ottobre. 9 giorni di preghiera e di preparazione spirituale per riscoprire attraverso la testimonianza di Carlo la bellezza di un'amicizia autentica con Gesù Eucaristia, da lui definita la mia autostrada per il cielo. A cura di Monsignor Anthony Figueiredo, unisciti a Maria Vision dal 3 all'11 ottobre sul canale 255 del digitale terrestre, ore 8:30, ore 15, ore 22:30. San Carlo Acutis prega per noi.

benvenuti a Gualdo Tadino, tanto vi dico dove siamo. Siamo qui a Gualdo Tadino e il Vescovo mi ha chiesto questo servizio e l'obbedienza è la cosa che ti fa libero, per noi sacerdoti è molto importante e anche classifica il nostro stile di servizio di ministero in comunione con il Vescovo e con il Santo Padre. Sono ormai a 6 parrocchie e nulla dirà che ce ne saranno anche altre. E così, scherzando con il Vescovo, perché anche lui non sta tanto meglio di me, con 2 diocesi, e abbiamo detto più che preti e Vescovo divisi, siamo dei ministri condivisi. Sono 6 comunità e, come avete visto, io sono poco presente, perché ho chiesto a loro che la fede non c'è perché c'è il prete, ma perché c'è Gesù Cristo, c'è Gesù il risorto e il Cristo, l'unto del Signore. Per cui le mie, dico così, ma saranno le nostre comunità, sono comunità che si sanno gestire in tutto. E a me viene lasciato il compito, quello specifico del sacerdote, i sacramenti, la vita spirituale, l'incontro con le famiglie e essendo non grandi comunità, ecco, anche il progetto diocesano è molto più semplice da applicare perché diventa un progetto dove vivere con le famiglie, nelle famiglie diventa veramente la grande occasione. Che poi stiamo bene anche noi preti, come si dice, con questo stile di parrocchia e di pastorale. Qui siamo nella chiesa la più bella, è una chiesa che è un tempio di arte veramente, che c'è sempre da scoprire qualcosa. Il mio predecessore, il grande Monsignor Luigi Merli, se lo incontrate fatevela raccontare, perché lui l'ha vissuta millimetro per millimetro, perché ci sono stati grandi anni di restauro, di ripristino che neppure ci si immagina. E qui ci troviamo in un tempio, ogni angolo che guardate, considerate che sono 1000 anni che su queste pareti la parola Gesù viene ripetuta, una volta in latino, adesso in italiano, qualche volta anche in gualdese, insomma, in tutte le lingue. Perciò, ecco, mi trovo a fare questo servizio, non è semplice. Il Vescovo poi mi ha affiancato dei giovani sacerdoti studenti che il fine settimana vengono a fare esperienza. Per cui anche la fede e il servizio pastorale è fatto veramente in comunione, in famiglia presbiterale, famiglia di sacerdoti del vicariato. Noi ci incontriamo una volta al mese come vicariato, condividiamo il pranzo insieme, facciamo quello che si fa in famiglia. Non si parla del lavoro, ma di come è andata la giornata, di quali sono i nostri sogni. E io spero che questo stile di sacerdote, chissà se qualche giovane verrà così catturato come sono stato catturato io, essere catturati dallo sguardo di Gesù che ti dice ti fidi di me, vieni, prendiamo il largo. E questo è il largo della nostra diocesi. Di tutto questo, grazie al nostro grande Vescovo Domenico e a colui che mi ha accolto, il Vescovo Sergio, e quello che verrà, non sappiamo, domani ci verrà detto cosa hanno deciso. Ma non importa chi è la persona, l'importante è che il centro ci sia sempre e solo lui.

Cari amici di Maria Vision, in questa occasione vi parlerò di una santa recentemente canonizzata, precisamente a febbraio di questo anno, che si chiama Maria Antonia de la Paz y Figueroa e segue la spiritualità di Sant'Ignazio e ha contribuito moltissimo nella diffusione, specialmente in Argentina, ma anche in altri paesi, della pratica degli esercizi spirituali di Sant'Ignazio. È per questo che, prima di cominciare a parlare di lei, e vi dico due cosine su questo grandissimo santo che è stato protagonista della riforma cattolica del XVI secolo. Sant'Ignazio di Loyola, spagnolo, nato in un paesino, era cavaliere e durante un infortunio, nella sua convalescenza, comincia la sua conversione, leggendo dei libri sulla vita dei santi. Ed è lì che prende la risoluzione e Sant'Ignazio dice: se sono stati santi loro, perché io no? Decide di spogliarsi degli abiti cavallereschi e di fare voto perpetuo di castità, e lì comincia la sua ascesi mistica. Sant'Ignazio di Loyola, vogliamo ricordare una cosa speciale, che è proprio il fatto che lui ha scritto gli attuali esercizi spirituali che si usano e si praticano ancora. Ricevette, si dice, questa ispirazione per mezzo della Vergine Maria, e furono una sorta di, all'inizio, meditazioni e norme da seguire nella vita spirituale, che poi dopo egli riformulò, sistemò e andarono a comporre gli attuali esercizi spirituali. E ricevette questa ispirazione quando viveva da solo e digiunava a Manresa in Spagna in una grotta. Grazie a questo santo abbiamo ancora oggi grandissimi frutti con la pratica degli esercizi spirituali e, come vedremo adesso con la storia di Mamma Antulla, così denominata Santa Maria Antonia della Paz y Figueroa, e in realtà hanno portato anche altri santi appunto a santificarsi e a portare molti altri alla santità per mezzo della pratica di questi esercizi. Bene, Maria Antonia della Paz y Figueroa, che è conosciuta come Mamma Antulla, in Italia forse non è molto conosciuta perché è una santa argentina che è nata nella provincia di Santiago dell'Estero e ci troviamo nel 1730. La sua famiglia era appunto una famiglia cristiana che appunto la educò nella pratica delle virtù. E un ruolo importante nella sua vita ce l'hanno i padri gesuiti propriamente, no? Che sono appunto della fondazione di Sant'Ignazio di Loyola e che si dedicano in maniera particolare anche alla predica degli esercizi spirituali, cioè: qual è il fine? È mettere Dio come fine ultimo della nostra vita e ordinare tutto a Lui, no? E quindi Mamma Antulla riceve educazione da loro e in generale in quei luoghi che erano stati evangelizzati dai padri gesuiti, la gente aveva un legame molto stretto con la spiritualità di Sant'Ignazio di Loyola. Infatti avevano fondato scuole, università, parrocchie e avevano un'influenza appunto molto importante. Riguardo a Mamma Antulla, le testimonianze del tempo la ricordano come una giovane donna che aveva dei modi molto delicati, era molto semplice, ma anche molto simpatica. E chi la conosceva soprattutto la considerava come madre, per quello che poi col tempo si cominciò a chiamare Mamma Antulla, che in spagnolo è come un nomignolo che ha una connotazione affettiva, come per dire una mamma, no? Infatti aveva proprio, era dotata di buone qualità. Infatti, quando anche era giovane, aveva diversi pretendenti, però fin da piccola il suo cuore era stato attratto soltanto da Gesù. E all'età già di 17 anni prese i voti privati e indossò l'abito di Sant'Ignazio di Loyola, cioè lei faceva parte di una confraternita che venivano chiamate le Beate, era una confraternita di laiche consacrate, quindi non era propriamente una parte di una famiglia religiosa, però di una confraternita dove professavano i voti. Queste beate avevano come principale ufficio quello di dedicarsi all'aiuto della Compagnia di Gesù, quindi specialmente assistevano gli esercizi spirituali, a organizzarli, magari l'assistenza a livello proprio pratico delle loro attività. Ed è grazie proprio a questo apostolato a cui si dedica Mamma Antulla che lei impara tutto su
come si predicano e preparano gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio. L'invito, il menù, l'orario fisso che bisogna avere, le preghiere, i sacrifici, e assorbe proprio questa spiritualità che diventa propria. E soprattutto comprende l'importanza nella vita spirituale e degli esercizi spirituali, no? Assistendo ai frutti di così tante conversioni e di santità che vedeva nelle persone che partecipavano agli esercizi spirituali. È così che Mamantulla aiuta ai nativi anche del paese, alle persone più ignoranti, a tutte le classi sociali non solo nella vita spirituale a crescere e quindi tramite la partecipazione agli esercizi spirituali, ma anche Mamantulla si prendeva cura della loro vita in quanto al mestiere che facevano. Infatti lei insegnava e aiutava a insegnare affinché tutti potessero lavorare e avere ciò di cui potersi sostentare. È così che si guadagna l'amore e l'affetto di tutti coloro che incontra. Mamantulla conduce una vita austera e penitente, si vede anche nei suoi scritti come manifesta il suo grande desiderio di salvare anime. E il suo unico scopo era quello, insieme con la maggior gloria di Dio, proprio come ci insegna Sant'Ignazio di Loyola. Infatti, possiamo dire che nella sua vita si concretizza quello che ci dice Gesù nel Vangelo, no? Se qualcuno vuole essere mio discepolo, prenda la sua croce e mi segua. Mamantulla nella sua vita ha seguito questo invito e dice che le persone quando la vedevano ne rimanevano molto ammirati perché vedevano in lei come una donna delicata e quasi debole, la definivano, però allo stesso tempo aveva una forza, una vitalità ed era capace di fare cose straordinarie come adesso vedremo. Adesso nella sua vita c'è un momento molto importante e anche molto doloroso che però segna l'inizio dell'opera che Dio aveva preparato per Mamantulla, ed è quando nel 1767 il re di Spagna Carlo III di Borbone decise di imporre una serie di norme e di riforme in tutto il suo impero. E questo in maniera particolare nel Portogallo, ma anche nelle colonie del Portogallo, quindi ci sarà a conseguenza di queste norme e riforme l'espulsione dei gesuiti da tutte le colonie, quindi dal Sud America. Ciò significa che Mamantulla rimane senza l'aiuto dei padri, che erano il loro punto di riferimento non solo per lei ma anche per tutti i cristiani del tempo. Dunque tra il 2 e il 3 giugno del 1767, in una sola notte, quasi come dei criminali e totalmente ingiustamente, vengono espulsi più di 452 gesuiti esiliati in Europa. E dopo Mamantulla più avanti anche li aiuterà con il sostentamento economico che riuscirà a ricavare, perché i gesuiti in Europa da dove venivano esiliati vivevano molto poveramente e non avevano di che potersi sostentare. Purtroppo con l'espulsione dei gesuiti si apre un'epoca di gravi difficoltà, specialmente a livello dell'assistenza spirituale, ma non solo, perché i gesuiti in America Latina avevano portato il Vangelo e avevano elevato la cultura, avevano costruito scuole, università, e quindi Mamantulla in tutta questa situazione, oltre al grande dolore che prova, vede la necessità che c'è di un aiuto che possa in qualche modo rimediare a questa mancanza. Ed è così che un giorno Mamantulla pregava nel convento francescano di Santiago dell'Estero, chiedendo a Dio appunto che cosa doveva fare. E qui riceve una ispirazione molto forte e molto chiara del fatto che Dio le chiedeva di riparare dedicandosi a promuovere la pratica degli esercizi spirituali di Sant'Ignazio. E questo l'avrebbe fatto appunto con l'aiuto di coloro che l'amavano, e specialmente delle sue delle consorelle della sua confraternita. Cosa fa Mamantulla? Allora comincia a organizzare dei gruppi di esercizi spirituali, specialmente cominciando dalla sua provincia in Santiago dell'Estero. Il suo fine era quello di poter riprodurre gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio così come li predicavano i padri gesuiti, e quindi essendo molto fedeli a ciò che Sant'Ignazio insegna.
La cosa più bella era che nell'organizzazione di questi esercizi spirituali Mammantula non faceva discriminazioni. Lei con il suo animo generoso e anche la sua abilità e amabilità era capace di chiamare tutti quanti, tutti quelli che incontrava. È così che cominciano a riunirsi in diversi gruppi, uomini e donne, però di tutte le classi sociali, tra gli indios dell'America Latina fino ai nobili e questo si va diffondendo per tutta l'Argentina. Mamantulla come faceva? Andava di casa in casa personalmente a invitare la gente e in questo modo anche faceva l'elemosina per chiedere il sostentamento, ciò di cui c'era bisogno per poter fare questi esercizi spirituali. I risultati fin dall'inizio furono molto positivi e anche se a Mamantula nel corso della sua vita verrà molte volte anche presa in giro in quanto donna anche che proponeva esercizi spirituali, era una cosa molto particolare che alcuni consideravano ridicolo, però Dio nella sua provvidenza permetteva questo certamente anche per la sua santificazione, ma anche per far vedere come è nella debolezza e nella povertà che lui manifesta la sua forza e la sua potenza. Mossa dall'ispirazione divina, Mamantula si diffonde in diverse regioni, tra cui anche la Grande Tucumán, che comprendeva diverse province, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja e Cordoba. Si tratta di più di 725.000 chilometri quadrati. Vi racconto un aneddoto del suo primo viaggio, di un viaggio pastorale, che lei comincia per andare verso la Grande Tucumán e incontrare il vescovo per chiederle appunto il permesso di poter diffondere l'opera degli esercizi spirituali. In uno dei suoi viaggi pastorali, per andare verso la Grande Tucumán e incontrare il vescovo e poterle chiedere se aveva il permesso di diffondere la pratica degli esercizi spirituali, Mamantulla andava per le strade piene di cardi, spine, terra arida e molto inospitale, e con dei semplici sandali e con alcuni compagni che la aiutavano. A un certo punto incontrano una tigre e qui diciamo che tutti erano molto spaventati, ma Mamantulla con la grande fede che ebbe esclamò e pregò al Signore che se questa tigre avesse dovuto togliere la vita agli altri, che fossero risparmiati e che morisse lei. E pregò Dio di poter essere appunto la prima vittima, almeno. Avanza con la croce in mano e con la grande sorpresa di tutti, la tigre se ne va impaurita e rimangono tutti molto ammirati della grande fede che aveva Mamantulla. Bene, in ogni città in cui Mamantulla andava, lei riusciva a organizzare cicli di esercizi con un gran numero di partecipanti. Certamente non è stato sempre facile, però era proprio la sua perseveranza che le permetteva di vincere tutti gli ostacoli che incontrava. Uno dei sacerdoti che aiutò disse: quando Mamantulla dava gli esercizi, praticamente tutti gli abitanti della città li eseguivano in grandi numeri di 180 persone, venendo miracolosamente tutti nutriti dalla divina provvidenza. E nonostante Mamantula aveva veramente tanto lavoro perché era tutto di sua iniziativa, anche se aveva diversi aiutanti, non era mai soddisfatta. Il suo animo era magnanimo e voleva raggiungere tutte le province e specialmente la capitale, Buenos Aires, che si trovava molto distante da dove era lei. E in una lettera lei scrive: non vorrei limitare la mia volontà e essere soggetto solo alla provincia di Tucumán, ma vorrei arrivare fino a dove Dio non è conosciuto per farlo conoscere. È così che possiamo dire che Mamantulla veramente attraversò più di 1.400 km a piedi, strade che erano percorse soltanto dalle carovane e da uomini armati per il pericolo appunto in cui si poteva incorrere, però lei sempre con molta semplicità e abbandono alla provvidenza divina preparava i bagagli, portava con sé l'immagine della Madonna Addolorata e di San Stanislao di cui era devota e con la croce sul petto dove si trovava sopra un bambino Gesù lei si sentiva sicura e pronta per il viaggio.
Come cappotto si dice che indossava solo un mantello anche nei tempi più freddi e che era accompagnata in maniera particolare da quattro delle sue consorelle e che erano tutte molto abbandonate alla provvidenza di Dio. Anche quando arriva alla provincia di Cordova, in meno di un anno riesce a organizzare 8 cicli di esercizi spirituali e i frutti si susseguono e si moltiplicano. E nei 2 anni successivi ci sono stati fino a 60 turni di esercizi spirituali con una media di 200 partecipanti ogni ciclo di esercizi spirituali di diverse classi sociali, come abbiamo detto prima, che c'erano sia padroni che schiavi, che gente di campagna o gente dell'alta società. E tutti erano costretti a dormire nello stesso luogo, uno a fianco all'altro.

e vivendo nello stesso modo, no? Persone di così diversa classe sociale. E tutto questo solo per la capacità che aveva la Mamantulla, no? Di poter far capire com'era importante dedicarsi alla vita spirituale e a partecipare a questi esercizi spirituali. Bene, adesso arriva l'ultima grande opera di Mamantulla di cui voglio parlarvi. Era il suo grande desiderio di arrivare a Buenos Aires, che abbiamo detto che era molto lontano, e finalmente riesce a intraprendere questo viaggio nel 1779. Il viaggio durò appunto diversi mesi e quando finalmente arriva alla capitale Mamantulla non viene ben accolta perché nessuno la conosceva, ma anzi viene schernita e si prendono gioco di lei, però, e addirittura la chiamano ubriaca e pazza, però Mamantulla, ignara di tutti questi insulti, va avanti e con costanza cerca di realizzare la sua opera. E inoltre dobbiamo dire anche che l'ambiente di Buenos Aires era molto diverso dagli ambienti che lei aveva frequentato fino allora. Siccome era la capitale, purtroppo c'era un'influenza forte delle correnti che venivano dall'Europa, dell'illuminismo, l'enciclopedismo e quindi il rifiuto dei valori cristiani, la separazione tra i valori civili e i valori cristiani. E quindi era un ambiente che tendeva ad essere arido e per quanto riguarda la vita spirituale, ma in questo panorama è Dio che opera tramite Mamantula. Addirittura Mamantula arriverà appunto grazie alla sua pazienza e alla provvidenza ad aprire una casa dedicata solo alla predica degli esercizi spirituali a Buenos Aires. Questo come? Ebbene, lei si reca dal vescovo per chiedere il permesso e lui, siccome non la conosceva, decide di metterla alla prova e per 9 mesi consecutivi la lascia senza fare nulla e per testare se veramente era un'opera di Dio e testare la sua virtù. E siccome Mamantulla continuava con la sua generosità a fare opere di carità e a essere sempre umile, disponibile e obbediente, il vescovo decide di darle il permesso e così si costruisce appunto la grande casa di esercizi spirituali a Buenos Aires. In quel tempo Buenos Aires aveva 44.000 abitanti e secondo la testimonianza del vescovo di allora, che appunto diede il permesso a Mamantulla, durante la sua vita più di 80.000 persone avevano fatto gli esercizi spirituali, cioè quasi il doppio degli abitanti di Buenos Aires. Ciò significa che almeno tutti gli abitanti della città avevano fatto 2 volte gli esercizi spirituali, senza contare i bambini, no? In questo periodo Mamantula anche si estende nella zona dell'attuale Uruguay, che allora era ancora parte dello stesso reame. Alla fine anche Mamantula, perché ci fosse qualcuno a poter aiutare costantemente questa casa che lei aveva fondato di esercizi spirituali per la grande affluenza di persone che c'erano, fonda anche una confraternita di laiche consacrate che potesse dedicarsi soltanto a questo apostolato. Infine muore all'età di 69 anni il 7 marzo del 1799, dopo aver ricevuto i sacramenti e aver esclamato: "Grazie, mio Signore, per aver potuto portare a termine l'opera che tu hai posto nelle mie mani e che io ho intessuto con la sostanza della mia anima." Alla sua morte, diversi testimoni dicono che la stanza era piena di si era riempita del profumo di rose e viole, nonostante non vi fosse presente nessun fiore nella stanza, e che il suo corpo irradiava un'inspiegabile luce, che sembrava che fosse circondata da una sfera dorata, e i presenti erano inondati da una grandissima pace. A causa della sua fama di santità, quando venne sepolta nel cimitero della Chiesa della Pietà, i beati, cioè le beate, che erano parte della confraternita di cui faceva parte Mamantulla, le misero un tronco sotto la sepoltura affinché lei potesse, diciamo, essere riconosciuta se avessero voluto ritrovare il suo corpo. E così fu fatto perché nel 1867 si decise di demolire la chiesa dove lei era stata sepolta e costruirne un'altra e trovare così le spoglie di Mamantulla.
ebbero difficoltà in realtà a trovare, anche se avevano cercato di mettere

qualche cosa per riconoscere il corpo di Mamantulla, e nelle ricerche e negli scavi non la ritrovarono perché era già passato abbastanza tempo. Però successe così che a un certo punto, durante le ricerche, videro avvicinarsi una bella ragazza vestita di bianco, bionda, che chiese che cosa stavano cercando. E quando uno di loro rispose, lei disse: "Lei non c'è, ma scava altrove e lì la troverai", e le indicò il luogo, e fu così che appunto la trovarono. E questa ragazza rispose che alla domanda di come sapeva perché era lì, lei disse: "Me l'ha detto mia madre", no? E è così che la trovarono, e questa ragazza scomparve, in modo misterioso, così come era arrivata. Mamantulla è stata beatificata il 27 agosto 2016 a Santiago del Stero e canonizzata appunto l'11 febbraio del 2024 a Roma. Come ha detto Papa Francesco, dopo la sua beatificazione, la sua esemplare testimonianza cristiana, in particolare il suo apostolato nella promozione degli esercizi spirituali, deve suscitare in noi il desiderio di aderire sempre più a Cristo e al Vangelo.

0: cercavo, andavo a cercare, cercavo perché sentivo sempre, cioè vivendo in una città si sente sempre come una
1: pressione,
0: come una pressione che non riesci a sopravvivere se non cercando una fonte di preghiera. Quindi andavo di chiesa in chiesa, quasi come se cercassi l'ossigeno. Vado in questa chiesa e c'era il pellegrinaggio a Medjugorje con questo gruppo, adoratori con Maria Regina della Pace, che nasce 14 anni fa, oggi, per chiamata della Madonna. C'era un solo posto e io ho chiesto l'ultimo posto, e nel momento in cui sono, in realtà non riesco a comprendere, ma lo riesco a sentire,
1: e lei ti ha preso proprio per mano, ti ha portata qua.
0: Sì.
2: Faccio una super sintesi: non volevo venire, ma dopo aver fatto un viaggio in Terra Santa, gli amici che ho incontrato lì mi hanno proposto Medjugorje. Non volevo venire, pensavo che fosse una cosa da vecchi, poi passare la domenica non con gli amici ma in un luogo, non volevo venire. Invece poi attraverso la loro insistenza sono venuto, e da quel momento in poi, e questo è il 160 circa 160 viaggi che ho fatto accompagnando i pellegrini.
1: Si dice, che lei lo sa sicuramente bene, che nessuno è venuto a Medjugorje per caso, tutti siamo chiamati dalla Gospa.
2: Questo me ne accorgo, soprattutto quando appendo le locandine nei bar, nelle chiese, nei negozi. Qualcuno viene perché stranamente quella immagine che ha visto sente qualcosa nel cuore che deve venire. Questo è il segno che è stata una chiamata.
0: In realtà ho capito che sono stata chiamata nel momento in cui sono arrivata davanti alla Croce Blu. Mi ha fatto vedere delle immagini dal momento in cui era stata sempre presente nella mia vita. Mi ha riportato delle immagini della mia famiglia, di quando pregavamo il rosario e di come in realtà lei mi ha seguito tutta la vita, sia nei momenti di dolore e nel momento in cui mi sono persa.

Io penso che sia la Madonna che ci chiama, che ne siamo consapevoli o no. E qui quando arrivo trovo una grande pace.

0: Violi, stai prendendo stile?
1: Sì, sto prendendo tanto stile, tanto flow.
0: Io spero che... Porteremo Tina Maria in questo studio, così che dia stile a tutti, no?
1: Tutto in sintonia, vero? Mi è piaciuto tantissimo della liturgia.
0: Io inviterò Tina in studio, perché la signora è da queste parti, sai? Donna Joanna!
1: Ah no, io non dirò niente di Joanita.
0: Così la mettiamo in stile, la mettiamo in stile. Tina, raccontaci come iniziamo. Beh, soprattutto le ragazze, le donne. Tutti dobbiamo avere stile, no? Tutti dobbiamo dignificare i nostri corpi con ciò che indossiamo per essere figli amati di Cristo e mostrare che sono suo, suo figlio, no? E non posso andare in giro nudo per strada per mostrare che sono suo figlio, giusto? Allora, ma come inizia questo percorso, Tina? Come inizi tu a dire alle ragazze, guarda, cominciamo a vestirci in questo modo? Come pensi di trasmettere questa teoria alle persone coinvolte nel tuo progetto?
1: La bomba.
2: Certo, certo. Guarda, il fatto è che siamo abituati al fatto che il mondo ci presenti una tendenza, una moda. Quindi ci lasciamo trasportare quando andiamo al centro commerciale. Vediamo i vestiti in vetrina e vogliamo vestirci secondo quella moda. Oppure ci lasciamo influenzare dai marchi e vogliamo vestirci come quell'artista, quella persona. Ai social network ci influenzano tantissimo, ma queste sono mode, perché sono mode imposte da qualcuno. Cioè, quella moda si basa sui miei gusti e sulle mie, preferenze, e su quello che voglio io, su quelli che sono i miei valori o i miei incentivi, cioè, di Tina. Ma quando ci rendiamo conto che la moda è una cosa e lo stile è un'altra, come hai detto tu, Roger, tutti noi abbiamo uno stile e quello stile è quello che dobbiamo iniziare a riconoscere. Perché quello stile è ciò che rappresenta la tua essenza e il tuo corpo è quello che rappresenta questa essenza. Ricordati che il corpo parla di ciò che è invisibile e ciò che è invisibile è la tua anima. Quindi abbiamo solo 7 secondi per fare una buona impressione quando arriviamo in un posto. E cosa sarà a parlare per noi? La nostra immagine, giusto? Quindi sono i vestiti che ci rappresenteranno. Se arriviamo in un posto con dei vestiti sgualciti, maleodoranti, strappati, sporchi, già lì automaticamente stiamo comunicando qualcosa. Stiamo esprimendo qualcosa che viene da dentro di noi. Quando invece ci presentiamo in modo adeguato, stiamo trasmettendo un messaggio diverso. Ecco perché esistono le uniformi. Quando cammini per strada e vedi un poliziotto, automaticamente sai che è un poliziotto per via dell'uniforme che indossa. Un medico, un pilota e così via. I vestiti identificano qualcosa. E allora, che cosa devi iniziare a identificare? Che cosa hai? Che cosa vuoi? E molte volte, quando ci vestiamo seguendo la moda di qualcun altro, è perché c'è una ferita dentro di noi. Non sappiamo identificarci e vogliamo imitare quella persona. Quindi, ci lasciamo trasportare perché sentiamo di dover avere una moda o un marchio che ci identifichi, perché siamo feriti da qualcosa. E allora, lì automaticamente lo stile esce fuori da noi stessi. Mi state seguendo?
1: Sì, io lo dico. Siamo qui anche per...
0: Immagina quelli che indossano vestiti strappati. Sono più rotti che strappati.
2: I vestiti strappati.
1: A volte anch'io ho avuto dei pantaloni un po' consumati, ma sono dal ginocchio in giù.
0: Sei strappata.
2: I vestiti strappati hanno un messaggio.
1: Sì.
2: Perché i vestiti strappati vengono da quello che è una delle rivoluzioni. E automaticamente i vestiti strappati, i jeans e tutti quei vestiti strappati portano con sé un messaggio di rivoluzione. Ed è qui che entra in gioco il femminismo.
1: Qual è il problema? Non indosserò mai più quei jeans.
2: E quando indossiamo vestiti strappati, ciò che portiamo con noi è un messaggio di ribellione.
0: Di contraddizione, sì.
2: Sì. Portiamo un messaggio di ribellione, proprio come il costume da bagno. quando noi, voglio dire, il costume da bagno è sempre esistito, ma il costume ha due pezzi. La persona che ha creato il costume a due pezzi era una persona che, chi lo indossava erano prostitute.
1: Dio mio.
2: Ecco da dove provengono tutti quei pezzi dei costumi da bagno a due pezzi.
0: Con meno tessuto, meno tessuto.
1: Ti racconto da bambino.
2: Cominciano a vendere i loro corpi. Noi cominciamo a... Quindi, da dove nasce la rivoluzione sessuale? Esporre la donna al centro dell'attenzione. Ecco cosa fa il femminismo. Ci ribelliamo e non ci tireremo indietro davanti a nulla. Quindi, quell'indumento porta con sé quel messaggio.
1: Chiaro.
2: Ecco perché quando ci vestiamo in modo sobrio non possiamo sentirci repressi. Tutt'altro. Ciò che facciamo è rappresentare la nostra bellezza interiore e portarla all'esterno, perché siamo stati creati a immagine di Dio. E il nostro corpo, in ultima analisi, appartiene a Dio.
1: Sì, certo.
2: E, a suo tempo, alla persona con cui avremo la nostra intimità, nostro marito, è lì che si completa tutta la dimensione del corpo. Ed è come diceva Roger poco fa, non so se era nella prima parte, che sua madre, quando è diventata mamma, allora automaticamente ha smesso di indossare il bikini. Perché? Perché voleva trasmettere un messaggio. Già, io sono una signora.
1: Pudica insomma al massimo.
0: Sì, vero, e aveva 18 anni.
1: Sì.
2: Giovanissima, immaginati.
1: Io per tutta la vita ho usato i costumi interi con la gonnellina perché la mia famiglia è europea. Molto controversa. A casa mia non si sono mai usati i pantaloncini. Mai si è usata la gonna. Era totalmente proibito. Io lo chiamavo un complesso, però io dicevo, no, ho un complesso con le mie gambe, con il mio corpo, perché sono cresciuta molto.
0: Rigorosa, vero?
1: Sì, molto riservata. Coprirsi e tutto quanto. Dopo questa spiegazione, io, non è un complesso. Il Signore mi proteggeva.
2: Ti stava proteggendo, esattamente.
1: Sì, sì.
0: Guarda, Tina, io ricordo che quando ho iniziato ad avere la possibilità di scegliere cosa indossare, no? Perché fino a quel momento, quando sei piccolo, ti vestono come vogliono i genitori e, a volte non è proprio il massimo, no? Un paio di mutandine, una cosina così.
1: Le classiche scarpe con i calzini blu.
0: E dei capelli, neanche te lo dico. A me tagliavano i capelli come una scodella. Questa è una cosa molto, molto, molto controversa, no? Ma quando ho iniziato a scegliere i miei vestiti, e per capire dove ero ferito, ho cominciato ad andare contro la moda. Cioè, di moda i pantaloni attillati. A me non piaceva indossare i pantaloni attillati. Se tutti in Venezuela indossavano la camicia Columbia, ti ricordi che era molto di moda?
1: Sì, credo lo sia ancora.
0: Quindi, io non la indossavo. Non mi piaceva andare in giro etichettato come tutti gli altri.
1: Come se fossi in uniforme.
0: Non mi piaceva quella cosa. Tina, raccontami, come ti identifichi?
2: Molto bene, perché stavi sviluppando il tuo stile personale. Questo è eccellente, perché stavi sviluppando il tuo stile personale. Non ti stavi lasciando guidare dalla moda di qualcun altro. Quindi, questo... Tu stavi sviluppando il tuo stile personale e ognuno di noi deve farlo. Questo è quello che faccio io con la consulenza. Iniziamo a lavorare perché le persone vengono da me e mi dicono «Mi vesto e non mi sento. Non mi sento perché ho delle insicurezze. Perché il mio corpo è così o chissà cosa». Oppure ci lasciamo guidare dal fatto che il corpo è a forma di pera, di mela, o a clessidra o altro. E il corpo

0: perché questo vale per entrambi. Quindi, quando prendo una persona per una consulenza, quello che faccio è iniziare a lavorare praticamente dall'infanzia. Chi ti vestiva? Chi ti vestiva da bambina o da bambino? Che stile ti piace? Molte volte, perché io indossavo i vestiti che erano della terza persona in famiglia. Ah, no, io indossavo i vestiti di mia sorella maggiore, poi li passavano alla mia seconda sorella, e poi erano quelli che indossavo io, oppure era mia nonna che mi vestiva. Quindi, quando andiamo a vedere, tutte queste sono delle ferite che, non permettono alla persona, all'uomo o alla donna, di identificarsi davvero con uno stile proprio. Quindi si sentono limitati, si sentono, come in gabbia, per dirla in qualche modo, perché non si sentono liberi da quel punto di vista. Allora, inizio a lavorare su quella ferita, inizio a lavorare affinché possano identificarsi, affinché se ne rendano conto. Questo è il caso di una persona, diciamo, abbastanza tranquilla. Ci sono casi molto estremi, ho avuto casi, di persone che si vestivano in modo molto sensuale, in un modo non sensuale, sessuale. Voglio dire, moltissimo. E sì, erano ferite molto profonde.
1: Cosa cerca una persona in quel tipo di abbigliamento, Tina?
0: Ehi, quale persona?
1: Una persona che si veste in modo sessualizzato.
0: Sei stata una vittima. Sei stata una vittima. Di abuso sessuale, abbandono. E quello che cerca è redimere quella ferita. Quella cerca di sentirsi amata, sentirsi. Al centro dell'attenzione. Lei. Quella persona vuole avere il controllo di se stessa. E essere autoritaria.
2: Sai una cosa? Io userò il mio esempio, ma adesso che vi ascolto, onestamente, con tutta l'umiltà del mondo, riconosco che in un certo senso è così. Io esporrò il mio esempio. Sono cresciuta in una famiglia,
1: Conservatrice.
2: donne al potere, donne al potere. Voglio dire, un matriarcato molto forte, molti divorzi, un sacco di cose. Ma sono sempre cresciuta nell'obbedienza. Al punto da non scoprire quale fosse la mia identità. Mi ha vestito mia madre. Voglio dire, mi sono trasferita negli Stati Uniti quando avevo 22 anni ed è stato lì che sono andata a fare shopping per la prima volta. Ho scelto qualcosa, perché era mia madre che mi vestiva e io indossavo sempre pantaloni, pantaloni, pantaloni. Da adolescente ero un maschiaccio, quello che si dice essere molto mascolino. A me piacevano molto i vestiti larghi. Dovevo sempre. Aspetta. Ho studiato in un collegio di suore, ma non per il fatto che fosse un collegio di suore. La mia scuola è piaciuta molto. Era lo stile con cui sono cresciuta, molto riservato in tutto. E soprattutto era mia madre quella che mi vestiva sempre, oppure mia nonna. E veniamo da un'epoca in cui, era difficile. Insomma, niente dimostrare o esibire. E io ho sentito come una libertà quando mi sono trasferita. Che mi sono trasferita da sola. Ho preso la decisione di farlo da sola. Sono cresciuta senza papà. Mio nonno è stato la mia figura paterna e mio nonno era molto severo. E io? Era lui che imponeva in casa. Niente gonne né pantaloncini. Ma certo, quando sono arrivata negli Stati Uniti,
1: Ti sei messa i tuoi pantaloncini?
2: mi sono messa i miei pantaloncini e mi sono messa la mia gonna. E quindi ho vissuto una sorta di ribellione. Come se tutto quello che non avevo sperimentato prima avessi iniziato a sperimentarlo qui. Ed è questo che mi ha portato sulla strada. No, non ho mai fatto pazzie con droghe, alcol o cose del genere, ma senza volerlo. Con questo dilemma del non faccio male a nessuno, in realtà mi stavo facendo del male da sola perché non stavo affrontando la ferita. E adesso che l'ascolto, infatti, quando io arriva la conversione nella mia vita e conosco il Signore.
1: Butta via i pantaloncini.
2: Ho buttato via i pantaloncini. Ho buttato, mi sono tolta le protesi perché mi sono operata. Avevo le protesi, Ray già conosce parte della mia storia. Tu hai vissuto con me tante cose. E ho iniziato a vestirmi in modo più sobrio, a non attirare troppo l'attenzione.

0: Adesso praticamente vado in giro libera tutto il tempo. Mi sono tolta le protesi, ma non perché me lo imponeva la religione, che è un'altra cosa, no. Quando ho guarito la mia ferita e ho iniziato a riconoscere il mio errore e a capire il mio valore e ciò che posso offrire, perché il Signore ci ha creati tutti per contribuire in qualche modo alla società, ci ha creati perché sapeva che eravamo indispensabili e per questo siamo diversi, perché ognuno apporta qualcosa in un ambito diverso. Ho iniziato così a vivere questa conversione e questi cambiamenti, ma sostengo, tutta questa spiegazione viene dal fatto che sostengo quello che lei dice. Certamente era una mancanza di amore, una mancanza di quell'affetto maschile che non avevo avuto perché in casa mia c'erano solo donne e una... Avevo la tendenza a voler attrarre.
1: E il mondo ti dice, il modo per attirare l'attenzione maschile è mostrare il tuo corpo.
0: Il corpo, esattamente.
2: Il corpo, ovviamente.
0: Wow, ma spiegarlo è un'altra cosa. Un'altra cosa. Sono affascinata.
2: Sì, sì. E molte volte questo non lo spiegano. Nessuno lo spiega. Per questo quando io ero al corso e vedevo la lezione sul genio femminile, la mia testa ha fatto PFFF. Io dicevo, wow! Sono 30 anni che sono in questo campo e dicevo, adesso capisco perché il Signore ha permesso questo. Oltre al fatto che ho una testimonianza, ovviamente, nella mia giovinezza e qualche anno fa, anch'io, passavo per la stessa ribellione. Ho attraversato la stessa ribellione e mi vestivo in un certo modo e mi lasciavo influenzare dalle mode o dagli stili. Che usava quella, persona. E quindi non avevo un'identità e all'inizio avevo paura. Come osare a fare il cambiamento? Finché il Signore mi disse, o fredda o calda, ma tiepida non ti voglio.
1: Questa è una frase molto controversa del Signore, che ti fa tremare. Davvero, e davvero, ripeterò questo, che ho detto prima. Uomini, davvero, a me piace tantissimo una donna pudica che mi lasci con la curiosità, che qual è la sua identità, qual è la sua dignità, no? Ho sempre in mente che se già sto vedendo tutto, che altra curiosità potrei mai avere? Che altro richiamo potrei mai sentire? Con tutto il rispetto. Attenzione, sono sposato. Non è che sono andato in giro a guardare in giro. Niente di tutto ciò. Però l'ho sempre detto. Che bello è quando una donna si lascia scoprire. No. Se tu già metti tutto sul tavolo, che altro hai da mostrare?
0: Totalmente d'accordo.
1: E questo è anche un consiglio per le ragazze che stanno cercando il loro San Giuseppe nella vita. Il loro San Giuseppe no, perché come dice padre Osvaldo, se stai cercando San Giuseppe non ha mai toccato la Vergine. Mai, non ha mai toccato la Vergine. Quindi no, non cercatevi un San Giuseppe.
0: Vivete bene, ragazze.
1: Con le virtù di San Giuseppe, però.
0: Esatto.
1: Quindi lasciatevi scoprire dall'uomo. E non è mostrando il tuo corpo, ma mostrando la tua dignità.
0: Totale. Io?
2: Esattamente.
0: Mi sono divertito, li ascoltavo e ascoltavo la conversazione. Ma la storia dei pantaloni strappati risuonarmi nelle orecchie, punto, la signora arriva e butta via i pantaloni.
1: No, è solo che qualcosa che Tina ha detto all'inizio è verissimo. Tutto ciò che mostri di te stesso, il tuo modo di parlare, il tuo modo di guardare, il tuo modo di camminare, tutto dimostra ciò che hai dentro. Tutto.
2: Il corpo rende visibile ciò che è invisibile.
0: Quello.
2: Il corpo rende visibile ciò che è invisibile. E ciò che è invisibile è la tua anima.
1: L'anima, ovviamente.
0: No, io. Io vorrei concentrarmi un po' di più. Penso che questo show sarà controverso e so che saranno molte le ragazze che lo guarderanno. Se sono così, lo so. Mi ha lasciato impressionato perché una cosa che sto notando, e cioè che come ogni cosa, le tradizioni arrivano. Hanno una radice, un'origine. Ah, ho appena scoperto i jeans strappati. Che ribellione. Come fai? O come lo metti in una spiegazione più precisa? Schidando il tema dello stile, che è come l'essenza di uno, è che uno preferisce uno stile più sportivo, un altro più classico, un altro più...
2: Chiaro.
0: Con la moda, magari non la moda del momento che si sta vivendo, ma per esempio, i colori liturgici, i colori del momento. Come fai tu a fondere queste cose? Come aiuti una persona a decifrare il proprio stile per poi applicare la moda?
2: Ok, Guarda, abbiamo sempre visto nella moda che ci lasciamo guidare dall'autunno, primavera, estate, autunno, inverno, giusto? E quindi ci lasciamo sempre guidare da queste, fasi, le stagioni, per così dire. E ci siamo sempre regolati su questo, proprio come primavera, estate, la moda autunno-inverno. E ci sono dei colori e delle palette di colori. Ma la palette di colori è decisamente, cioè ogni persona in base al colore della pelle, al colore degli occhi, al colore dei capelli, ci sono dei colori che ti stanno meglio, che ti fanno apparire, più radiosa. Ci sono altri colori che invece ti fanno sembrare spento e ti danno quella tristezza nello sguardo. Ci sono colori che a volte indossiamo e i vestiti possono essere molto semplici, ma la gente appena ti vede ti dice: ah, come ti sta bene quel colore, oppure come sei radiante, perché quel colore ti valorizza, ti dà energia. Quindi anche la Chiesa Cattolica ha colori liturgici. Quelli dell'Avvento, quelli di questo il.
0: Ristato.
2: Ora la Pasqua è appena trascorsa. Classificazione per colore, tempo ordinario e tempo natalizio. Quindi, all'interno di quelle gamme di colori, che sono quasi sempre rosso, bianco, viola, verde, esiste una gamma di colori con quella tavolozza. E quella tavolozza è quella che può aiutarci a identificare quali sono i colori che ti stanno meglio. Quindi, se lavoriamo con il calendario liturgico e io mi occupo del momento in cui ci vestiamo, allora lavoreremo. Ora siamo ancora nel tempo di Pasqua. Tra poco arriva la Pentecoste. Quindi siamo ancora in quei colori, per così dire, primaverili. Stiamo entrando nella tavolozza della primavera e dell'estate. Quindi, ci sono dei colori che sono, freddi o altri un po' più caldi, i colori caldi, ma questo ormai è individuale. Bisogna considerare il colore dei capelli, degli occhi e della pelle.
1: E inoltre abbiamo la più fashionista, credo io, di tutte, la Santissima Vergine, con tutto il rispetto, che in ogni apparizione si presenta secondo lo stile.
2: È lo stile giusto, non è vero?
1: Ovunque appaia geograficamente, o ovunque si trovi a seconda della cultura in cui appare, nel momento in cui appare, è sempre e comunque la più elegante, la più bella, la Santa Vergine, giusto?
0: Amen. Sì, io. Facciamo una pausa perché la cosa si fa interessante.
1: No, c'è una questione importante.
0: Quale sarà?
1: Come ti vesti tu per la messa?
0: Ah, signori, non andate via. È interessante. Ci vediamo tra poco.
1: Subito.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ottavo giorno della novena a San Carlo Acutis. Ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino e per farti entrare nel luogo che ho preparato. Le fonti francescane definiscono questo luogo la Basilica di Santa Maria degli Angeli, la Porzuincola, come colmo di una grazia più copiosa, perché in esso gli spiriti celesti, gli angeli, irradiano la loro luce e fanno risuonare degli inni durante la notte. Carlo credeva pure nell'aiuto del suo angelo custode. Fin da piccolo pregava il suo angelo custode ogni giorno e riceveva un aiuto concreto. Infatti, aveva amici che frequentavano locali notturni, facevano uso di droghe e bevevano molto alcol. Quando veniva invitato e forse tentato, era il suo angelo custode che lo avvertiva dei pericoli. Sua madre cita il saggio consiglio del figlio in tali momenti: chiedi continuamente aiuto al tuo angelo custode, che deve diventare il tuo migliore amico. Dalle parole del Papa Giovanni XXIII. È una verità certa che tutti ed ognuno siamo confidati alla sollecitudine di un angelo. Durante il nostro pellegrinaggio terreno, quanto rischi non dobbiamo affrontare? Ebbene, il nostro angelo custode è sempre presente. Non lo dimentichiamo mai, invochiamolo sempre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, o Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, com'era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio, che nella tua misteriosa provvidenza mandi dal cielo i tuoi angeli a nostra custodia e protezione, fa che nel cammino della vita siamo sempre sorretti dal loro aiuto, per essere uniti con te e con loro nella gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo, Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Allora, vedendo il cappello sulla testa, subito ho riconosciuto che vieni dall'Italia.
1: Sì, io sono Enzo, vengo dal Piemonte, in particolare dalla provincia di Asti, e ho la maglietta croata perché, perché facciamo parte con mia moglie di un movimento che si chiama Incontro Matrimoniale, che si occupa di coppie. Ed è questa è la decima volta che veniamo a Medjugorje.
0: Ecco, quindi sono molte anche persone di questo movimento che si trovano adesso qua.
1: Sì, noi siamo venuti per conto nostro, ma siccome è un movimento che è in 70 paesi in tutto il mondo, ci saranno sicuramente anche altre coppie presenti a Medjugorje.
0: Bello, per festival è stato vero più volte, che dici?
1: Sì, io sono stato 10 volte a Medjugorje, questa è la decima volta, ed è sempre una scoperta nuova. È un momento nuovo, proprio anche il tema di quest'anno, il tornare alla fonte, è proprio quello che io con mia moglie sentiamo quando torniamo a Medjugorje, è un tornare alla fonte, a ricaricarci, a ricaricare le batterie, a ricaricarci con acqua fresca grazie alla Madonna.
0: È importante forse anche prendere questa, come dice lei, acqua fresca e portare anche quando si torna a casa per viverlo. Cercare di vivere lì forse è più difficile.
1: Esatto, sì, ci aiuta però a ricaricare un po' le batterie da utilizzare poi quando torniamo a casa.
0: Bene, qua a Medjugorje forse ha notato che ci sono molti ragazzi giovani che tengono il rosario in mano.
1: Questa è una cosa bellissima, perché ne parlavamo proprio oggi con i nostri compagni di viaggio, ci rinfranca il cuore, perché soprattutto anche noi in Italia si è un po' perso questa cosa della preghiera del rosario, e vedere tanti giovani che invece usano la corona del rosario un po' come, abbiamo sentito una testimonianza stamattina, come un'arma, è un'arma che non fa male, ma fa tanto bene utilizzarla e pregare il rosario.
0: Quanto è importante in questi tempi, quando il mondo ci sono molte incertezze, molte insicurezze, e qua diciamo tutto il mondo, tutte le bandiere, però quanto è importante, che l'avevamo detto in un messaggio, con la preghiera e digiuno potete fermare anche le guerre.
1: Sì, è un po' la speranza che noi abbiamo, che proprio questa sia l'alternativa a quella che purtroppo il mondo d'oggi propone, la guerra, le armi per risolvere le questioni, la guerra per risolvere le questioni. Invece se ci crediamo e usiamo la preghiera per riappacificarsi, sarebbe molto molto importante.
0: Ecco, la parola speranza, spesso noi perdiamo la speranza, no? Spesso guardando le cattive notizie si dice che i giovani di oggi guardano solo social, non lavorano, non fanno niente, non c'è speranza se questi giovani devono. Invece qua vediamo una cosa un pochino diversa, vediamo questi giovani gioiosi che lodano il Signore e c'è la speranza.
1: C'è, e venire al Festival dei Giovani a Medjugorje ci aiuta a capire che c'è la speranza. Noi forse siamo sempre un po' abituati a vedere il lato peggiore delle cose, quindi i giovani non vanno più in chiesa, non pregano più, ma invece i giovani ci sono e sono il nostro futuro, sono la nostra speranza. Vedere tanti giovani qui a Medjugorje tutti insieme a fare festa, a pregare, e questo dona speranza sicuramente.
0: E invece questo modo di pregare, cantando, ballando, suonando, questo modo diciamo diverso, com'è per lei?
1: È bellissimo perché ci fa riscoprire una chiesa gioiosa. D'altronde Dio non è uno che ci punisce, non è uno che ci vuole vedere tristi, Dio è uno che ci vuole vedere allegri, gioiosi, felici, e questa ci insegna che deve essere così.
0: È un amore che si distribuisce sempre di più.
1: Esatto.
0: Quindi di solito le cose quando la distribuiamo diminuiscono, invece questa cosa ancora di più cresce.
1: Esatto, quindi fa crescere la speranza e la gioia di vivere la nostra fede.
0: Se vuole dire qualche messaggio per i ragazzi che non sono mai stati qua?
1: Provate, Medjugorje a volte viene un po' presentato come un posto dove succedono cose strane, ci sono... No, Medjugorje è un posto particolare dove bisogna andare proprio per ritrovare se stessi e caricare la propria fede, avere più coraggio nel testimoniare la propria fede.
0: Io l'auguro buon festival.
1: Grazie.

0: Bene, siamo di nuovo in studio, continuiamo la nostra conversazione. Prende la parola adesso nuovamente Vera, la
1: Sì.
0: presidente di questa associazione. Signora, adesso abbiamo largamente illustrato cosa fa l'associazione, insomma un po' più o meno cos'è dell'esperienza anche delle ragazze. Però diciamo anche un'altra cosa, che l'assicurazione ha sempre bisogno di nuova linfa. E soprattutto è sempre disponibile ad aiutare quelle famiglie che adesso sono in ascolto, che hanno maggiormente bisogno, insomma. Diamo la parola a Vera che ci dirà qualcosa.
1: Io invito tutte le famiglie che hanno bisogno da venirci a trovare, da venirci a conoscere e da chiedere aiuto se hanno bisogno, perché l'associazione può dare una mano, come ho detto precedentemente, a livello burocratico, può dare una mano, diciamo, al tempo libero, può dare una mano per i vari servizi che magari, spesso e volentieri una famiglia non possono, che ci venga a trovare, a conoscere e che porta i loro ragazzi a vedere il nostro mondo, la nostra realtà di questa associazione. Sono sicura, perché è stato sempre così, che si
0: Cioè,
1: troveranno sempre bene.
0: se ho impressione, vediamo il numero a cui poter chiamare:
1: Esatto, ci abbiamo.
0: 071
1: Sì.
0: 78 22 58.
1: 582,
0: A
1: sì.
0: orari segreteria
1: Orari,
0: oppure.
1: noi siamo tutti pomeriggi, dalle 15 alle 19:30.
0: Dalle
1: Siamo
0: 15 alle
1: sempre,
0: 19:30.
1: sì. Poi dopo, diciamo, chi è che vuole venirci a trovare, i nostri mezzi girano per le varie città, a destra e a sinistra, poi c'è pure la posta elettronica, c'è l'email, insomma.
0: Vogliamo dare anche un indirizzo
1: Sì,
0: email così per facilitare i contatti?
1: il nostro email è info chiocciola anfasconero, tutto attaccato, punto it, facilissimo. Chi è che ci vuole venire a trovare, noi li aspettiamo a braccio aperto, perché è un bel mondo. Sia questa realtà che abbiamo del centro diurno, che molto costeggia il fiume Mosone, molto nel verde. C'è un bel parco, sia questa realtà che è partita da poco, diciamo dal 15 di luglio, questa realtà della Casa Famiglia Giovanna di Loreto. Vi aspettiamo, vi accogliamo come genitori.
0: Beh, diciamo che c'è bisogno anche
1: Sì,
0: del loro.
1: anche del loro sostegno, dopo quando ci hanno conosciuto. E io penso che, come è stato sempre precedentemente, si affezioneranno pure i propri loro ragazzi, che diranno: no, io ci voglio andare, perché succede sempre così.
0: Bene, bene. Continua Beatrice.
2: Sì, io volevo aggiungere una piccola cosa. È vero, abbiamo bisogno anche del sostegno, chi siamo aperti.

0: per venire a vedere le bomboniere, ecco, per approfittare per magari un lieto evento di fare un regalo per dei progetti per questi ragazzi.
1: Quindi anche proprio diciamo di oggettistica
0: Oggettistica anche,
1: che si
0: sì.
1: possono in diversi numeri, sia per un evento di
0: Sì,
1: una comunione, una crisi, ma quindi si
0: evento,
1: vede un prodotto, 20 di
0: matrimonio,
1: matrimonio, 20,
0: lauree,
1: 30, quindi
0: facciamo
1: si
0: sì.
1: fanno
0: Sì.
1: con
0: Con i tempi stabiliti per la produzione, logicamente,
1: l'originalità
0: Sì,
1: del microfono, perché non la sentono.
0: No.
2: Ho detto solamente con la tempistica, magari secondo la quantità, se 10, 15, insomma 20 non ci vuole tanto, però se magari per un matrimonio che supera 100 ci vuole un pochino di più per produrli, perché tanti ragazzi insomma ci vogliono un po'. Però siamo disposti anche a questo, articoli da regalo, e uno vuole fare un pensierino originale che magari nei negozi non si trovano, nello stesso tempo dà una mano, insomma, per acquistare altro materiale per far lavorare sempre i ragazzi.
1: Ragazzi, pensavo, no, per quanto riguarda il volontariato, ha parlato di un giardino, ha parlato di spostamenti. C'è bisogno di un giardiniere volontario? Ecco, allora facciamo un invito specifico per chi ha voglia di curare il giardino, ha un po' di tempo, un pensionato, o chi guida, perché ho capito ci sono i pulmini. Stendiamo gli inviti anche a chi
0: Allarghiamo.
1: ha delle mansioni che
0: Esatto.
1: sembrano.
0: Sì.
1: Prego, prego.
0: Sì, allarghiamo l'invito a assolutamente chi ha voglia, chi ha già una esperienza o una voglia, una passione a venirci a trovare, allarghiamo assolutamente l'invito perché i volontari, come avete sentito anche prima da Aurora e Roberta, le nostre porte sono aperte, quindi hanno già parlato loro della tipologia di esperienza che è, quello che dà, e l'invito è rivolto a tutti. Chi magari vede questa trasmissione o se ne parla così, dice: ma perché no?
1: Perché non
0: Noi
1: provare?
0: siamo, sì, perché non provare? Noi ci troviamo a Castelfidardo, la sede legale, e siamo Anfas Onlus Conero. E per chi è anche più tecnologico, abbiamo anche una pagina Facebook che lo stesso si chiama uguale, Anfas Onlus Conero. Oppure potete contattarci via telefono o anche con l'email.
1: Bene. Scusanti non ce ne sono, adesso abbiamo tutti i modi per raggiungerli, eh? Informatico, telefonicamente e sappiamo anche la sede. Noi li ringraziamo, siamo stati contentissimi di averli avuti qui alla trasmissione A Mano a Maria Vision, e sperando che vadano avanti, ma sicuramente andranno avanti e racconteranno ancora queste esperienze bellissime, e a noi e a tutti quelli a cui hanno bisogno che si raccontino e che soprattutto si vivano esperienze così belle. Ringraziamo a Vera, Roberta, Aurora e Beatrice e ci diamo appuntamento per la prossima volta. Buonasera.
3: Buonasera, grazie
1: Cari amici e cari amiche, buonasera. Ci ritroviamo qui nello studio da Maria Vision nella trasmissione A Mano a Mano. Anche questa sera abbiamo il piacere di avere delle amiche che fanno parte di un'associazione che adesso andranno ad illustrarvi nei dettagli. E questa associazione cura quegli aspetti che tante volte colpiscono proprio gli affetti, quelli più cari, quelli più prossimi, figli, fratello, una mamma, un papà, un conoscente, un amico stretto. Allora ci sono due modi per affrontare quando ci sono dei problemi. Isolarsi e mano a mano quindi decadere sempre di più nella sofferenza, nell'abbandono. Oppure, come hanno fatto questi amici, hanno avuto la forza di riunirsi in gruppo, in associazioni, da famiglie, persone, conoscenti. Come un grande girotondo, tutti quanti dandosi la mano, è diventato una cosa bella. Con la forza della mano si stringe, si fa amicizia e si va avanti. E non si affronta più la vita in modo, diciamo, totalmente buio, ma si vede una luce che dà speranza e dà forza. E così vi presentiamo la signora Vera, Beatrice, Roberta e Aurora.

0: dell'associazione ANFAS. La signora Vera adesso ci illustra le caratteristiche, come è nata e che cos'è questa associazione che dà tanto sollievo a tante persone in difficoltà. Microfono.
1: L'ANFAS è un'associazione composta di famiglie, di genitori, di fratelli, di sorelle che hanno, diciamo, che hanno in famiglia dei disabili, delle persone svantaggiate, persone che hanno bisogno d'aiuto. Questa associazione è nata a livello nazionale nel 1958, poi man mano si sono formate delle associazioni locali. In tutta Italia. Qui nelle Marche siamo in 16 associazioni che pian piano, diciamo, siamo diventate autonome e affrontiamo con le nostre forze per sollevare i nostri figli, i nostri fratelli e dargli un attimo di vita normale, io la chiamo, perché anche loro hanno bisogno di uscire, di fare sport, di andare a vedere un
0: Ma è
1: concerto.
0: un diritto, più che
1: Hanno diritto,
0: bisogno.
1: esatto. E con tanti sacrifici ci siamo impegnati, abbiamo dei mezzi attrezzati proprio per loro, perché non tutti magari sono in grado di salire un pulmino, una macchina, fanno difficoltà. Ci abbiamo noi come associazione, noi la sede legale è a Castelfidardo. Però diciamo, facciamo parte dell'ambito Sud Etancone, diciamo, facciamo rete su 8 comuni. E abbiamo proprio i nostri ragazzi che vengono da Osimo, da Camerano, da Loreto, diciamo, sparsi in vari comuni. E abbiamo un centro diurno a Castelfidardo dove tutti i pomeriggi i ragazzi si ritrovano per svolgere queste attività, diciamo, di sollievo, di svago, di intrattenimento. Anche perché durante il giorno chi stanno nei centri diurni, che nelle cooperative, che negli istituti hanno i loro inserimenti. Però quello che viene più pesante a una famiglia, diciamo, è le ore buche, diciamo, dal pomeriggio fino alla sera cena, per completare questa giornata. Noi cerchiamo da sollevare queste famiglie, da dargli un po' un appoggio e dare anche un sorriso a questi ragazzi, perché tutti insieme non si notano la loro disabilità. Questa è l'associazione nostra. Adesso il 15 luglio abbiamo aperto qui a Loreto una residenzialità con 7 posti letto, che si chiama Casa Giovanna, che noi, diciamo, è 3 anni e mezzo che l'abbiamo arredata, inaugurata, poi anche il lato burocratico che oggi magari richiede la sua prassi. E adesso abbiamo pure questa bellissima realtà per i nostri ragazzi. La cosa è molto, diciamo, faticosa portarla avanti e
0: Chiediamo alla regia
1: gestirla.
0: se abbiamo qualche foto per anche vedere qualcosa delle loro strutture,
1: Sì.
0: se è possibile vederle. Prego.
1: Noi, diciamo, portiamo avanti grazie agli operatori specializzati, grazie ai volontari che poi dopo, diciamo, anche loro diranno le loro esperienze. Nel nostro centro circola sempre dai 15 ai 20 ragazzi, tutti i pomeriggi, che non sono pochi. E cerchiamo da prendere. Chi è che chiedono, diciamo, da venirci a trovare? Chi è che chiedono il nostro aiuto? Cerchiamo da darlo quello che nel nostro piccolo possiamo, perché anche noi siamo genitori, perciò cerchiamo da dare quello anche come esperienza di genitori. vissuto.

0: diciamo, con la nostra esperienza dei figli che abbiamo disabili. Chi ha un figlio un po' più grave, che dà un po' meno, diciamo, tempo suo libero, chi magari è un po' più lieve, si possono dedicare un po' più di tempo. Cerchiamo da dare quello che possiamo. Ci crediamo e facciamo di tutto, di più, e così.
1: Ma quando poi il ragazzo, quello che sia, è accompagnato a questi centri,
0: Sì.
1: la famiglia interagisce con lui, può lasciarlo, c'è un avvicinamento anche per le famiglie che,
0: Sì,
1: quindi
0: come no?
1: è
0: Sì.
1: proprio una condivisione, insomma, di
0: Come?
1: quello che è tempo a disposizione per il
0: Sì.
1: ragazzo, per i
0: Per
1: ragazzi.
0: i ragazzi, poi noi diciamo, facciamo delle riunioni anche con le famiglie per spiegare i progetti che portiamo avanti, se i loro ragazzi che frequentano la nostra associazione si trovano bene, se ci sono problemi magari possiamo intervenire per correggere magari delle difficoltà. Sì.
1: Nell'ambito poi, se hanno qualche problema, diciamo a livello di scuola, a livello di inserimento, c'è l'associazione, si fa portatore, insiste sulla politica, sulle strutture.
0: Sì, noi facciamo nel nostro piccolo, diciamo, tramite i servizi sociali del proprio comune, cerchiamo di intervenire. Noi come associazione, diciamo, avevamo pure un legale, un avvocato è a disposizione per chi è che
1: Consulenza.
0: magari portano avanti i documenti, diciamo, burocratici.
1: Diciamo che è un aiuto a larga scala,
0: Larga
1: comprende
0: scala,
1: un
0: sì,
1: po' vari aspetti
0: proprio dei problemi dei ragazzi, sia magari di inserimento di tempo libero, scuola e anche a livello burocratico legale, perché non è facile portare avanti delle pratiche
1: Il target d'età è oppure si dà la possibilità, ovviamente assistiti quelli più piccoli dai genitori, di poter tutti quanti usufruire di un qualche servizio?
0: Noi il target d'età non ce l'abbiamo perché iniziamo in collaborazione con l'amministrazione comunale e noi abbiamo 3 pulmini attrezzati per i deambulanti. Iniziamo la mattina presto per portarli nei vari centri di scuola, dove li dobbiamo portare. Perciò già il nostro servizio inizia la mattina presto con diciamo, gli orari di scuola. Collaboriamo anche con le amministrazioni comunali per intervenire sulle famiglie bisognose che non possiamo.
1: Che non possono.
0: Esatto.
1: Quindi abbiamo fatto una breve panoramica. Già avete avuto modo di capire l'importanza di questa associazione, di come agisce a livello basilare della vita quotidiana, che è l'aspetto fondamentale per ognuno di noi, e anche di chi diversamente abile non potrebbe affrontarla senza un aiuto così concreto. Adesso ci fermiamo solo un attimo per una pausa e ci rivediamo tra pochissimo qui a Maria Vision. Bene, rieccoci qui in studio, riprendiamo la nostra conversazione con le nostre amiche che si sono venute qui a illustrare la loro associazione. E passiamo la parola direttamente a Beatrice, che è un'attivista dell'associazione. Adesso ci dice un po' le attività, le varie attività che compie lei, che compiono tutti quanti gli altri ragazzi, tutti quelli che insomma offrono il loro tempo, quindi fanno volontariato presso l'assicurazione. Prego Beatrice.
2: Sì, io sono un'operatrice dell'associazione, sono un'operatrice teatrale, quindi faccio teatro con i ragazzi che frequentano il centro e anche con i volontari che hanno deciso di partecipare a questo progetto. E inoltre mi occupo anche di altre attività educative per i ragazzi che frequentano il centro pomeridiano. E piccole attività tipo per l'autonomia personale, per l'educazione, anche nel loro piccolo rivolte a un modo di riabilitare in certi casi, magari chi ha una difficoltà fisica o magari una difficoltà più che altro a livello emotivo per esprimere le proprie emozioni. E, oltre a me c'è anche un'altra ragazza operatrice che lei si occupa di un laboratorio artistico invece e quindi i ragazzi con lei fanno tutte attività di pittura, di decorazione, donne, decorazione del vetro, decorazione della ceramica, in cui i ragazzi non fanno semplicemente il decoro, ma hanno un'educazione alla pittura, quindi dal riconoscimento dei pennelli al riconoscimento dei colori, e anche qui c'è un discorso connesso con l'autonomia personale di ognuno di loro. Nelle attività che noi facciamo, sia al centro diurno che per i ragazzi della casa famiglia, casa Giovanna, sono tutte attività che hanno sì un aspetto ludico e un modo per aiutare le famiglie nel loro carico che hanno a casa con questi ragazzi, quindi per dare sollievo a loro, ma non si discostano mai anche dal educare e anche riabilitare un pochino nel limite del nostro possibile. Un'altra attività che noi facciamo, un progetto che è partito da poco, è un progetto di ortocultura, dove in uno degli spazi al centro Osi dei Paoni abbiamo un piccolo spazio che dobbiamo ancora finire di sistemare, sempre per la mancanza di fondi, che abbiamo destinato però alla serra e all'orto, dove partirà questo progetto con ragazzi delle scuole superiori che hanno una disabilità. Questa è anche un altro aspetto che noi facciamo, fare dei progetti in concomitanza con scuole pubbliche che ci chiamano e ci chiedono il sostegno in attività per questi ragazzi che loro hanno a scuola e che troppo spesso purtroppo non sanno che cosa fargli fare. Sembra banale, però succede anche questo. Noi che lo viviamo tutti i giorni e che ci chiedono famiglie, operatori del settore, scuole, ci chiedono supporto, c'è questa difficoltà. E quest'estate poi abbiamo fatto anche un altro progetto di integrazione con dei ragazzini delle scuole medie di Castelfidardo, che è stato un progetto di integrazione, questo, dove abbiamo realizzato un piccolo centro estivo diciamo come prima volta, dove c'erano questi ragazzini delle scuole medie integrati con alcuni ragazzi del centro pomeridiano e qualche ragazzina disabile, e in 2 mesi di attività abbiamo visto cambiare questi ragazzini, perché c'è stata proprio un'inclusione, un'accettazione, siamo partiti dalla conoscenza, quindi anche avvicinare i ragazzi e far vedere loro che la disabilità non è semplicemente una differenza, perché siamo tutti differenti.
1: Quindi tu noti una risposta molto positiva nel questo lavoro che fai, cioè vedi che i ragazzi, questi diversamente abili, come tanti di noi chiamano, possiamo chiamarli con tanto piacere, rispondono, cioè noti questo accrescimento, quindi è un qualcosa che noti, che esiste,
2: sì,
1: che è reale.
2: C'è una risposta da parte dei ragazzi diversamente abili, c'è una risposta da parte delle famiglie che automaticamente si sentono anche coinvolte, anche se noi diamo un sollievo a loro, però loro si sentono coinvolte perché hanno molto più piacere lasciare il proprio figlio, il proprio familiare lì, per fare un'attività che vedono che al proprio familiare piace, vedono che dà dei risultati. Non è scontato fare un'attività di integrazione di conoscenza, perché si tende purtroppo a separare.
1: E dice, come fai tu a conciliare la spiegazione che sarebbe quella pratica per uno di noi, con questi ragazzi che tu riesci comunque a interagire con loro? Cioè, qual è il segreto che un educatore dovrebbe trovare in sintesi, almeno dalla tua esperienza diretta, così per dare un'idea di quello che...
2: Allora, dalla mia piccola esperienza, perché ancora dovrò imparare tanto, soprattutto da loro, dai ragazzi, penso che non c'è un segreto, ma c'è semplicemente un mettersi ad ascoltare, solo quello. Perché un ragazzo che ha una disabilità, mettiamo per esempio, che non parla, non usa il linguaggio verbale, ha un altro tipo di linguaggio, che è il linguaggio corporeo. E quindi se io sono in ascolto, riesco a capire se quell'attività che sto facendo gli può piacere o meno. È questo il segreto, forse.
1: Cioè tu dici scendi di un livello, cioè scendi di un livello...
2: No, io dico ci mettiamo allo stesso livello.
1: Sì, scendi tu nel senso che cerchi di scendere a livello di chi...
2: Sì, invece di rimanere... Ecco. Sì, noi non siamo su un piedistallo, dobbiamo un attimo sì abbassarci.
1: Quindi fa piacere anche questo coinvolgimento delle famiglie, che dicevi sì. Sono molto contente che riescono sì. A vedere un figlio un po' diverso.
2: Sì. Sì, poi ci sono ovviamente le famiglie che hanno più difficoltà a riconoscere questa cosa o a lasciarsi andare, perché magari hanno anche un trascorso difficile dovuto da quello che la burocrazia e il mondo purtroppo chiede alle famiglie che hanno una persona in casa disabile. Non è un mondo per disabili, basta che guardiamo fuori dalla porta, vediamo se ci sono delle barriere, una carrozzina può passare facilmente, cioè basta, ce ne accorgiamo.
1: Sono persone un po' provate,
2: quindi
1: continuamente
2: sì,
1: messe sotto sforzo
2: sì,
1: da questa burocrazia,
2: sì.
1: Da quello che è.
2: Però con
1: società.
2: Un po' di pazienza e anche con fiducia in quello che si fa, si vedono i risultati.
1: La risposta invece degli enti che sono le scuole, che sono l'apparato macchinoso della politica, come vi vede?
2: Quella è un po' dura perché non sempre guardano quello che viene fatto, ma guardano altri interessi, ma questo per tutto.
1: Per tutto.
2: Poi ci sono, ecco, magari c'è la fortuna di trovare una persona sensibile, magari non so, all'interno di una scuola che ha un ragazzino disabile, quindi è in difficoltà, non sa come aiutarlo, e allora cerca in giro associazioni che possano aiutarla. Però in generale, diciamo, adesso non è che voglio fare una...
1: No, quindi c'è una certa difficoltà, insomma.
2: C'è una certa difficoltà,
1: non è che
2: sì.
1: Va tutto liscio. Quindi
2: no, assolutamente no.
1: Anzi, diciamo che bisogna sempre... Fate anche qualcosa in breve, se fate qualche proposta legislativa, qualcosa che può... come proposta proprio politica, nel senso che...
0: No, La nostra associazione non è politica.
1: No, proposte.
0: Proposte, no.
1: No.
0: No. No.
1: Bene, bene. Bene, abbiamo ascoltato Beatrice che ci ha raccontato la sua esperienza e abbiamo già tratto un'altra conclusione, quella che chi ha voglia, chi vuole fare, in qualche modo riesce. Ha detto che non ci sono segreti, l'ha scoperto lei sul campo. Adesso ci fermiamo per una pausa, arrivederci tra pochissimo. Cari amici, ci ritroviamo nuovamente in questa conversazione con le nostre amiche che ci stanno illustrando l'attività e l'operato dell'associazione. Adesso tocca alle più anziane degli ospiti qui questa sera, Roberta e Aurora. Loro hanno avuto un'esperienza di volontariato poco tempo fa e sono qui a raccontarcela con molta gioia e noi ascoltiamo la loro esperienza. Prego.
3: Allora, io sono venuta a conoscenza dell'ANFAS tramite Aurora, che mi aveva parlato un po' di tempo fa di questa associazione, delle varie attività che si facevano all'interno del centro. Per me è stata un'esperienza del tutto nuova, importante e significativa, perché con questa esperienza ho avuto l'occasione di conoscere innanzitutto persone fantastiche come Vera, Beatrice e altri operatori del centro e volontari che dedicano parte della loro vita, del loro tempo ad aiutare dei ragazzi che sono diversi. Però sono come noi in realtà, hanno le stesse nostre caratteristiche, anzi sono dei ragazzi speciali che ti fanno vedere le cose in un modo diverso, in un modo migliore e che non siamo abituati a notare. E durante questa mia esperienza ho avuto l'occasione di apprendere tanto, di arricchirmi e di crescere e adesso continueranno i vari progetti che il centro ha organizzato e spero di poter partecipare alla maggior parte di questi, perché se in così poco tempo mi ha arricchito un'esperienza di qualche mese, non so quanto possa darmi continuare questo cammino verso il volontariato. E quindi consiglio anche a tutti i ragazzi della mia età di provare a pensare qualche volta a qualcun altro e di mettersi al servizio di questo, perché ti può dare tanto e puoi dare tanto.
1: Bene. Non si chiede mai l'età alle donne, però se glielo diciamo la tua età ai ragazzi...
3: No, quasi 15 anni.
1: Benissimo, bravissima. Adesso sentiamo Aurora, che parla anche lei della sua esperienza.
4: Allora, io sono venuta a conoscenza dell'associazione grazie a mia madre, che ne aveva sentito parlare. Poi ci siamo andate ad informare direttamente e abbiamo iniziato con un centro estivo con i ragazzi della prima media, uniti a ragazzi con problemi, e è stata un'esperienza davvero forte, perché vedere come dei bambini accettano ragazzi con problemi è davvero fantastico, e tutti insieme riescono a darti certe emozioni e a darti un affetto che penso delle persone normali non riescono ad esprimere così bene. E poi siamo venuti a conoscenza del centro pomeridiano, dove c'erano i ragazzi disabili, e abbiamo iniziato a frequentarlo qualche pomeriggio. E questi ragazzi subito erano contenti di nuove presenze come me e Roberta, e ci hanno accolto con delle feste, cioè erano molto allegri e hanno dimostrato subito un affetto che così a primo impatto è stato veramente forte. E a me è piaciuta molto questa esperienza e la vorrei continuare con il progetto del teatro, perché la integro molto con la scuola che frequento, quindi con il liceo delle scienze umane è molto utile volontariato e l'approccio con persone diverse.
1: Bene, siamo contentissimi della vostra esperienza, della vostra testimonianza. Concretamente, ai ragazzi della vostra età che volessero fare qualcosa, quanto tempo occupa a livello di ore, di tempi a settimane, in base a quello che voi ovviamente avete fatto? Non, dite il tempo messo a disposizione.
4: Noi abbiamo iniziato con 3 mattine a settimana, dalle 9 a mezzogiorno circa, e poi abbiamo aggiunto qualche pomeriggio. E più o meno dalle 4 fino alle 7, però ci siamo regolate noi, cioè non abbiamo fatto proprio tutti i pomeriggi, quelli che avevamo liberi, e quest'inverno perlomeno io continuerò così. Quando non avrò impegni tra scuola e sport andrò al centro sperando di fare il giorno in cui c'è teatro.
1: Quindi ribadiamo il concetto: sono ragazze che oltre ad essere stupende, ma fanno tutto, vanno a scuola, fanno sport, non è che rinunciano ad avere una vita, quella che noi diciamo normale, no, anzi, fanno un di più, che questo di più le arricchisce così tanto da venire qui a fare questa testimonianza, di essere così gioiose, così belle, fresche, che fanno venire voglia, no, di fare queste cose. Roberta, anche tu fai sport o solo Aurora?
3: No, io non faccio sport, però mi dedico più che altro alla musica, al canto, e quindi il mio tempo libero lo passo in questo campo.
1: Quindi c'hai anche, sì, anche tu c'hai interessi, sì, che sì, comunque coltivi, ma c'è quello spazio per poter dare e ricevere. Quello che ho visto, quello che avete ricevuto, mi sembra che è tanto, siamo contenti. E, ritornando a Beatrice, quindi mi hai detto che c'entri anche tu nel loro inserimento, ma non ho sentito il tuo nome, che tramite anche loro, anche te. Sì. Come è un passaparola poi che avviene a livello, oppure c'è qualche contatto, non lo so, più...
2: Ma no, nel caso di Aurora e Roberta sono state loro che sono venute al centro perché avevano voglia di fare un'esperienza di volontariato.
1: Quindi siete conosciuti lì?
2: Ci siamo conosciuti lì e automaticamente loro mi hanno parlato di quello che studiavano, che facevano il liceo in scienze umane, e quindi ho detto perché no, facciamo questo progetto di integrazione di centro estivo, se volete venite e poi parliamo, vediamo, magari mi dite anche se avete dei dubbi. Quindi è stata una cosa, sì, alla fine poi sono state tirate dentro automaticamente, ma il merito è più che altro, cioè non è che c'è stato un contatto, è stata più che altro una disponibilità loro a entrare, a venire.
1: E voi che comunque l'accogliete, c'è un gruppo che quando sì. ci si arriva si dice guarda, adesso cominciamo, quindi si intrattengono, si va avanti e si crea quell'atmosfera di familiarità.
2: Sì, poi... c'è da dire che i ragazzi che frequentano il centro, ma io penso tutti i ragazzi, ecco, diciamo disabili, diversamente abili, come vogliamo chiamare, hanno tutti questa, se messi nella condizione giusta, ideale, favorevole, hanno questa caratteristica, questa dote che è di costruire delle relazioni molto facilmente, come hanno detto loro. Sembrava di stare a casa, ci hanno accolto così, come se ci conoscevamo da tanto tempo, invece era la prima volta che le vedevano.
1: Bene, come abbiamo sentito, quello che tante volte sembra impossibile, sembra lontano, è dietro l'angolo. Un'associazione che è qui, forse qualcuno che ci ascolta è la via parallela, è un civico prima. Quindi facciamoci trasportare da questi inviti. Facciamoci trasportare con tanta gioia. Proviamo. Se poi c'è qualcosa che non va, lo diremo. Però dalle testimonianze non sembra. Bene, interrompiamo anche adesso per un brevissimo momento di pausa e arrivederci tra pochissimo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, oggi vi porto mio figlio Gesù, affinché vi doni la sua pace. Figlioli, senza la pace non avete né futuro né benedizione. Perciò, ritornate alla preghiera, perché il frutto della preghiera è gioia e fede, senza la quale non potete vivere. La benedizione odierna che vi diamo, portatela alle vostre famiglie e arricchite tutti coloro che incontrate, affinché sentano la grazia che voi ricevete. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Cari figli, voi siete e vi chiamate figli di Dio. Se i vostri cuori potessero soltanto sentire quell'amore immenso che Dio ha per voi, i vostri cuori lo adorerebbero e lo ringrazierebbero in ogni momento della vostra vita. Perciò, figlioli, oggi, in questo giorno di grazia, aprite i vostri cuori e pregate il Signore per il dono della fede, per poter diventare veramente degni del nome dei figli di Dio, i quali con cuore puro ringraziano e venerano il proprio Padre Celeste. Io sono con voi e vi benedico con la mia benedizione materna.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carissime fratelli e sorelle, questa sera siamo in compagnia della famiglia di Maria Vision. Questa TV cattolica sta percorrendo un itinerario, un sentiero, la carovana della pace, che ha toccato già diverse comunità della Sicilia e questa sera nella nostra cittadina. Ci uniamo allora alla preghiera anche tutti quelli che si collegano attraverso i mezzi di comunicazione sociale a questo momento liturgico. La Chiesa parla tutte le lingue dei popoli, soprattutto la lingua della pace. Ascolta tutte le lingue, tutte le aspirazioni del cuore dell'uomo. E mentre annuncia il Vangelo della pace e della vita, si arricchisce della sapienza di tutte le culture. Parla le coscienze, ammaestra e convince gli uomini all'amore del crocifisso risorto. La Chiesa, nel dono dello Spirito, si esprime nel dialetto dell'amore, come una mamma nei confronti del proprio figlio. Un dialetto che diventa un linguaggio di senso, un vero linguaggio, quello dell'amore appunto, che non nasce da idee o ideologie studiate a tavolino, ma si forma dall'esperienza della vita stessa. Ciò che è vero, ciò che è buono, nasce dall'esperienza umana. La Chiesa oggi, nel dono dello Spirito, si fa ponte di pace fra tutti i popoli. La Chiesa, nel dono dello Spirito, assume il linguaggio della verità, della condivisione degli ideali umani, delle aspirazioni degli uomini che anelano alla fratellanza. Questa è la nostra Pentecoste oggi. Lo Spirito viene, lo Spirito abita tutta la storia e continua a creare un mondo nuovo. Il racconto della Pentecoste altro non è che l'esperienza di una comunità che si rende conto di essere abitata dallo Spirito Santo. Abbiamo ascoltato poco fa nella lettura, non c'era ancora lo Spirito, ma Gesù consegna lo Spirito sulla croce e da quel momento lo Spirito abita, anzi lo Spirito dall'inizio aleggiava sulle acque. Lo Spirito Santo continua a visitare la sua Chiesa e spinge i discepoli di oggi sulle strade del mondo, ad abitare la strada e il villaggio, a sapere incrociare ogni sguardo, a soffermarsi sulle fragilità dei fratelli, a gioire di ogni sorriso, a condividere ogni speranza, a sostenere ogni angoscia. Lo Spirito spinge la Chiesa sulla via della diaconia per il regno. Lo Spirito plasma le comunità ad essere una casa ospitale, la Chiesa una casa di tutti gli uomini. Lo Spirito è il dono del risorto. Sulla croce Gesù consegnò lo Spirito. Nella sera di Pasqua Gesù stette in mezzo agli apostoli e disse loro: ricevete lo Spirito. Allora gli apostoli successivamente si rendono conto di questo dono. Ecco la Pentecoste come memoriale pieno della Pasqua. Quando Gesù inizia la sua vita pubblica nel Vangelo di Luca, anche lì leggiamo: lo Spirito era su di lui. Ricordiamo questo fatto nell'episodio della sinagoga a Nazareth. Gesù nella sua missione ha portato un fuoco che desidera sia già acceso. Lo Spirito dunque è presente in tutta l'esperienza storica di Gesù ed è presente nella sua Chiesa. La Pentecoste che oggi celebriamo, 50 giorni dopo la Pasqua, è la coscienza della Chiesa di essere abitata dal dono dello Spirito.

Assisi romana, medioevale, francescana, contemporanea. Assisi, città della bellezza e della natura, della spiritualità e dell'accoglienza, della pace e della santità. Dopo essere nata come insediamento umbro, fortemente influenzato dalla civiltà etrusca, intorno al III secolo a.C. il piccolo centro, alle pendici del Monte Subasio, entra nella sfera di influenza romana e ne sono splendidi esempi il Tempio di Minerva in Piazza del Comune, il sottostante Foro Romano e la Domus del poeta Properzio, con pavimenti rivestiti da mosaici e pareti ricoperte da decorazioni originali. Passeggiando per le vie del centro storico, ci si sperde nell'architettura medievale con monumenti e chiese di autentico valore, come la Cattedrale di San Rufino. C'è poi il folklore tipico dell'età di mezzo, che trova la sua massima espressione nella festa primaverile del Calendimaggio. Questa vede la città divisa in due parti, simbolo dell'antica rivalità tra due ricche famiglie assisane,

giochi, canti, danze, cortei in costume e scene nei vicoli permettono di fare un tuffo nel passato e di rivivere l'atmosfera di quel tempo.

Ma la vera essenza di Assisi è la spiritualità francescana, che si respira in ogni angolo, partendo dal santuario della Spogliazione, primo luogo del percorso di santità di Francesco. Fu qui, in questa piazza, tra queste mura, che nel 1206 il giovane re delle feste di Assisi rinunciò alle sue ricchezze per essere povero tra i poveri. Ora, un grande progetto di recupero architettonico e valoriale permetterà di attraversare la porta che Francesco percorse prima di restituire tutti i suoi averi al padre Pietro di Bernardone, essere abbracciato dal vescovo Guido e così accolto dalla Chiesa. Spostandosi poco lontano, ci si trova di fronte alla maestosità della Basilica di Santa Chiara, dove è custodito il corpo della umile compagna di Francesco e il crocifisso che gli parlò nel convento di San Damiano e gli disse: «Va e ripara la mia chiesa». Infine, è raggiungendo quasi la sommità del Subasio che si incontra l'eremo delle carceri, dove Francesco si ritirava a pregare e meditare. Sono tanti i luoghi che parlano del poverello, ma la Porziuncola, la piccola chiesetta del IV secolo, intitolata a Santa Maria degli Angeli e collocata oggi nella grande basilica del XVII secolo, è ricca di significati. È qui, infatti, che Francesco accoglie i primi frati, ha la visione del perdono di Assisi e viene a morire il 4 ottobre del 1226. Dopo la sua scomparsa, la città e la chiesa intera comprendono subito che se n'è andato un grande uomo, santificato appena 2 anni più tardi. A lui sarà dedicata l'imponente basilica ai piedi della Rocca Maggiore, avviata nel 1228 da Gregorio IX e consacrata il 25 maggio 1253 da Papa Innocenzo IV. Eretta su 3 livelli, si passa dalla tomba con le spoglie mortali del santo alla basilica inferiore, con affreschi di Cimabue, Simone Martini e molti altri, fino al magnifico ciclo giottesco della basilica superiore,

crisi e anche contemporaneità, con la santità dei nostri giorni del beato Carlo Acutis, sepolto nella chiesa di Santa Maria Maggiore, e la straordinaria pagina di storia presente al Museo della Memoria, che racconta l'accoglienza di circa 300 ebrei nascosti e salvati durante la Seconda Guerra Mondiale. Visitare e vedere Assisi significa vivere una spiritualità unica, insita nelle pietre delle sue vie, delle sue piazze, chiese e monumenti, nella bellezza della sua natura incontaminata e nella profondità del suo messaggio di pace e di fraternità.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Novena San Carlo Acutis, dal 3 all'11 ottobre. 9 giorni di preghiera e di preparazione spirituale per riscoprire attraverso la testimonianza di Carlo la bellezza di un'amicizia autentica con Gesù Eucaristia, da lui definita la mia autostrada per il cielo. A cura di Monsignor Anthony Figueiredo, unisciti a Maria Vision dal 3 all'11 ottobre sul canale 255 del digitale terrestre, ore 8:30, ore 15, ore 22:30. San Carlo Acutis prega per noi.

Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

Loreto. È la Madonna che ti chiama. Perché?

sperimentare la sua accoglienza. Vivere il desiderio di chiedere perdono.

0: nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Carissimi benvenuti al nome del Rettore, Fra Marco e Frati Cappuccini, siamo veramente gioiosi, no? Di stare qui in questo triduo di San Carlo Acutis. E voglio dare anche a Padre Roberto, che sta qui con un gruppo Padre Pio da Alto Mura, 60 penso persone, e dopo c'è Padre Michael che viene dall'Irlanda, tutti gli altri che sono presenti, siete tutti benvenuti. Anche in questa celebrazione presenteranno le petizioni, intercessione per San Carlo, che sono già andati a Medjugorje, da Brasile, da Rio de Janeiro, 2000 saranno presentati durante l'offertorio. Carissimi, San Carlo ci dice che l'unica cosa che dobbiamo temere veramente nella vita è il peccato. Signore difensore dei poveri, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo rifugio dei deboli, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore speranza dei peccatori, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita gloria.
1: Amen. Amen.

0: Requiem. O Padre, che inviti tutti gli uomini alle nozze del tuo Figlio, rivestirci dell'abito nuziale e donaci di accogliere sempre le sorprese del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e viva regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del profeta Isaia. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio. In Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
1: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
2: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia.
1: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
2: Mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
1: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
2: Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.
1: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
2: Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.
1: Abiterò per sempre nella casa del Signore.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostoli ai Filippesi. Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene tuttavia a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con magnificenza in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie.

il Padre del Signore nostro Gesù Cristo, illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamato.

In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovavano, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: «Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale?» Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: «Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti».

grazie. Molti sono chiamati, ma pochi eletti, le ultime parole del Vangelo di questa sera. E siamo qui per celebrare Carlo Acutis, questo giovane santo del millennio in felpa, jeans e scarpe da ginnastica. Voi sapete che è il primo santo della storia con un indirizzo mail. Allora, siamo qui davanti una novità. Eletto da Dio come santo, anche confermato dalla Chiesa, canonizzato. Pochi eletti così nella storia della Chiesa, una santità anche comprovata dal popolo di Dio. In ogni angolo del mondo basta vedere le folle che vengono qui anche in questi giorni. Ma voi sapete, da luglio dell'anno scorso fino a settembre di quest'anno sono entrati in questa chiesa, Santuario La Spogliazione, 1.700.000 pellegrini. Impressionante, eh? Tanti giovani, tante giovani famiglie. Anche io, insieme con Fra Marco e altri che portano le reliquie di San Carlo nel mondo, vediamo un entusiasmo enorme. In modo particolare, di nuovo, giovani, giovani famiglie, anche genitori che vogliono che i figli tornino in chiesa. Voi sapete, in 4 anni abbiamo portato la reliquia peregrinante di Carlo Acutis in 21 nazioni del mondo. In questo momento le reliquie stanno girando tutta l'Australia. 4 mesi, ma anche altre nazioni, Belgio, Canada, Filippine, Francia, Galles, Germania, l'elenco continua, e nei prossimi mesi ci aspettano missioni, richieste a nuove nazioni, Argentina, Colombia, El Salvador, Guatemala, Venezuela, Lussemburgo, Indonesia, Sudafrica, Tanzania. Impressionante. Ma bisogna farci la domanda: perché Carlo è stato eletto da Dio per questa generazione? Perché questo è il punto confermato dalla Chiesa. Questo giovane in felpa, scarpe di ginnastica, solo 20 anni dalla sua morte, celebriamo il 12 di ottobre, in 2 giorni. Io credo che ci sono per me 3 punti importanti. Il primo viene da un romanziere inglese abbastanza famoso, Chesterton. Avete sentito di Chesterton? E uno, parlando di San Francesco, ha scritto una biografia su San Francesco. E per San Francesco diceva: il paradosso della storia è che ogni generazione è convertita dal santo che maggiormente la contraddice. Era così per Francesco, proprio in questo luogo, per questo si chiama Santuario La Spogliazione, perché Francesco, per una chiesa che era centrata sulla ricchezza, sugli onori, ha dovuto dare un segno di povertà. Si è spogliato di tutto. Abbiamo sentito nella seconda lettura: sono contento di vivere nell'abbondanza, ma anche nella povertà, di trovare la gioia anche lì. Perché Carlo Acutis, questa generazione, questa epoca, ci sono tante cose belle, ma stiamo vivendo anche in un mondo che sta cancellando Dio piano piano, è vero o no? Io stavo parlando prima con padre Michele da Irlanda. Voi sapete, Irlanda, una nazione cattolica, in agosto di quest'anno
c'è una nuova legge. Prima le persone che volevano abortire il filo nel grembo dovevano aspettare 3 giorni per riflettere, per pensare, per cercare aiuto. In agosto il governo irlandese ha cancellato quello. Prima c'era bisogno di 2 visite al medico. Primo, dopo 3 giorni, un secondo. Il governo ha detto non c'è più bisogno di aspettare la prima visita, puoi chiedere l'aborto. Voi sapete, durante Covid, 5 anni in Irlanda, con tutte le precauzioni, maschere, vi ricordate? Distanziamento, vaccine. In Irlanda sono morti 9.800 persone, già uno è troppo. In quei anni abbiamo visto che le ragazze, le donne che non sono tornate per una seconda visita al medico, vuol dire i bambini salvati, erano 13.000. Adesso tutti uccisi. Non ti sembra un po' pazzesco? Facciamo tutto per salvare la vita e tutto per uccidere i più deboli. La stessa cosa in Canada, in tutto il mondo, suicidio assistito, avete sentito in tutto il mondo, oggi no, in Canada, quello più avanzato, stanno discutendo proprio in questi giorni di estendere questa legge alle persone con le malattie di mente da 18 anni. Suicidio assistito. Anche se uno ha una depressione grave, puoi scegliere. In inglese questa legge si chiama Medical Assistance in Dying. Letteralmente l'acronimo forma la parola MAD. Voi sapete che vuol dire? Mad, pazzesco. Ma ciò che è pazzesco, noi rendiamo ragionevoli. E Carlo Acutis è suscitato per puntare a Dio, in modo particolare a Gesù nell'Eucaristia, che è veramente presente nel mondo. Questo è il punto di Carlo. Gesù veramente è presente, è la mia autostrada per il cielo. Per questo ha messo sull'internet 136 miracoli eucaristici per dire ai suoi amici: Dio esiste. E troviamo Dio nell'Eucaristia. E sta avendo un affetto. Sta avendo le cose. È bello vedere i giovani che stanno tornando, carissimi. Questa è la prima ragione. Seconda ragione per cui credo Dio ha suscitato questo giovane eletto. È perché Carlo è un ragazzo normalissimo, un ragazzo ordinario, che vive straordinariamente, una vita ordinaria che diventa straordinaria. Carlo è un ragazzo normalissimo e questo parla ai giovani di oggi, a tutti noi. Questo spiega la sua attrazione, la sua chiamata. L'anno scorso stavano venendo tantissimi giornalisti prima dalla canonizzazione, perché sono tutti presi di questo giovane. È venuto un giornalista da uno dei giornali più grandi di Gran Bretagna, si chiama Daily Telegraph. Ho parlato con il giornalista, dopo ha pubblicato un articolo di 6 pagine. E lui parla di una ragazza da Messico che lui ha visto davanti alla tomba di Carlo. Lei aveva 20 anni, una bellissima ragazza che studiava multimedia design. E dopo ha chiesto a lei, si chiamava Maria Lourdes,
E questo giornalista ha chiesto a lei cosa significa vedere Carlo con i propri occhi. E lei rispondeva: credo che significa speranza. La speranza di poter fare grandi cose nella vita di tutti i giorni e di rendere la vita straordinaria. Fece una pausa mentre si asciugava gli occhi. Il giornalista continua nel suo articolo quello che lei ha detto 20 anni, una bellissima giovane ragazza. Vedere Carlo lì con una felpa che potrei indossare io, vedere il suo viso così giovane, tutte queste piccole cose ti collegano al fatto che la santità non è solo per un San Francesco, una Santa Chiara. Io non posso indossare il saio di San Francesco, diceva lei. Io non posso fare le penitenze di Santa Chiara, diceva lei. Ma io porto le scarpe di ginnastica. Io porto una felpa. Io porto i jeans. Lei stava dicendo: anche io posso essere una santa, esattamente come sono. È bellissima la speranza che suscita questo giovane per questa generazione. L'ultima ragione per cui credo Dio ha suscitato e eletto questo giovane, la Chiesa confermato, è perché Carlo ci indica una via semplice ad essere santi. Lui ci mostra: posso continuare la mia vita normale, ma bisogna avere certi appuntamenti. Io li chiamo i suoi 5 appuntamenti, le sue 5 vie alla santità. Carlo aveva 5 appuntamenti per diventare un santo. Primo, voleva andare a messa ogni giorno. Più ricevo l'Eucaristia, diceva, più divento simile a Gesù. Già posso gustare il cielo sulla terra. Bello, no? Lui ha capito quello che i grandi santi ha scritto volumi. Divento ciò che ricevo. Gesù. Secondo appuntamento per Carlo, l'adorazione. Ogni giorno, anche 2 minuti, Carlo diceva questo: se ci mettiamo davanti il sole, ci abbronziamo, ma quando ci mettiamo davanti il tabernacolo, diventiamo santi. Carlo diceva: la tristezza è lo sguardo rivolto a me stesso, la felicità è lo sguardo rivolto a Gesù, basta un semplice movimento degli occhi. Potete alzare i vostri occhi a Gesù in questa Eucaristia? Non guardare a voi stessi? Terzo appuntamento per Carlo: confessare i suoi peccati. Lui vedeva le mongolfiere nel cielo qui ad Assisi e Carlo diceva: questa è la confessione per salire più alto. Che deve fare la mongolfiera? Deve scaricare peso, è vero? E Carlo diceva: questa è la confessione. Meno pesante che sono, più alto vado. E il fuoco sotto la mongolfiera è lo Spirito Santo che mi fa andare più alto, verso l'alto, come diceva Pier Giorgio Frassati. Santa Messa, adorazione, confessione. Quarto appuntamento per Carlo, per essere un santo, l'ispirazione alla Vergine Maria e i giovani santi. Carlo diceva: la Vergine Maria è l'unica donna nella mia vita. Immaginate un ragazzo di 11 anni che dice a suoi amici: io c'ho solo una donna nella mia vita, si chiama la Vergine Maria. E giovani santi. Carlo voleva essere un santo. Sai che dice Carlo a te? Una delle sue citazioni: anche tu
potreste diventare un santo, ma bisogna volerlo. E se non lo desideri ancora, vai davanti a Lui, i santi, e chiedi questa grazia, già questa sera. Già questa sera. Siamo tutti invitati a essere chiamati ad essere santi, carissimi. È l'ultimo appuntamento. Santa Messa, adorazione, confessione, l'ispirazione alla Vergine Maria e i santi. L'ultimo appuntamento, passo per Carlo, è quello che veramente ci faranno santi. Ci farà santi. La carità. Amare Carlo, la carità era semplice, esattamente dove lui viveva. I bambini che soffrivano il bullismo a scuola, lui difendeva. I bambini disabili, lui diceva, ogni persona riflette la luce di Dio. Gli senza tetto, gli immigrati, Carlo amava esattamente dove era. Anche noi possiamo diventare santi esattamente dove siamo, nella nostra situazione concreta, carissimi. Perché Carlo è stato eletto santo, come San Francesco, come Santa Chiara, 800 anni fa? Sorprendente per un giovane millennial. E appena 20 anni dopo la sua nascita al cielo, per puntare a Dio, fatto carne per noi, specialmente tramite l'Eucaristia, per mostrarci che una vita ordinaria può diventare straordinaria, vissuta straordinariamente e diventa gioiosa, è vero o no? E per indicarci una via semplice alla santità, questi 5 passi. Chesterton conclude: il santo per quella generazione è una medicina. Non è sempre quel santo che la gente vuole. Così non dobbiamo sorprenderci che ci trova difficoltà ad accettare Carlo, come al tempo di Francesco, è vero? Ma Chesterton finisce, e il santo di cui quella generazione ha bisogno per essere sana è portato al cielo. San Carlo Acutis, prega per noi.

0: Questa gioia e con questa fede professiamo la nostra fede.
1: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
0: Carissimi, con la fede, la speranza, la carità di San Carlo Acutis, alziamo le nostre intenzioni al Padre.
2: Diciamo insieme: Padre, donaci la gioia della tua festa.
1: Padre, donaci la gioia della tua festa.
2: Per la Chiesa e i suoi pastori, non escludano nessuno dalla festa del Regno, ma al contrario annuncino a ogni persona che è invitata d'onore al banchetto. Preghiamo.
1: Padre, donaci la gioia della tua festa.
2: Per i nostri governanti, attraverso politiche familiari, illuminanti ed efficaci, garantiscano a ogni nuova famiglia che si forma gli aiuti necessari e adeguati. Preghiamo.
1: Padre, donaci la gioia della tua festa.
2: Nel ricordo di Papa San Giovanni XXIII e del Concilio da lui voluto, invochiamo la pace tra i popoli e il rinnovamento delle nostre comunità cristiane. Preghiamo.
1: Padre, donaci la gioia della tua festa.
2: Per la nostra Assemblea, viva il radunarsi in questa Chiesa come una festa di nozze, nella quale rinnovare la comunione con Dio e tra di noi. Preghiamo.
1: Padre, donaci la gioia della tua festa.
0: E per l'intenzione di questa Santa Messa per i nostri cari viventi, per il 50° anniversario di matrimonio di Marco e Antonella, Daniele e Renata, per Antonella, Loris, Mattia, Francesca, Nora, Beniamin, Azia, Kurt e Craig, i nostri cari fratelli e sorelle defunti, Paola, Giuseppina, Vincenzo, Massimino e Antonio, che possono essere nel cielo insieme ai nostri cari santi. Preghiamo.
1: Padre, donaci la gioia della tua festa.
0: Padre buono, tu prepari ogni cosa con il desiderio di rallegrare la nostra vita. Accogli la nostra preghiera per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Nell'offerta del pane e del vino sull'altare cantiamo il canto numero 419.

0: Pregate, carissimi, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio al nome e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli, o Signore, le preghiere dei tuoi fedeli insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti a te.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia riunita nell'ascolto della tua parola e nella comunione dell'unico pane spezzato fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce l'inno della tua gloria.

veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.

0: partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi.
1: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco, Santa Chiara, San Carlo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
2: E Cristo

0: San Carlo ripeteva: non io, ma Dio, con questo stesso desiderio noi preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: La pace del Signore risorto sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
3: Scambiatevi un segno di pace.

0: Ecco Gesù, ecco l'agnello di Dio, colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, di soltanto una parola e io sarò salvato.

La Santa Comunione sarà distribuita in 5 punti, 2 ministri dinanzi all'altare, 2 nelle navate laterali e 1 al fondo della navata principale. La Santa Comunione si consuma davanti al Ministro.

0: Preghiamo. Ti supplichiamo, o Padre di infinita grandezza, come ci nutri del corpo e sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: preghiera a San Carlo Acutis. Carlo, sorriso di cielo, per questa terra ferita e senza pace, noi lodiamo Dio per la tua vita semplice, gioiosa e santa. Tu hai accolto con fiducia di essere spogliato della tua giovinezza per dedicarti in cielo
1: con Gesù e Maria a una missione di amore senza confini,
0: riposando col tuo corpo mortale, dove Francesco d'Assisi si spogliò d'ogni bene terreno. Tu gridi con lui al mondo che Gesù è tutta la nostra gioia. Giovane pieno di sogni, attratto dalla natura, dallo sport da internet, ma ancora più rapito dal miracolo di Gesù realmente presente nell'ostia santa, aiutaci a credere che Egli è lì, vivo e vero, mistica autostrada che conduce al cielo. Insegnaci a contemplarlo con Maria nei misteri del Santo Rosario. Spiegaci, Carlo, che al di là delle mode, solo Gesù, unendoci a sé, ci rende originali e non fotocopie, liberi davvero. Ottienici di saperlo incontrare in ogni creatura, ma soprattutto nei poveri, perché l'umanità sia più giusta e fraterna, ricca di bellezza e di speranza, a gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

0: Ecco, arrivati alla conclusione della celebrazione, desidero ringraziare molto in primo luogo Monsignor Anthony per la presidenza, ma in realtà non solo per l'Eucaristia, per il lavoro che svolge nel santuario. Come avete ascoltato dall'omelia, lui cura molto, è responsabile delle missioni all'estero del santuario, che da 4 anni ci impegna molto, non solo qui, anche, come avete ascoltato, in tutto il mondo. Poi anche responsabile del premio Carlo Acutis e Francesco d'Assisi, che pure è un'attività molto importante del santuario, perché si tratta di aiutare attraverso interventi non assistenziali ma che generano lavoro le aree più depresse del mondo, quindi con progetti anche qui di tutti i continenti. Ringrazio molto i concelebranti, i frati che hanno curato il servizio, Fra Maurizio per la musica e il canto, poi tutti voi, perché le celebrazioni possono essere più o meno come dire, partecipate, non come numero, che mi interessa fino a un certo punto, ma con l'adesione del cuore, con la preghiera di tutti. Quindi l'Eucaristia si fa quando tutto il popolo, tutti voi, tutti noi partecipiamo con il cuore. A volte non è semplicissimo, perché uno viene da una giornata di fatica, sono le ore di attesa, Assisi non ha un metro in pianura, ci sono delle difficoltà logistiche, però quindi grazie anche per la comprensione che mostriamo gli uni per gli altri. Noi vediamo qui anche che tanti maturano un atteggiamento anche di comprensione degli altri. Ecco, quando uno viene a fare un pellegrinaggio non viene da solo a fare la sua preghierina, ma anche si accorge se una sua parola, un suo comportamento forse può disturbare uno lontano. Allora vedo che tanti di voi lo stanno facendo, e questo per me è uno dei segni della grazia, del fatto che uno viene davvero per incontrare il Signore. Quindi vi ringrazio molto, ecco, a ciascuno di voi, non solo per la presenza ma per il modo della presenza. E poi vi invito, sapete il programma di questi giorni è affisso, insomma, all'esterno del santuario, lo potete vedere anche su internet, però in sostanza c'è l'impegno di questa sera, per chi vuole partecipare il benvenuto, c'è l'adorazione eucaristica alle ore 21, animata dalla, possiamo dire, diocesi, vengono da Centola un gruppo, ma c'è anche il loro vescovo, c'è il coro, e sarà molto curata, proprio perché l'adorazione eucaristica, come abbiamo ascoltato nell'omelia, è uno dei luoghi in cui ci abbronziamo, prendiamo un po' di sole dall'Eucaristia, che è il luogo della luce, sorgente della luce. Allora, ecco, siete invitati questa sera alle 21. Domani mattina, passate anche parola, voglio fare l'annuncio al contrario, vi sconsiglio di venire. Prima volta che sacerdoti una cosa così, perché, no, ma a parte gli scherzi, perché c'è molta gente, dovremmo tenere chiuso il santuario a lungo per consentire la celebrazione dell'Eucaristia, e quindi se riuscite a venire per la preghiera a partire dalle 2 del pomeriggio, noi siamo qui per aiutare la preghiera, non per ostacolarla, ma proprio per questo a volte dobbiamo adottare delle misure che sono, mi rendo conto, possono essere difficili, soprattutto per chi viaggia, chi viene da lontano. Però l'ultima parte del pomeriggio, cioè tutto il pomeriggio, è a disposizione più per la preghiera personale, per visitare la tomba. Domani mattina ci saranno delle messe particolarmente già affollate, che sappiamo, e quindi non possiamo garantire a tutti automaticamente l'ingresso. Anche stasera è stato difficile, ringrazio chi ha avuto pazienza, ma dobbiamo anche garantire le condizioni di sicurezza nel santuario, all'interno, per tutti. Quindi vi chiediamo un po' di comprensione se qualche volta dobbiamo adottare delle misure un po' dure, ma il motivo è questo: aiutare le persone al meglio, evitare possibili disagi o incidenti. Ecco, solo questo è il motivo, non c'è. Quindi, confidando nella misericordia anche vostra, ecco, questo è quanto, e vi auguro di vivere questi giorni, appunto, con il cuore sempre più aperto alla grazia di Dio.
1: Grazie in modo particolare anche a Fra Marco, che porta avanti tutto. Il Signore sia con voi,
2: con il tuo
1: Spirito.
2: Per la santa benedizione, Dio nostro Padre, che ci hai riuniti per celebrare in questi giorni la festa di San Carlo Acutis. Vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace.
1: Amen.
2: Cristo Signore, che ha manifestato in San Carlo la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo.
1: Amen.
2: Lo Spirito Santo, che in San Carlo ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di carità nella sua Chiesa.
1: Amen.
2: Nella benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: La gioia del Signore è la vostra forza, andate in pace.
1: Vi diamo grazie a Dio. Canto numero 381.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Ecco, vi ringrazio di questo invito che mi permette di inoltrarmi nella spiritualità eucaristica di Santa Chiara, partendo dall'angolatura che mi è più consona, cioè dall'interno. Mi avvalgo del mio essere italiana e del mio essere francescana e spero di riuscire a condividere con voi almeno un della sorprendente bellezza dell'icona eucaristica di Chiara, che completerà tutto ciò che avete ricevuto ieri della bellezza di Francesco come icona eucaristica. Sono fratelli inseparabili, come le cocorite, no? Gli inseparabili fratelli. Chiara aveva 16 anni quando conobbe Francesco e aveva 32 anni quando Francesco morì, quindi lo ha conosciuto per 16 anni, non per 50 anni, 16 anni. Gli è sopravvissuta 27 anni, lei poi è morta a 59. Lei è la memoria, la custode, la tesoriera dello spirito delle origini, della primavera francescana. Possiamo prescindere da lei se vogliamo veramente inoltrarci nello spirito di Francesco. Ecco, in questi ultimi decenni gli studi storici hanno restituito Chiara alla sua verità, ma è ancora un pochettino reclusa, è un po' velata Santa Chiara, la teniamo ancora sulla soglia di casa perché non la conosciamo. Bisogna che la lasciamo entrare perché ci illumini. Ecco, questo è un termine che ci accompagnerà in tutta questa relazione, la luminosità di Chiara, chiamata Chiara da sua madre quando era incinta di lei, perché come tutte le mamme che sono gravide, desiderava per la figlia, ecco, il futuro più grande, più brillante. Ecco, questa madre diceva: ma io sto portando una luce che per la sua beltà illuminerà il mondo intero. E l'ha chiamata Chiara, che era inusuale a quel tempo, l'ha chiamata proprio Chiara, e Chiara sarà fedelissima al suo nome, come vedremo. Ecco, vogliamo farla entrare questa sorella, che non è solo per le clarisse e non è solo per le religiose e non è solo per Assisi, perché dal momento che la Chiesa l'ha voluta e l'ha chiamata santa, l'ha canonizzata, appartiene alla Chiesa e appartiene al mondo intero. Dentro di noi, dentro di voi c'è Chiara e bisogna che la liberiamo. È una donna che è rimasta per secoli all'ombra di Francesco, ma non è il suo posto l'ombra di Francesco, perché Chiara è a sé. Lei si definiva la plantula, non nemmeno la piantina, due diminutivi, la piccola piantina di San Francesco, ma in realtà è una quercia. È una quercia che ha una personalità fortissima. Noi dobbiamo, tutti dobbiamo dimenticare. Ci è piaciuto il film di Zeffirelli, no? Dove c'è questa bionda che corre nel campo di grano di papaveri, che è stupenda. Ma questa non è Chiara, quella è una bambolina bionda che corre nel prato. La vera Chiara è una donna soda, è una santa, non da santino, una santa tutto tondo, è una donna completa, come cercherò di presentarvi come posso. Bene, Francesco e Chiara. Prima di essere sorella delle sue sorelle, delle Damianite, Chiara è stata sorella di Francesco e siamo nel 1212, Chiara ha 18 anni quando sceglie di scappare di casa. È affascinata non dal volto di Francesco, ma dalla radicalità della sua scelta di vita, dal modo con cui segue il Vangelo, dal modo con cui segue Gesù. Questo la affascina. Quindi non è stato Francesco a sedurre Chiara, ma Cristo è sedotto e lei ha seguito Francesco perché Francesco seguiva Cristo. Ecco, questi fratelli si sono amati, certo, ma alla sommità della loro anima, e tra di loro è avvenuto un travaso. Un travaso. Francesco la guiderà nelle vie di Cristo, è stato lui il suo padre maestro, no? Di questa donna, la condurrà nella vita evangelica, la contagerà della sua follia per Cristo crocifisso, ma anche lei regalerà a Francesco una docilità, lo rischiarerà della sua luminosità, della sua finezza amorevole, della sua umanità calda come quella della donna, no? Questo dobbiamo ricordarselo. Questi fratelli si sono regalati Cristo a vicenda. Questo si regalavano i nostri santi, questo ci dovremmo regalare noi come cristiani, no? Avere questa densità di dono. Siamo a mille miglia dalla dipendenza affettiva, assolutamente. Qui siamo davanti alla maturità cristiana e alla maturità umana, senza la quale non ci può essere quella cristiana. Quindi Francesco e Chiara, un passettino. Spiritualità eucaristica di Santa Chiara. Oh, la spiritualità eucaristica di San Francesco avete visto ieri come la fontana che c'è qui fuori a getto continuo, no? Nei suoi scritti ritornano 18 volte il tema del corpo e sangue del Signore. Francesco non si è risparmiato. Sono testi corposi sulla venerazione, sulla devozione, sul decoro, sul rispetto dovuto dalle specie eucaristiche ai vasi sacri, al sacerdote, alle mani del sacerdote, perfino dove il sacerdote cammina. Ecco, Francesco è preciso, come lui, al limite della meticolosità per le cose che riguardano il corpo e il sangue di Cristo, obbediente alla Chiesa, avete visto, proprio in quel tempo lì emanava delle nuove disposizioni in materia di Eucaristia, dopo il Concilio Lateranense IV e dopo la lettera di Onorio III, la lettera eucaristica del 1219. Voi sapete già queste cose. Chiara vive la stessa realtà del mistero eucaristico di Cristo, ma da un'altra prospettiva. Stessa melodia, stesso pianoforte, ma abbiamo dei tasti completamente diversi, perché sono quelli femminili. Ecco, Chiara è donna. E adesso faccio una piccola digressione, vi direte, ma dove va a finire questa qui? No, ci serve, se no non possiamo capire il resto. Chiara è donna. La donna è l'ultima creatura creata dal Padre Creatore prima del suo riposo. Diciamo che è l'apice del processo creativo. Creatura complessa, misteriosa, è il pianeta donna, è difficile da capire, perfino per noi che ne facciamo parte, è vero? Non ci capiamo mai fino in fondo, perché siamo molto misteriose. Ecco. L'ha detto anche San Giovanni Paolo II in una lettera stupenda alle Clarisse per l'ottavo centenario della nascita di Santa Chiara, ha detto, fa tutta un'introduzione, c'è da restare abbagliati la luce, abbagliati dagli scritti di Santa Chiara, e dice: non è facile ridire quello che solo un cuore di donna ha potuto sperimentare. Vedete che entriamo in un mistero, noi balbettiamo, stiamo balbettando, perché dal punto di vista esistenziale la donna è un essere interiore, l'ha voluta disegnare così il Padre Creatore, ci ha pensate così noi donne qui, ci ha disegnate così, programmate così. L'elemento del nostro corpo che è deputato alla generazione della vita è all'interno del nostro corpo, è uno spazio che si chiama utero, un piccolo spazio fisico. Ma che cosa succede? Che questo patrimonio congenito del nostro corpo di donna incide nell'aria psichica, nella mente, nel cuore, nella vita spirituale, con un'enorme ricchezza di significato simbolico. Come siamo cave, abbiamo questa cavità dentro di noi, così l'abbiamo nel cuore, così l'abbiamo nella mente, siamo fatte così. La donna è naturalmente, diciamo, dotata per ricevere e poi per dare. La donna non trattiene il figlio, se no muore il figlio e muore anche lei. Riceve, ma deve dare, se non vuole morire. Ecco, questo spazio le permette un'esperienza particolarissima della vita. Noi donne siamo complici della vita, un po' come la madre terra che riceve i semi posti a dimora, poi crescono, poi siamo donne di mietiture, siamo donne di vendemmie. È una cosa meravigliosa la donna pensata da Dio. Bene, Per di più abbiamo avuto un Papa che è santo, Giovanni Paolo II, che si è permesso di fare questa lettera sulla donna, che è una bomba atomica e non l'abbiamo ancora capita fino in fondo, bisogna riprenderla, dove dice che la donna, non dice la santa suora, dice la donna, principio attivante dell'uomo. È con la donna che l'uomo diventa più facilmente ciò che è. Lei gli riflette il suo volto, lo rivela a se stesso. Quindi l'uomo riesce a comprendersi mai tanto bene come quando ha vicino una donna, sposa, vergine, sorella, che lo rivela a se stesso. È molto bello. Per di più la donna è naturalmente contemplativa, naturalmente adoratrice. Ha ricevuto da Dio il carisma materno di generare Cristo nell'anima dell'uomo. Noi dobbiamo toglierci tutte le scarpe qui perché bisogna scalzarci di fronte a un mistero così grande. E questo lo dobbiamo a chi? A Maria. A Maria, è lei il nostro specchio, è lei il nostro modello maschio e femmina, perché tutti abbiamo Maria dentro di noi, è lei. Noi, se non possiamo prescindere da Chiara, immaginiamo da Maria, assolutamente. Facciamo un altro piccolo passo. Allora, gli scritti di Chiara come volume sono un terzo di quelli di Francesco. Per di più c'è quasi niente esplicitamente come grandi insegnamenti dottrinali sull'Eucaristia. Volete mettere le frasi che dice San Francesco che fa balzare il cuore? È chiaro? No, no, non c'è davvero questo, ma lei non ha bisogno di parole. Non ha bisogno di parole, perché lei ci racconta il mistero eucaristico con tutta la sua vita. Ecco, il suo biografo, biografo di Francesco, Tommaso da Celano, che l'ha conosciuta in testimone oculare, dice: quanto intenso fu l'amore devoto di Santa Chiara verso il sacramento dell'altare, lo dimostrano i fatti. Molto chiaro, solo i fatti. Ecco, lei era tutta Eucaristia, tutta. Nascosta nella clausura, elevava un continuo ringraziamento a Dio, fatto di adorazione, di lode, di supplica, di riparazione, in unione con il grande grazie infinito del Figlio diletto. La spiritualità eucaristica di Francesco è puntuale, è lineare, è un uomo. Francesco è una freccia, va, è un arciere, la freccia va. La donna invece è trasversale, Chiara intesse in tutte le piegoline della sua vita, in tutte le maglie della vita, la spiritualità eucaristica si annida, permea. Ecco, questo è molto importante, perché la donna non è un arciere, la donna è tessitrice. Bene, all'uomo la speculazione, l'indagine, alla donna l'esperienza e la sapienza calda, amorosa. Bene, siamo in San Damiano. Per capire qualcosa di questa vita, già che tutta la sua vita che è eucaristica, dobbiamo entrare in San Damiano. Entriamo in clausura per capire che San Damiano è diventato proprio un tabernacolo. Dunque, Chiara visse a San Damiano 44 anni, non è mai uscita. 28 anni, appena morto Francesco, lei ha avuto un deperimento organico. Sapete queste follie che fanno i santi? Lei non si cibava per 3 giorni alla settimana, insomma, dai un giorno, dai due, dai tre, ha disobbedito finché ha voluto, finché il vescovo Guido e poi Francesco l'hanno costretta a mangiare un po' di pane nei 3 giorni in cui non mangiava affatto, ma ormai era troppo tardi. Deperimento organico, lei era come Pippi Calzelunghe, no? Dalla vita in giù non aveva forza. Quindi non si reggeva in piedi, ma pur di lavorare con le sue mani, con un termine molto caro nell'ambiente francescano, spiritualità di Francesco di Chiara, lavorare con le proprie mani, cioè non c'è nessun servizio che sia troppo basso, tutti sono molto onorifici, ecco, lavorare con le mani. Lei si faceva portare dei sostegni sotto le ascelle, non esistevano le stampelle, e si sollevava, e che cosa faceva? Lei filava. Filava, e con questo tessuto delicatissimo ricavò casule, coperte di seta, sciamito, perfino 50 paia di corporali che lei richiudeva nelle buste di seta e li mandava al vescovo di Assiso perché li benedicesse, e poi li faceva mandare alle chiese povere della piana di Assisi e delle colline assisiane. Ecco, è da lì che viene questa busta di seta che un tempo si usava nelle chiese, no? Faceva parte dei paramenti, questa busta dove si teneva il corporale, adesso non più, tutti lo toccano, sto corporale, ma allora nemmeno noi suore che facevamo con la chiara d'uovo, diventavamo matte a fare i corporali, stavamo attenti e usavamo i guanti di cotone per lavare i corporali, per dire da dove siamo arrivati, no? Bene, e Chiara lavorava. Ma soprattutto pregava, lavorava, ma non era come adesso che le suore, dico sempre io, noi puliamo sul pulito, i nostri conventi sono lucidi ma dobbiamo pulire lo stesso. Invece allora a San Damiano c'erano pochi mobili, c'era poca roba da fare, e Chiara, l'attività più fervida in San Damiano era la preghiera. Le sorelle avevano le 7 ore canoniche, noi abbiamo recitato, pregato una, no, con le lodi, loro tutte 7 le ore canoniche. E da cosa succedeva? Che mentre le sorelle dopo andavano di qua di là a fare quel che dovevano fare, Chiara si fermava. E perché? Mettiamo a quest'ora qui l'ora nona, lei diceva, ma Gesù è processato, vuoi che lo lasci da solo fin quando lo mettono in croce? Gli faccio compagnia. E arrivavamo all'ora sesta. All'ora sesta, Gesù messo in croce, ma vuoi che lo lasci da solo? Voglio aspettare che muoia. E quindi arrivava l'ora nona, e così le ore si moltiplicavano. Chiara passava la maggior parte del tempo della notte e del giorno ad accompagnare Gesù nella sua vita, tempo cronologico, quindi densità spirituale, preghiera prolungata ma preghiera sostanziosa, ecco, e trasferiva dalla preghiera tutta la sua sensibilità, tutta la domesticità della vita, quello che succedeva, tutta la sua passione di donna, la sua fantasia, i suoi sogni, perché era come noi, che aveva anche dei sogni. Ecco, lei era così, lei si sentiva amata follemente da Cristo e sempre più diventava amante, perché noi non possiamo diventare amanti dell'Eucaristia se non ci sentiamo noi amati, come siamo poverelli con le nostre fragilità, ecco, amati da Cristo. Bene, e la preghiera di Chiara aveva tre poli, tre focus, no? Tre espressioni grandiose del mistero dell'amore di Dio: incarnazione, passione, Eucaristia. Allora voi dite, adesso ci dirà dell'Eucaristia? No, vi devo dire degli altri, perché sono tutti intrecciati e non si può parlare dell'Eucaristia di Chiara se non parliamo di Gesù bambino. Brevemente, volo, mi seguite, vero? Sì, volo. Ma però bisogna che approfondiamo l'incarnazione e l'Eucaristia. Allora, Chiara, come Francesco, era sconvolta dall'amore di Cristo, non come noi che facciamo una preghierina, che facciamo una lacrimuccia, diciamo, il Venerdì Santo, Madonna, ci viene un'emozione, che mai facciamo la lacrima? No, qui era sempre che la commozione di Chiara era uno sconvolgimento per l'amore di Cristo, spinto fino all'estremo, inconcepibile, quell'incarnazione per cui Gesù era disceso. Dio potente, onnipotente, che diventa impotente perché entra nel corpo di una ragazzina. Una ragazzina che gli ha detto sì, andiamo nella casetta che c'è qui, che è reliquia a Loreto, Signore, mettiamo una mano sul muro. Quando Maria ha detto sì, Gesù Cristo, figlio di Dio, è diventato un grumo di sangue nel suo corpo, come il grumo di sangue di ogni ovulo di papà fecondato nel corpo della mamma. Questo è stato, è una cosa che noi non possiamo immaginare. Ecco, e per cui Chiara aveva per Maria una devozione, ma più che una devozione. Lei dice, stringiti alla sua dolcissima madre, ma stringiti in latino, adereas, incollati. Aderisci, stai lì attaccata a Maria, non ti schiodare da Maria, la quale generò un figlio che tutti i cieli non possono contenere, eppure, ascoltate, è una tenerezza. Ella lo raccolse nel piccolo chiostro del suo santo grembo. Lei paragona quello che vi ho detto prima, lo spazio accogliente che abbiamo dentro di noi, il suo utero, che diventa poi il grembo virginale, e lo paragona a un piccolo chiostro. Vedete che anche lei sa che siamo fatte cave, perché un chiostro racchiude, no? È interessante. Anche Chiara vive come Francesco questa intuizione profonda. Ogni giorno Cristo si umilia, avete sentito, no? Ieri. Ecco, lei coglie questa discesa nel grembo di Maria, questo abbassamento fino all'Eucaristia. Discende dal seno del Padre sull'altare nelle mani del sacerdote in poca apparenza di pane, in apparenza umile, umile. Siamo qui. Ecco, di Maria vi dicevo, l'imitazione è impossibile, non vogliamo imitare Maria, anche perché abbiamo di lei una devozione talmente grande che nessuno vuole andare a paragonarsi a lei nemmeno minimamente, ma aderire sì, l'adesione è possibile. A noi, quella era per Chiara, e noi, ma Chiara ha sempre la sorella di Agnese di Boemia, lei era amica, sorella di una principessa di Boemia, Agnese di Praga. A lei ha scritto tre lettere stupende, e in una di queste dice: mentre i cieli e i cieli dei cieli non possono contenere il Creatore, l'anima fedele, la nostra anima fedele, ed essa sola, è dimora e soggiorno di Cristo. Come la gloriosa Vergine Maria portò Cristo materialmente nel suo corpo, lei ha portato un bambino, lei è stata gravida di Gesù, era un piccolo feto che poi è diventato un bambino di 2,5 kg, il più bello tra i figli dell'uomo. Tu pure, seguendo le sue orme, soprattutto della povertà e dell'umiltà di lui, puoi sempre, senza alcun dubbio, tre rafforzativo, tu pure, puoi sempre, senza alcun dubbio, portarlo spiritualmente nel tuo corpo, casto e virginale. Ecco, Chiara sperimenta una dilatazione e la manda a noi, la tramanda a noi. Possiamo dilatarci come se si dilata il corpo di una donna, dove non passa un capello nel corpo di una donna, non passa un capello. Parlo dell'utero, e diventa lo spazio dove passo il diametro più grande di un bambino, che è il diametro delle spalle. Immaginate che mistero. Questa dilatazione per noi è uguale per lo spirito e uguale per il corpo. Ecco, l'immensamente grande entra solo nell'immensamente piccolo. È paradossale che per diventare grandi bisogna ritornare piccoli, come ci dice Gesù, evangelicamente piccoli. Bene, per l'incarnazione la chiudiamo qui, ma ci sarebbe da dire, sarebbe un incontro solo sull'incarnazione. La passione, questo è un altro incanto. Chiara, vi ho detto, no? È innamorata di Cristo, ma non è innamorata papà molla, patata bollita. Era una passionaria da tango argentino, la Chiara. Era una donna viva, infuocata. Ecco. E quando si ama una persona, voi l'avete sperimentato, che se la maggioranza sarete sposati, si ama tutto di questa persona. Non si dice, oh, io amo solo il suo corpo, o io amo solo i suoi capelli, o amo solo i suoi occhi. Si ama tutto, la sua storia, il suo passato, i suoi desideri, i suoi sogni, i suoi gusti che diventano i nostri, ma soprattutto amiamo anche i suoi difetti. Riusciamo ad amare anche i suoi limiti per il fatto che li perdoniamo, che li riaccogliamo, eccetera. E così Cristo, Chiara ama non solo Gesù bambino, non solo l'Eucaristia, ma Cristo intero, umanità e divinità. Il mistero di Cristo nascosto in poca apparenza di pane è inscindibile dal Verbo che si incarna, dal Rabbì di Galilea che dà il Vangelo, da Gesù che lava i piedi del cenacolo e che si dona tutto nel corpo e nel sangue sotto le apparenze delle sacre specie, il crocifisso di Golgota, al risorto, in una giornata e una notte, Chiara ripercorre tutta la vita di Cristo e si accende in San Damiano come una torcia. Lo introietta, lo guarda fin quando lo ha preso dentro, come le mamme che dicono al figlio guardando, guarda, guarda, guarda, dopo dicono, ma io ti mangerei, cioè vorrei introiettarti dentro di me, no? Per giungere a rassomigliargli. Gli ortodossi quando parlano dei santi non dicono che assomigliano a Gesù, parlano dei similissimi, è bello, eh? Similissimi a Cristo. E lei come fa per la passione? Cosa gli dice a Gesù nella passione? Lei piange abbondantemente, si butta per terra, si prostra in orazione, il viso lo batte per terra, bagna il suolo di lacrime, non lo dico io, non cito da dove l'ho preso, ma nella relazione l'ho messo perché non voglio appesantire, sfiora il suolo di lacrime perché le sembra sempre di avere tra le braccia il suo Gesù crocifisso, i cui piedi inondare di lacrime, sul cui corpo imprimere baci. Per quanto noi faremo, baceremo Gesù in tutto il corpo, non faremo mai quello che lui ha fatto per noi. Ecco, non ci arriveremo mai. Quindi possiamo permetterci tutte le fantasie che vogliamo, perché nessun amore di donna o di uomo per Cristo può raggiungere l'amore di Cristo per noi. Ecco, l'intimità con Gesù crocifisso è fatta di sguardi. Ci si guarda. Bene, il curato d'Ars diceva pure, io lo guardo e lui mi guarda, e il vostro movimento in pieno è un movimento di sguardi, ai tre grembi, a Maria che diventa il grembo di Gesù, alla terra che riceve il corpo di Gesù nella sepoltura e il grande grembo della Chiesa che accoglie Gesù nell'Eucaristia. E dice ancora ad Agnese, perché è un'amica molto, era tosta questa amica, e le dice, colloca i tuoi occhi. Ecco, vedete il discorso di guardare, di vedere, anche San Francesco è fortissimo, vedere fisicamente, colloca i tuoi occhi davanti allo specchio dell'eternità, beh, colloca il tuo cuore, colloca la tua anima e grida a lui, mira lo sposo tuo, guardalo, contempla e brama di imitarlo. Ecco, pensate, il vostro carisma è un carisma di sguardi, è bellissimo perché ci si guarda negli occhi intanto quando si ha il cuore puro, se no non osi alzare lo sguardo su qualcuno che hai ferito. Tu puoi guardare negli occhi una persona con la quale il rapporto è trasparente e poi guardi soprattutto quando ami, perché tanti sono stati sedotti, sono sposi oggi per il modo con cui una donna o un uomo li ha guardati. E riceveva l'Eucaristia, certo, ma quante volte, noi che la riceviamo magari due volte al giorno, forse anche tre, quante Eucaristie abbiamo mangiato, di quanto Cristo ci siamo nutrite. Le Damianite ricevevano l'Eucaristia sette volte all'anno, lei lo scrive nella regola, almeno sette volte all'anno, e perciò cosa succedeva? Quando riceveva l'Eucaristia, tutta tremava e fondeva molte lacrime, con grandissima devozione adorava il santo sacramento del corpo di nostro Signore Gesù Cristo e diceva, tanto beneficio mi ha dato oggi il Signore che il cielo e la terra messi insieme non potrebbero pareggiarlo. Ecco, Chiara. E questo modo di ricevere Gesù fiammeggiava con i modi femminili, con i modi femminili che abbiamo noi nel modo di amare, e non dobbiamo dubitare di questo, mamma mia come sta esagerando Chiara. No, perché quando sappiamo che tessuto teologico c'era sotto, non possiamo meravigliarci di termini anche molto lirici. E lei dice, attirami a te, o celeste sposo, correrò verso di te senza stancarmi, finché tu mi introduca nella tua cella inebriante. La cella del vino era la contemplazione. Allora, lei ha tutti gli esempi ben fatti, tutti i disegnini. Allora la tua sinistra passi sotto il mio capo, la tua destra mi abbracci deliziosamente e tu mi bacerai col felicissimo bacio della tua bocca. Noi abbiamo quasi paura di queste grandezze, no? Ma era così. Per lei era molto naturale così. Bene, andiamo avanti. Un'altra perla. Dal coro al chiostro. La fraternità di Chiara, le famiglie dove siamo noi. Ecco, l'adorazione di Chiara non si concludeva quando lei usciva dal coro, perché questa intimità con l'amato non si risolveva in colloqui solitari, come delle volte abbiamo noi che stiamo lì a sbaciucchiare il nostro Gesù di zucchero e poi diventiamo feroci quando siamo in casa. Non era così. Lei quando tornava confortava le sorelle, raccontava quello che aveva vissuto. Le suore estasiate, dicono, se ne rallegravano come se fosse venuta dal cielo, perché lei pareva tutta luminosa, anzi, tutta la casa diventava luminosa. Sembrava che fosse venuta dal cielo. Le confortava, parlava loro sempre come con parole di Dio, come la lettura breve del nostro ufficio. Chi parla, parli come con parole di Dio. Ecco. Ma quale sarà stata l'intimità di Chiara con Gesù se perfino la bellezza della sua anima diventava esternamente luminosità corporea? Ma voi avete visto qualcuno di luminoso qui? Siamo più o meno bellini, ma insomma, proprio da buttare fuori luce, no, nessuno di noi. Eppure, non abbiamo ricevuto Gesù, non ci siamo confessati. Ecco, noi dobbiamo ancora fare un altro passettino nell'espansione. Chiara, tutta raccolta nel costato di Cristo, boom, esplode nella sua fraternità. Lì era la manta, la Vergine, diventa la madre. La sposa di Cristo diventa la serva. Anche noi dobbiamo fare tutti questi passaggi. Sorella, sposa, madre, serva, ancella, agnella. Agnella nel senso che segue l'agnello ovunque vada, cioè santa. Tutti i passaggi di Chiara. Questa è stata l'itineranza di Francesco. Pensate che lei avrebbe voluto fare la vice itinerante, predicante, mendicante di Francesco. Ma non ha potuto, perché era donna. Ma dove la portava Francesco? Nei pagliai a dormire di qua di là con questi fratelli che si lavavano sì e no quando trovavano un ruscello? Con tutte le esigenze di una donna nobile, che poteva fare? Non poteva fare altro che portarla in clausura. Ha fatto il meglio che ha potuto fare, ma lei non ha rinunciato all'itineranza, ha camminato nella sua grandezza di donna. Sto finendo, un po' però.

Bene. Cammina con le sorelle che fanno più fatica sul passo delle ultime. Lei che era la badessa lava sederi alle sorelle ammalate. Lei conforta le sorelle quando sono in una tribolazione, quando sono in un momento di tentazione, se non capiscono con la parola, se le segna con la croce e addirittura si butta ai loro piedi e addirittura si butta con tutto il corpo sulle sorelle quando sono tristi, purché si riprendano un po'. Era maternissima, non come all'inizio, lo è diventata. Bene, i miracoli eucaristici non posso non dirli, perché il Signore esaudisce lo slancio eucaristico di Chiara e le regala di essere lei l'intermediaria. Non ha fatto il miracolo lei, è stata l'intermediaria che ha fatto, che ha permesso questi miracoli. Questo è tenerissimo. L'anno prima della sua morte, è la notte di Natale, le sorelle vanno alla messa lì nel coretto che potete vedere ancora ad Assisi. Ma lei gravemente inferma, le tocca stare nel suo giaciglio fatto di paglia e si lamenta col Signore, dice: ma guarda un po', sono qui al freddo, al buio, e Gesù nasce nel presepio e sono qui. E tutto ad un tratto si apre al suo sguardo l'intera basilica di San Francesco e vide e poté udire il canto e il salmodiare dei frati, contemplare il presepio e seguire l'Eucarestia. Vide e udì, non per potenza umana, ma per un prodigio consolatore del Signore, padrone degli spazi. Ma ci rendiamo conto. Poi il grande miracolo del 1240 storico, era un venerdì di settembre come adesso, le 9 del mattino, per dire che tutto storico nel processo che si fa per la canonizzazione, le sorelle sono state precise. Ci sono le truppe di Federico II, e sono terribili perché sono le truppe mercenarie, saracene, tartare, che dove arrivano, guai, fanno terra bruciata. Le suore sono atterrite di paura e Chiara, reggendosi a fatica, si fa condurre nella piccola finestra che c'è ancora adesso in San Damiano, con la cassetta dell'Eucarestia, che non si teneva nell'ostensorio ma in una cassetta preziosa, e prostrata assieme alle sue sorelle pregano e chiede al Signore di difendere, perché io non ho la forza di difendere le sorelle. E dal tabernacolo la voce dolcissima di un bambino. Ecco, questo vi dico, Eucaristia, incarnazione, la voce dolcissima di un bambino che diceva: io ti difenderò sempre. Ecco la certezza di Chiara nell'Eucaristia. Ma certo che questo scatto non può essere venuto così, come San Massimiliano Kolbe non è che ha dato la vita per un altro fratello perché tutto in un colpo è diventato così generoso. È il sì di tutti i giorni che ci porta ad avere al momento giusto lo scatto grande. Bene, Chiara diventa... è diventata anche lei come l'Eucaristia, mite, disarmata. Ma figuriamoci se una povera donna malata si presenta con una cassetta che i saraceni non sanno cosa c'è dentro, si presenta lì e loro già erano nel refettorio, dicono le storie, giunti alla porta del refettorio in cui sono raccolte le sorelle in preghiera, improvvisamente se ne vanno. Ecco la luminosità di Chiara. Chiara mite come l'Eucaristia, vi diceva, tanto bello. Lei, non l'ostensorio, è rappresentata da quel giorno lì con l'ostensorio in mano, Chiara, no? Trovate le immaginette, ha sempre l'ostensorio. Ma lei non è che avesse l'ostensorio. Lei era l'ostensorio di Cristo. Lui, ostensorio del Padre. Chi vede me, vede il Padre. È diventata trasparenza di Cristo. Più chiara di così non potrebbe essere. E il processo di la bolla di canonizzazione di Alessandro IV, quando uno diventa santo c'è una bolla, io nel testo la troverete intera, perché è tutta talmente bella, un riassunto della vita di Santa Chiara, e gioca sulle parole brillare, lucere. Guardate, solo questo piccolo testo vi può dire: brillò come raggio nella casa paterna, ma nel chiostro irradiò come un sole.
scintillò in vita, ma dopo morte splende radiosa. Fu chiara in terra, ma in cielo rifulge di immenso chiarore. Quanto vivida è la potenza di questa luce e quanto forte il chiarore di questa fonte luminosa.

E noi, e voi, ma dico noi qui, voi avete il carisma di adorazione e di riparazione. Questa è una sfida enorme, a esprimere il meglio di voi stessi, no? E lo Spirito ogni giorno vi apre, vi riapre il cuore. Vi esponete ai raggi di sole e poi incorporate Cristo nella contemplazione, nella comunione, e diventate anche voi portatori e portatrici di Cristo, ostensori di Cristo. Voi avete ricevuto un carisma stupendo, stupendo. Quindi non c'è da aspirare a traumi eucaristici, non c'è bisogno di... No, abbiate solo l'adorazione semplice, umile, davanti alle... Abbassate il capo, scalzatevi, inginocchiatevi, piangete davanti all'Eucaristia per questa terra diluviata, per i figli smarriti, Ricucite le relazioni, suscitate speranze, aiutate le coscienze a ricordarsi di Dio. Nel nostro squarcio storico, oggi, per l'Italia così critica, siate gli ostensori di Cristo che rifrangono l'amore folle di Gesù, perché ogni uomo, nessuno escluso, possa incontrarlo. Abbiamo ricevuto una umanità che respira, il nostro compito umano è di farla respirare. Abbiamo ricevuto un corpo che si dilata, un cuore che si dilata, il nostro compito umano è di dargli tutte le opportunità perché si dilati. E davvero le vostre lacrime davanti all'Eucaristia porteranno all'umanità maggiore benedizione dell'acqua santa. Così sia.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia, in cui l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e guidarvi sulla via della santità, Satana vuole aggrovigliarvi con la corda dell'inquietudine e dell'odio. Non permettetegli di prevalere, ma lottate, figlioli, per la santità di ogni vita umana. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

la mia vita è lo specchio. Nonostante la sofferenza, la paura, la rabbia, lo sconforto, la frustrazione, non faccio altro che ringraziare Dio per l'amore che mi dimostra ogni giorno. Del resto, chi ha mai detto che la vita deve essere per forza facile? Io ci ho messo anni, ma alla fine ho abbandonato la Giusy di prima per scoprirne una che mi assomiglia di più e che sa molte più cose. Ho imparato a correre per solidarietà, non solo per me, ma soprattutto per chi non può farlo. Ho imparato la bellezza del dono e della condivisione. Ho imparato che i ragazzi sono il futuro e solo loro possono aiutarmi ad abbattere le barriere mentali che gli adulti hanno costruito attorno al mondo dell'handicap. Ho imparato che se faccio qualcosa di buono e lo condivido con gli altri, mi sento più felice. Ho imparato a pregare. Ho imparato a ringraziare. Ho imparato a dire ti voglio bene. Ho imparato che aiutare il prossimo aiuta principalmente noi stessi. Ho imparato che la disabilità è solo negli occhi di chi guarda. Ho imparato ad apprezzare ciò che ho senza pensare a ciò che mi manca. Ho imparato che non possiamo decidere quali eventi capitano nella nostra vita, ma possiamo decidere come affrontarli. Ho imparato che tutti hanno una croce da portare sulle spalle, chi più pesante, chi più leggera. Ho imparato che quando ti poni degli obiettivi, ciò che ti resta di più nel cuore è il percorso fatto per raggiungere quell'obiettivo. Ho imparato che bisogna avere coraggio. Ho imparato che non bisogna lasciare mai nulla di intentato. Ho imparato che la determinazione porta ovunque. Ho imparato che i limiti si possono superare. Ho imparato a volare in alto, pensare in grande e guardare lontano. Ho imparato che non sono migliore degli altri. Ho imparato che ciò che non uccide rende più forte. Ho imparato che ieri è il passato, domani il mistero, oggi il dono. Se non avessi rischiato di morire, se non avessi perso le gambe, forse ci avrei messo un'intera vita ad imparare tutte queste cose. E quante altre me ne sarei perse? Se avessi una bacchetta magica e un solo desiderio da esprimere,

Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.

beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.

beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi a causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra

Sono contenta di poter salutarvi e di poter comunicarmi anche con voi. Io sono Sor Maria del Carmen Canales, figlia di Maria Ausiliatrice. E in questo momento sto realizzando il servizio nell'Istituto di Consigliera Generale per la Pastorale Giovanile. Questa è una ragione per cui mi trovo concretamente qua e per cui ho potuto anche realizzare una catechesi ai giovani del Movimento Giovanile Salesiano. 1300 giovani che di tutta Italia, insieme a Salesiani e a figlie di Maria Ausiliatrice, ci ritroviamo nei luoghi che possiamo dire luoghi sacri, che sono i luoghi di Don Bosco e i luoghi di Maria Domenica Massarello di Mai. Attualmente oggi ci troviamo qui, a Mornese, dove Mai ha vissuto e dove noi abbiamo riflettuto in questa catechesi a partire di una espressione che lei ha scritto, che lei ha comunicato e che lei si è fatto conoscere anche con quello. Abbiate un cuore tutto per Dio, che vuol dire abbiate un cuore tutti per gli altri. Ecco, questa catechesi ha avuto alcuni punti che mi sembrano significativi. Uno di quello è partire da una cultura della comunicazione, che è stato propriamente ciò che ci ha, abbiamo ritrovato in quella spiaggia di Copacabana e della quale noi ci siamo rincontrati qua, non per ripetere, ma per vivere questa esperienza a partire del messaggio che i giovani avevano scelto, testimoni della gioia. La catechesi ha orientato fondamentalmente da arrivare da una cultura del provvisorio a quello che è del perenne, a quello che significa della decisione, perché mai non è passata per la vita facendo cose provvisorie, mai è arrivata ad essere figlia di Maria Ausiliatrice a partire da decisioni solide e da decisioni che ha preso a contatto diretto con Gesù. Si può dire che come Paolo, nella sua prima lettera ai Filippesi, lei è arrivata a dire il mio vivere è Cristo e questo per me è un guadagno. Ho orientato questa stessa catechesi fino ad arrivare che il Movimento Giovanile Salesiano oggi può cambiare la società, può cambiare la storia, può cambiare la Chiesa. E questo credo che sia una delle ragioni del Movimento Giovanile Salesiano. Ecco, io penso al futuro pensando già nell'oggi, perché questo incontro che stiamo vivendo, già il Movimento Giovanile Salesiano sta manifestando e testimoniando la gioia. Se gli chiedo qualche cosa di più al Movimento Giovanile Salesiano, gli chiedo che crei in ogni luogo dove si trovano quelle comunità cristiane, quelle comunità giovani, quelle comunità di giovani credenti che sono capaci di annunciare, di evangelizzare, di dare la novità di quelle parole nuove, una metafora nuova, che la metafora nuova è quella dell'incontro, è quello di essere vicino, è quello della cura, è quello di stare con i più deboli, con i poveri, come Don Bosco e Mai hanno fatto.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Stiamo celebrando questa Santa Messa per invocare pace dal cuore di Cristo, per metterci ancora una volta in ascolto di Lui, che ci spinge a andare al di là dei nostri limiti umani, del nostro modo umano di comprendere le cose. Già lo accennavamo all'inizio, l'uomo, e quindi chiunque di noi entri in questa definizione, apparteniamo all'umanità, abbiamo un modo, come posso dire, che è in qualche modo insito alla nostra natura, di concepire i rapporti fra le persone, fra le famiglie, fra i popoli, che vorremmo fosse sempre improntato alla pace, però non conosciamo questo concetto profondo. Pace, questa parola che spessissimo anche viene utilizzata dai popoli per salutarsi, anche Gesù la usava, anche noi quando presiede il Vescovo comincia così: la pace sia con voi, riecheggiando Gesù risorto, che è il primo saluto che dopo la sua risurrezione diede alla sua famiglia, fu proprio questo, pace a voi. Di quale pace parla dunque Gesù? È una pace che, ripeto, proprio per la sua natura, perché di origine divina, noi non la conosciamo. Pensate a ciò che Gesù oggi ci dice, quando, consapevole che stava andando incontro a un destino di morte, di umiliazione, ecco, di sacrificio, dice apertamente: io ho vinto il mondo. E questa è la pace che noi conosciamo. E poi delle persone, in genere mi è capitato, persone anziane che pregano continuamente per la pace e poi fanno: ma perché il Signore non lo risolve? Io sorrido perché è un pensiero che facciamo tutti, però il Signore non la pensa così. La pace di cui parla il Signore, ed è una pace vera, non si serve dei nostri mezzi umani, mentre noi, per quanto cerchiamo di seguirlo e avere e coltivare pensieri di pace, di fatto, dico anche, diciamo, nel nostro desiderio di bene, anche noi facciamo qualche pensiero o molti pensieri che non c'entrano proprio con quello che Gesù ci insegna. Perché Gesù ci insegna a fare un percorso inverso. Prima di tutto, disarmare il nostro cuore. Ma se noi ci chiedessimo: ma dentro di me esiste la pace? È una pace che parte dal basso e germoglia. Cristo ha vinto il mondo perché ha vinto dentro di sé i limiti dell'umanità. Cristo è quel progetto di pace che Dio offre a tutti, e Lui ce lo dice oggi: io sono con il Padre è con me. Se io vi chiedessi, noi che preghiamo continuamente per la pace, perché lo facciamo sempre, oggi in maniera così esplicita, accogliendo questa lampada della pace di Assisi, unendoci a questa carovana della pace, però se io vi chiedessi e mi chiedessi: ma secondo voi risolveremo i problemi con la nostra preghiera?

Se dicessimo sì, vuol dire che abbiamo già pacificato il nostro cuore. Se rispondiamo sì, vuol dire che già dentro di noi regna la pace. Se di fatto, come purtroppo spesso avviene, noi preghiamo perché ne capiamo il valore, però non ci crediamo che la pace si conquista con il dominio dentro di noi, con la pace e la comunione spirituale dentro di noi, e allora non stiamo permettendo alla pace di germinare dal basso. Per questo siamo qua, ai piedi di Cristo, per implorare ancora da Lui: Signore, insegnaci, Signore, guidaci, Signore, conducici verso sentieri che annuncino pace, che costruiscano pace, per edificare quel mondo nuovo di cui quel regno che Tu hai inaugurato qui sulla terra è un anticipo. Anche noi, così come Paolo nella prima lettura, diverremo annunciatori del regno di Dio. Dio è qui in mezzo a noi. La pace è qui in mezzo a noi. Non lasciamola fuori dalla nostra vita.

prendete e mangiate. Questo è

Ciao, benvenuti a un nuovo episodio di Una migliore versione di me. Io sono Carol Orlande e voglio ringraziarvi per essere qui con noi. Grazie anche a Maria Vision per questo spazio. Ebbene, il titolo di questo episodio è La mia identità in Dio. E voglio iniziare con una preghiera. Signore, ti ringrazio, Padre amato, benedetto sei, Signore. Grazie per essere nella mia vita, per guidarmi per mano e per avermi mostrato, Signore, che la mia identità è in Te. Voglio anche pregarti, Signore, per tutte quelle persone nel mondo che non hanno ancora trovato la loro identità in Te. E voglio anche chiederti, Signore, in modo particolare la pace nel mondo, che oggi ne ha tanto bisogno. Ti chiedo, Signore, che io possa essere il Tuo strumento e che Tu mi usi oggi per portare la Tua parola. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Bene, voglio iniziare. Voglio leggervi un bellissimo versetto che per me è molto speciale. Dice: alzati e risplendi, perché la tua luce è giunta. La gloria del Signore risplende su di te. Si tratta di Isaia 60, versetto 1. Ed ecco quanto sei potente, alzati e risplendi, perché la gloria del Signore è su di te. E quando ci appropriamo di questa parola, wow, davvero possiamo fare così tante cose quando non ci sentiamo orfani e ci appropriamo della nostra identità nel Signore? Possiamo fare così tante cose? Papa Francesco ci dice che quando l'identità è salda, le nostre relazioni sono mature. Ma quando la nostra identità è debole, fragile, le nostre relazioni tendono a essere confuse, tendono a essere complicate e persino dannose. E oggi voglio chiederti, dove si trova la tua identità? La tua identità è nel mondo? O la tua identità è in quello che dice il tuo partner? O la tua identità è in quello che dicono le tue amiche? O forse la tua identità è nel lavoro che hai, in quanto guadagni, in quello che puoi offrire? O forse la tua identità è nella tua famiglia? Com'è la tua identità? O forse la tua identità è in tutti i like che ricevi su Instagram o su TikTok? O ti lasci trasportare dal mondo e da ciò che oggi va di moda? Dove si trova la tua identità? La tua identità è fragile, debole? O la tua identità è forte? O è più o meno così che uno nemmeno sa dove sia la propria identità? Perché ci sono giorni così. Io ho avuto giorni in cui all'improvviso mi sveglio piena di energia e poi succede che... E all'improvviso torno a casa sconfitta, perché forse la mia identità va come una banderuola, seguendo quello che il mondo porta quel giorno. Quindi oggi voglio invitarti a cercare quella identità in Dio. Ora ti chiedo, stai elemosinando amore o hai bisogno che siano gli altri a confermarti chi sei? O magari sei tu stessa a sminuirti dicendo io sono così, io sono colà, così che le tue amiche ti dicano no, tu non sei così, tu non sei, hai bisogno di quella conferma. Oppure sai davvero chi sei? Perché quando sappiamo chi siamo, ci relazioniamo in modo libero. Ma quando in realtà non sappiamo qual è la nostra identità, forse iniziamo ad accontentarci delle briciole, a rassegnarci ad amori incompleti. Ecco, voglio dirti che la nostra prima e vera identità è stata stabilita prima ancora di nascere, prima che Dio ci tessesse nel grembo di nostra madre. La nostra identità era già fondata come figlie di quel Dio amorevole che vuole sempre amarci, che vuole sempre benedirci, che è il nostro Padre Celeste, che mi ama, così com'è. E chi sono io? Perché a volte tendiamo a paragonare la nostra relazione con il Padre Celeste a quella che abbiamo con i nostri genitori. E non si tratta di criticare, perché sono sicura che la relazione con i nostri genitori... Loro hanno sempre dato il meglio di sé. Oggi voglio parlarti un po' di me, voglio raccontarti un po' della mia testimonianza. Sono nata in una famiglia cattolica, con mamma e papà. Ricordo quando ero piccola che mia mamma e mio papà si volevano molto bene e davvero ricordo mio papà che mi prendeva in braccio. Mi ricordo che dovevamo parcheggiare la macchina in un posto lontano.
Dovevamo camminare, io facevo finta di dormire e mio papà mi portava in braccio. E ricordo che andavamo in gita e che mio papà mi mostrava, io vivevo a Barranchiglia, andavamo a Santa Marta e mio papà mi faceva vedere il mare. Anzi, portavamo le barche perché a mio papà è sempre piaciuto il mare, gisci d'acqua. E insomma, però Carol cresce e ora guardo le foto e mi vedo quando mio papà mi tiene in braccio. E mio papà era quel papà affettuoso, però Carol cresce e nell'adolescenza ricordo che dopo i miei 11 anni papà diventa un po' distante. A papà improvvisamente costa di più abbracciarmi, a papà fa un po' più fatica a dirmi che mi ama. Eh sì, e papà si allontana e forse io non so se in quel momento non lo capivo o forse ho sentito questo padre che... E forse cercava solo che io fossi un po' più perfetta e io facevo del mio meglio per avere i voti migliori, per piacere a questo padre e a volte sentivo che non era abbastanza e a volte succede che sentiamo che forse la nostra relazione con il Padre Celeste deve essere una relazione perfetta, deve essere una relazione in cui facciamo tutto benissimo e il nostro Padre ci vede esattamente come siamo, ci accoglie esattamente come siamo. Il mio Padre Celeste conosce il mio peccato, conosce le mie battaglie. Quando cado, Lui gioisce nel rialzarmi, nel sostenermi, nell'aiutarmi ad andare avanti. Quindi a volte non ci avviciniamo a questo Padre Celeste perché confrontiamo la nostra relazione. Ecco, a volte quelle ferite che magari da bambini non riconosciamo si portano dentro l'anima. Ecco, vi racconto che mi sono sposata con qualcuno che era molto presente come fornitore, proprio come mio padre, molto affettuoso a modo suo, ma anche lui faceva fatica ad abbracciarmi, a darmi baci, a coccolarmi, che era il modo in cui io desideravo ricevere amore. Poi ho capito che lui sì che mi amava e che esistono diversi modi di amare, ma in quel momento quello era ciò che io stavo cercando. Col passare del tempo, io sto con il mio compagno, il padre di mio figlio. Questa è stata una relazione in cui forse io non ero ancora completamente sulla mia strada e forse non è stata la relazione più completa, è stata una relazione che mi ha fatto molto male. E dopo questo, questa relazione è finita. Vi racconto tutto questo affinché possiate capire dove andavo a cercare, cercando la mia identità. Succede tutto questo e, insomma, vengo a Miami e lì inizio a cercare, Carol inizia a cercare questa identità, magari nel lavoro, chi sono. In quel momento Dio mi ha dato grandi opportunità, ho iniziato a conoscere persone dello spettacolo, alcune mi presentavano ad altre, mi pubblicavano e, insomma, io ero felicissima con questo boom dei social, era come se fossi in un boom nei miei viaggi. Viaggiavo a Boston, viaggiavo in Messico... Lavoravo a Miami e, insomma, Carol, quando tornava a casa, dopo magari tutti quegli inviti, tutti quei viaggi, tutto quel lavoro, Carol arrivava e si sentiva vuota. Carol si sentiva sola ed è stato così che, tra tanto lavoro, tanti viaggi e tanto stress, mi sono ammalata ed è stato quando ho davvero iniziato a camminare mano nella mano con il Signore. Ed è stato proprio in quel momento che ho iniziato a sentire quel dolore improvviso nel mio corpo, a mettermi in discussione, a cominciare a guarire, a vedere e a notare dove fossero le mie ferite per poter andare avanti. Ed è lì che ho iniziato il mio percorso di guarigione e a cercare la mia identità in Dio. E mi rendo conto che Dio è un Dio amorevole, che mi vuole bene così come sono, che non mi giudica. Che sì, è un padre che disciplina perché, per esempio, io ho mio figlio e io disciplino mio figlio. A volte senti persone che dicono, guarda, la verità è che mio padre e mia madre mi davano tutto, ma io non mi sono mai sentita amata. Ovviamente non ti sentivi amata, perché quando un padre ti dà tutta la libertà e all'improvviso non c'è disciplina, forse non c'è sicurezza. E forse non ti senti amata, senti che davvero forse non importa. Quindi, per questo Dio,
anche se è sempre presente, è un padre che disciplina, ci insegna e ci fa attraversare scopi e prove per portarci al nostro vero splendore, al nostro vero splendore. Ora voglio chiederti, ad esempio, in questo momento, dove stai cercando la tua identità? Ad esempio, ci sono persone che magari si sentono belle per ciò che rappresentano, per quello che sono, ma io, in questo momento della mia vita, la verità è che vorrei qualcuno che arrivasse nella mia vita, mi guardasse negli occhi e mi dicesse: sei bella per quello che hai dentro, per la tua essenza, per la tua grazia, per ciò che puoi offrire. Ovviamente mi piace che, ci sono alcuni che ti dicono: sei bella perché hai delle belle gambe, ma e allora? Quello passa, è superficiale. E mi prendo moltissimo cura di me perché Dio mi ha donato il mio corpo e io lo valuto, è un tempio. Ma voglio mettere l'accento sul fatto che non importa se sei magro, snello, alto, basso, il tuo Dio ti ama sempre così come sei. La relazione con nostro Padre è sempre perfetta. Ad esempio, ti faccio un esempio. Per esempio, quando sei con un padre che ha 3 e 4 figli, le relazioni non sono uguali, ma entrambe le relazioni, ogni relazione, ognuna è perfetta a modo suo, unica. Così è la nostra relazione con il nostro Padre Celeste. Non devi avere una relazione uguale a quella che ha la tua amica, o uguale alla mia, o uguale a quella che ha tua sorella. Devi avere una relazione personale, uno a uno, con il tuo Padre Celeste, perché ogni relazione è unica. Ogni relazione, il modo in cui ti avvicini a Lui, è perfetto. Voglio anche parlarti un po'. E del disegno di Dio. Il disegno di Dio ci dice che siamo benedette, che siamo protette, che siamo figlie del Re, che Dio è mio Padre, che vuole il meglio per me, che provvede per me. È un Dio che mi accompagna, che mi disciplina anche, che siamo figli e figlie del Re, ma che non possiamo vivere nel mondo come orfani. A volte abbiamo questo Dio potente, cioè ricorda, sei figlia e figlio del Re, quindi hai la tua corona da principessa, ma devi vivere come tale, non puoi andare in giro per il mondo vivendo come un'orfana. E quando trovi quella identità nel Signore, ti rendi conto che allora inizi a rispettarti di più, ad amarti di più, e all'improvviso non accetti più le briciole, non accetti più relazioni incomplete, e non per ego, ma perché inizi a valorizzarti e a vederti a immagine e somiglianza di come ti vede il tuo amato Padre, come Lui vuole che tu ti veda. Siamo tutti creati per avere una relazione speciale con il nostro Creatore e ogni relazione è unica, esclusiva e irripetibile. Quando impariamo a cercare la nostra identità in Dio e a vederlo come un buon padre, è un padre che è sempre... È un padre che, se sei malato, Lui c'è. Se sei triste, Lui c'è. Se sei felice, Lui c'è. Quando tutti se ne vanno, il mio Padre Celeste è ancora lì. Nel momento in cui voglio cercarlo, Lui c'è. Quindi è importante cercare quell'identità e quella fermezza nel nostro Signore. Per non andare come banderuole nel mondo, ad esempio, ci sono persone che cercano la loro identità nelle sue amiche, e quindi se all'improvviso la mia amica oggi si sveglia non proprio di buon umore e non mi fa sentire speciale, allora io chi sono? Non mi sento parte di questo gruppo, oppure mi lascio trascinare da quello che fa il gruppo, devo bere, devo fare le cose che fanno loro per poter essere accettata. Oppure vediamo queste ragazze che magari entrano in 3 amiche e sono tutte uguali, stessi occhi, stessi zogomi, gli stessi gusti, trasformate, alla ricerca forse di un'identità. E voglio dirti che il miglior consiglio di bellezza che posso darti è essere autentica, essere autentici. Più siamo ciò che Dio ci ha creato per essere, cercando il nostro scopo in Lui, più siamo belle, stiamo meglio, siamo più sicure, senza cercare quell'identità nel mondo.
voglio darvi anche un'altra testimonianza. C'è stato un periodo in cui mi sono trasferito a Key Biscayne e a quel tempo mi ero già trasferito diverse volte da Boston a Miami in un'altra zona e poi quando mi sono ammalato mi sono trasferito a Key Biscayne. Ebbene, mio figlio aveva 9 anni a quel tempo e l'ho messo nella scuola come l'ho messo io, di nuovo, come se l'avessi buttato dentro, voglio dire. Come si dice? Sì, l'ho buttato dentro, perché era una buona scuola, era una zona meravigliosa, avevo visto com'era tutto e sentivo che lì si sarebbe trovato bene. Cosa succede? Che mio figlio inizia a brillare, mio figlio inizia a essere un bravo studente. Ha vinto lo studente del mese e quello stesso mese si è anche guadagnato l'opportunità di andare all'Università della Florida per partecipare a un recital. Mio figlio si distingueva anche nel calcio e cosa succede? A volte quella luce che hanno alcune persone, all'improvviso quando brilli è difficile che tu possa integrarti ovunque. E oggi ti dico la stessa cosa che ho detto a mio figlio, non devi sempre integrarti. Non devi sempre far parte di un gruppo, non devi sempre cercare di adattarti a quei posti, non è necessario. Ed è stato così che ho dovuto crescere mio figlio, quando aveva 9, 10, 11 anni, con un'identità in Dio, basata su quello che gli diceva suo padre, perché non avevamo nemmeno un padre presente, quindi bisognava insegnare a mio figlio qual era la sua identità in Dio, mentre tutti gli psicologi mi dicevano che l'identità di un bambino, dai 10 anni fino all'adolescenza, si trova nei suoi amici. Ma io oggi ti dico di cercare la tua vera identità nel Signore, in tutto ciò che Lui offre e in ciò che Lui dice che tu sei. Ogni progetto, ogni disegno è stato unico e irripetibile. Perché se Dio avesse voluto che tu fossi come un altro, allora ti avrebbe fatto come quell'altro. Ma ogni progetto è unico e irripetibile e ogni scopo è unico e irripetibile. Per questo oggi prego per quelle ragazze che si sono fatte del male ai loro corpi. Oggi prego per quelle ragazze che magari cercano quell'identità e quella conferma nel mondo. Oggi prego per quelle ragazze e quei ragazzi che si stanno trasformando per poter essere accettati. Voglio raccontarvi qualcosa. Ho avuto un fidanzato e stavamo per sposarci. Lui mi ha dato un anello e, dopo una relazione di 1 anno e mezzo, lui voleva avere un figlio. In quel momento io stavo vivendo un periodo di grande successo lavorativo. Ero ovunque e non sentivo che fosse il momento giusto. Gli ho detto che non ero pronta, che non mi sentivo preparata. Ero una madre single. Era qualcosa che dovevo davvero pensare bene prima di avere di nuovo un figlio in quel momento. Insomma, lui in realtà non era d'accordo e ci siamo lasciati e io non mi ero ancora tolta l'anello che lui già stava con un'altra. E quello che ho fatto in quel momento è stato correre a farmi operare ed è stato allora che mi sono rifatta il seno, cosa che oggi mi fa dire wow. In realtà quello che avevo era una bassa autostima. Mi sono rifugiata, forse, nella vanità e non ho cercato nel mio Padre Celeste ciò che davvero Lui mi donava. Ora, indipendentemente dal fatto che io sia peccatrice o meno, Lui non ha mai perso la fiducia in me. Lui continua a credere in me, anche se io sbaglio. Non gli importa vedermi con uno sguardo diverso. Se cado e se non sono perfetta. E Lui ti dice: io sono Dio, sono tuo padre, un padre buono, tu sei mia figlia o mio figlio amatissimo. E oggi ti dico di nuovo: alzati e risplendi, perché la tua luce è arrivata. La gloria del Signore brilla su di te. E questa è la tua bellezza, la gloria del Signore, che attraverso di te si manifesta come una bellezza unica e irripetibile. La nostra identità non si basa su quello che diranno gli altri, o sul lavoro, o sul successo che si ha nel lavoro. O magari a volte nella tua famiglia ci capita di sfinirci, per compiacere, ci sfinisce.
magari con una sorella, con un fratello, con una cugina, cercando di essere perfetti. E oggi voglio dirti che loro nemmeno si accorgono che tu stai cercando di essere perfetta o che stai facendo tutto il possibile perché loro ti vedano perfetta. Loro vivono il loro mondo, la loro realtà, e sei tu quella che magari continua a dare e dare, cercando una conferma, forse in tuo fratello, forse in tua cugina, nel tuo capo, nelle tue amicizie. Quindi è importante chiedere e affidarti nelle mani del Signore affinché Lui ti mostri con il suo amore ineguagliabile. Che siamo figlie predilette di quel Dio onnipotente che ci dona tutto, che è il nostro grande guaritore, che è infinitamente provvidente e che è un padre profondamente amorevole da sempre e per sempre. Quindi sì, oggi voglio parlarti del fatto che non devi sentirti orfana, che devi continuare a cercare quella identità nel Signore, prega e chiedi al Signore. Mostrami chi sono davvero, qual è il mio scopo? A volte siamo stanchi e non sappiamo qual è il nostro scopo o magari il nostro cammino. Chiedi al Signore perché Lui te lo mostrerà. Chiedi anche alla Santissima Madre Maria che sia lei a intercedere per te, che ti mostri con amore la tua strada e che ti indichi sempre il cammino perfetto e luminoso preparato appositamente per la tua vita. Oggi voglio anche dirti che quando ci dichiariamo figlie del Re, tutti i nostri sogni, i nostri desideri, il nostro scopo iniziano ad avere un senso. Quando la nostra identità è fondata in Dio, il nostro scopo comincia a realizzarsi e Lui apre le porte. A volte vorremmo trovarci in posti dove forse le porte non si aprono. Ma quando riponiamo quella fiducia in Dio, ogni porta si apre senza nemmeno dover bussare. Il mio consiglio per te è di cercare quella identità nel Signore, di cercare quell'identità magari nell'immagine di Maria, che è una donna gentile, affettuosa, paziente, e di identificarti con lei. Inizia, anche se non è facile trovare subito quel cammino, seguire proprio come ha fatto lei, ma sì, prendendo la mano di Dio, inizi ad avere uno scopo, a voler compiacerlo. Poco a poco i cambiamenti arrivano e, come ti dico, Dio ci vuole, così come siamo. Io, per esempio, ti faccio un esempio. Madre Teresa di Calcutta, mi dirai che Madre Teresa di Calcutta non era una donna bellissima, piena di rughe e forse già stanca per tutto il compito che aveva nella sua vita. Mi dirai che non era una donna bella? Era una donna meravigliosa, forse più bella di te e di me, perché era una donna piena della grazia di Dio. E credo che sia importante capire che la grazia di Dio è la cosa più importante, perché con essa possiamo brillare ovunque. Da tanto tempo chiedo al Signore che mi riempia della sua grazia, che quando io arrivi in un posto o in un altro si senta la grazia del Signore e non magari la vanità di ciò che indosso o di come appaio. O se ho l'ultima novità, perché a volte capita che arrivi e magari sei vestita in modo molto semplice, ma arrivi imponente con quella grazia di Dio, e poi c'è un'altra che ha tutte le marche del mondo, ma forse la sua identità non è forte e vacilla, perché magari non si sente solida, non si sente sicura, perché la sua identità è semplicemente tutti quei vestiti e tutto quello che indossa, ma in realtà non si basa su quella grazia che solo Dio, suo figlio Gesù, può darti. Solo loro possono concederti quella grazia. Sì, ed è importante non sentirsi orfani, ma sentirsi empowerati. Che siamo figlie del Re che tutto può, se tu sei figlia del Re che tutto può, allora tu sei padrona del mondo, sei figlia del proprietario dell'oro e dell'argento, ma a volte viviamo abbandonati nella nostra orfanezza, nel non sentirci figli del Re. Tu hai un Re,
che è l'alfa e l'omega, l'inizio e la fine. E io ti dico, aggrappati a quel Dio. Io ho avuto momenti in cui all'improvviso, nella mia vita di madre che provvede, all'improvviso ho avuto momenti in cui mi sono chiesta, wow, come farò? Come sarò ad arrivare? Come farò ad arrivare a fine mese con tutte le responsabilità che ho? E mi sono alzata in preghiera e gli dico, Signore, se tu sei stato capace di creare il cielo, la terra e tutto ciò che esiste in 7 giorni, cosa non potrai fare con me, Signore? E allora mi alzo in preghiera, rivendico la mia promessa e vedo come il Signore apre le porte, come iniziano ad arrivare le chiamate, come i miei pazienti cominciano a cercarmi e come tutto si sistema, come il cielo si apre e la gloria e la benedizione del Signore iniziano a muoversi nella mia casa. E oggi ti invito a fare lo stesso, a confidare in quel Re dei Re, quel Padre Celeste, quel

Dio d'amore, quel Dio che, come ti dico, se cadi, se non ti senti completo, se oggi ti senti a pezzi, se magari pensi di non essere degno, quel Dio ti prenderà comunque allo stesso modo, perché Lui vuole sempre che torniamo a casa. Lui vuole sempre che siamo mano nella mano con Lui. Lui vuole sempre il meglio per noi. Lui vuole vederci protette. Lui vuole vederci curate. Lui vuole che ci sentiamo figli e meritevoli di quel re e che rivendichiamo le nostre promesse. Quindi per questo oggi ti chiedo di confidare in quel Dio che è tuo Padre Celeste e di basare le tue riaffermazioni su di Lui, su ciò che Lui dice. Cerca la parola, cerca la Bibbia. Nella Bibbia troverai milioni di affermazioni su chi Lui ha progettato che tu sia. Ci ha creato come donne coraggiose, come donne anche laboriose. Questo messaggio è anche per gli uomini, uomini coraggiosi, uomini laboriosi. Cerca la tua identità nel Signore, in non andare in giro come una banderuola per il mondo cercando un'identità. Magari sui social, magari su TikTok, magari oggi a vedere quanti like ho ricevuto. Perché non riuscirai mai a compiacere, anche se magari sei la più affettuosa, magari sei la più premurosa. O magari sei una persona seria, non riuscirai mai a compiacere il tuo Padre Celeste. Lui ti ama così come sei, ti accetta con tutte le tue virtù, con tutti i tuoi difetti. Te lo dico ancora una volta, si china per raccoglierti, ti porge la mano, ti rialza e gioisce quando sei in vittoria. Oggi dichiarati in vittoria, oggi dichiara che tu sei. Figlia del Re, oggi dichiara che tutto puoi in Cristo che ti dà forza. Oggi dichiara che vai mano nella mano con la Vergine Maria. Oggi dichiara che vuoi avere le virtù della Vergine. Oggi dichiara che sei a immagine e somiglianza di un Dio che ti ama e ti vede perfetta e non lasciarti trascinare dalle tendenze del mondo. Oggi voglio ringraziarti per essere con noi, per sintonizzarti ancora una volta. Spero che questo messaggio sia stato d'impatto per te e voglio fare una preghiera per quelle donne che oggi sono nel mondo, magari cercando un'identità là fuori, in una relazione, che magari accettano insulti. Voglio pregare per quelle donne che forse oggi sono in una sala operatoria a cambiare il disegno perfetto di Dio. Voglio fare una preghiera anche per quegli uomini che magari si rifugiano in quelle donne perché non hanno un'identità in quel Padre Celeste. Ti voglio ringraziare, Signore, perché so che oggi, Signore, Tu stai prendendo per mano ogni persona che ancora non trova la propria identità in Te. Voglio che Tu sappia che il Signore è lì, che bussa alla Tua porta affinché Tu possa aprirgli. Recitiamo una preghiera in cui dichiariamo che siamo figli e figlie del Re Celeste e che Egli entra nella vostra casa, ne prende possesso e vi incorona come principessa e come principe. Nel nome di Gesù. Amen. Grazie mille. Spero di vedervi presto nel nostro nuovo episodio. Un bacio. È stato un piacere.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: pace, molta pace. Cioè, si sente proprio quando vieni qua che c'è pace. Non si può negare, cioè...
1: Io penso comunque con la preghiera si possa arrivare abbastanza ovunque. E poi la Madonna e Dio decideranno cosa fare. Pregare, cioè, è nel nostro piccolo quello che possiamo fare di più grande, penso.
0: Sì, cioè, invito comunque i giovani a venire qua perché secondo me è un'esperienza che può cambiare. Cioè, tante persone comunque sono venute qua magari anche senza credere e poi, cioè, gli è completamente cambiata la vita. Quindi sì, cioè, invito comunque i giovani soprattutto, cioè, proprio i giovani.
2: Troppo esperienza loro, è la seconda mia famiglia, ho trovato tante amiche vere, a distanza anche di anni del mio ritiro spirituale, ci sono sempre state, ci sono ancora e sono qua a ringraziare e ci saranno altre. Adesso mia mamma è da 8 mesi, al 15, che ha raggiunto mio papà e quindi ce l'ho sempre con me. E la mia mamma e mio papà sono angeli custodi. Ragazzi, il Signore, state vicino al Signore, pregate via gli smartphone e pregate. Io, mio nipotino, sti telefonini, soprattutto i genitori, via dialogo, via televisione, soprattutto quando si cena, quando si pranza, che sono gli unici momenti di conversazione e purtroppo non c'è più quasi niente. Però la famiglia, la preghiera è una cosa importante.

0: chiamando aiuto.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Caro fratelli e sorelle di Maria Visioni, siamo qui davanti alla tomba del Beato Carlo Acuti, nella Chiesa delle Spellazioni di Assisi. Vi rivolgiamo al Beato Carlo per intercessioni preso Dio per tutte le vostre richieste di preghiere. Vi ricordiamo che ogni 12 di ogni mese queste intenzioni vengono presentate alla Santa Messa nelle ore 18. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, io vi ringrazio per tutti i favori e le grazie di cui avete arricchito l'anima del Beato Carlo Acuti durante il suo 15 anni trascorsi su questa terra e per i meriti di questo amato angelo della gioventù. Concedemi la grazia che ardentemente vi chiedo. Non io, ma Dio, Beato Carlo Acuti, che hai fatto dalla vita tua una continua rinuncia e di annientamento, dammi la grazia di cercare le cose del cielo e disprezzarlo quelle che passano. Dio Padre di misericordia, eleva alla gloria dell'altare questo tuo servo Beato Carlo Acuti, affinché per lui tu sei più glorificato. Dacci l'onore di invocarlo santo lui che ha vissuto la tua volontà in tutte le cose e per i suoi meriti. Concedemi la grazia che ardentemente desidero. Amen. Preghiere per la canonizzazione del Beato Carlo Acuti. O Dio nostro Padre, grazie per averci dato Carlo modello di vita per i giovani e messaggio di amore per tutti. Tu lo hai fatto innamorare del tuo figlio Gesù, facendo del

Eucaristia la sua autostrada per il cielo. Tu le hai dato Maria come madre amantissima e ne hai fatto col rosario un cantore della sua tenerezza. Accogli la sua preghiera per noi, guarda soprattutto ai poveri che egli ha amato e soccorso. Anche a me concede per la sua intercessione la grazia di cui ho bisogno e rende piena la nostra gioia, ponendo Carlo tra i santi della tua santa chiesa, perché il suo sorriso risplenda ancora per noi a gloria del tuo nome. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nei principi, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Intenzioni per Beato Carlo Zacuti. Aroni Gonsalves da India. Aroni de Rokichi, negli Stati Uniti. Giacobbo Agata da Palanda. Agata Mari Giorgi da Kadambana. Alessandro, per la mia guarigione e liberazione spirituale e psicologica, il mio discernimento e per la conversione di tutte le persone che porto nel cuore, Carlo, aiutami. Alessia, ti prego, Carlo, caro Carlo, stammi vicino in questo impegnativo momento, fa che vada tutto bene, grazie di cuore. Alvina d'India, Alci di Unsa, Anna d'Argentina, aiutami a recuperare ciò che sai. Anita da Bangalore, India. Annie Rocchi da Missouri, Stati Uniti. Anna Maria Valenloca da Crotone. Caro Carlo, ascolta e ti prego in questi momenti di sconforto, in questo periodo per me buoni, aiutami tu e la Madonnina e Gesù a superare questo periodo e che possa trovare la serenità e la pace sia fisica che spirituale. Grazie di voglio vero cuore. Anna da Pixa, Armerina, porta la pace nella mia famiglia e te prego. Annalisa di Cagliari, amato Carlo, ti affitto mia figlia, grazie di cuore. Anni, Carlo, Antonio da Cossoria, Barli, P da India, Barbara da Burkina Faso, Beatrice da Veronici, Bernadette da Austria, Bernadette da Sudafrica, Beatrice da USA, Bianca, B da Napoli, ti voglio bene, ti prego. Chiedilo tu a Gesù di intervenire per l'unione familiare. Bicu, Bozena, Bicu di Polka, Carme da Roma, Catarina da Venezia, Catania, Catarina
Catarina da Trapani, Cristiana da Milano, Claudia Uriel da Brasil. Peço oração pela vida do meu filho Carlos Alberto Curiel. Ele tem uma depressão muito forte. Faz 7 anos. Não quero sair do quarto. Tudo o que começa a fazer não termina. Desiste. Não tem vontade de viver, meu filho. Tem 24 anos. Sem luz no seu caminho. Peço a Virgem Maria e seu filho Jesus pela cura da alma, do espírito do meu filho. Peço a intercessão do amado Carlos Acuti pela vida do meu filho. Coração sagra em ver ele assim. Obrigado, Claudia Curuel. Claudia, conversione Jonathi. Claudia da Modica. Dia filho, minha mamã anciana Ila, minha amiga Mara, fa que possa curar presto. Dino, caro Carlo, escuta de prego, prega insieme a me, o bisogno del tuo aiuto, per mio occhi malattia. Dolore, Eliotti da Pasadena, Dominga da Roma, beato Carlo, di prego aiutami. Dominga da Melicocco, per la pace nella mia famiglia. Eduardo Viscu da London. Eleonora da Barbariga, prega per Rosa che in ospedale da 7 mesi è ipervisto. Emiliane de Paris. Herberto Rosamiliani da Morlawilci, Federica Garo da Montegrano, Ferdinando da Marano di Napoli, Fernando Arnetti di Servir al Senor, Fiodella di Milano, Flavia de Cremona, Fletti da Gassa Unsa, Florenti Deudasi Singapore, Fra Lassel, Stati Uniti, Francesca da Bisono, Francesco, Francia Ediclanchi, Freddy Parenti, Figueroa de México, Gabriel da Mama, esposa, Gaile Gulci da Malta, Georgina da Seramana, Giuseppe da Napoli, aiutami di prego, fa che non sia maligno e fermi tutti qua. Giuseppe da Consenza, aiuta a trovare un nuovo lavoro e lavorare con Gesù e San Giuseppe. Grazia. Grazia Maria da Pavia. Graziella Maria da Dalfo. Graziella. Graziella da Cagliari. Crisilta Cabral da Argentina. Ertol Javier Silva, da Opera Missione Argentina. Indi da Irlanda. Elpo da Vietran. Imal Ioni Werke. Irene. Irene Stefani, da Nairobi. Iris da Cebu, Isabel Rodrigues da Costa Rica, Santo Carlo Acuti, intercede por la salute del mio hermanito, la mia ame, Isabel da Carmagnola, per la salute della mia famiglia, chiediamo anche un dono di un figlio,
tanto desiderado há ormai 8 anni. Iwona, o Mulsica da Polanchi, Jacó da Graci Polarci, Jamiel Witter da Roncer Forchi, Jennifer da Brasil, Joana da Bolanta, Jonalda, Schmidt da 955, Ulkiti, Jorge Leonardo, Seminara da Espanha, Giuseppe da Califórnia, Giuseppe Milcarone da Irlanda, Laura que da Pennsylvania USA, Laura, Letícia Salgado da Kikaku, Link da Uva, Lorena da Rescaldina, Lucia, Magda da Luber, Manuela da Mensago, MB, Maria da Casalpucherlengo, Maria da Irlanda, Mari Carmela da Napoli, Marinena da Santa Maria nel Centro, Marina Maione da Napoli, Maria, Mariuccia, Marta, Martina, Augusto da Carlo Voci Irlanda, Martina Corvalia da Ungeto, Mercedes, Michele, Sinare Jati Suparci da Zanchi Indonesia, Monica, Mochel André da Arizona, Nicolás da La Plata, Argentina, Orlando da Alta Gracia, Cordoba, Argentina, Paula da Milazzo, Paula da Roma, Carlo, aiutami a camminare vicino a Gesù per non peccare. Ascolta le mie preghiere, Paola da Caserta. Carlo, aiutami ad affrontare il peso della mia vita, molto spesso attaccata dalla depressione, ansia, fabbia sociale e con diversi problemi. Patrici da Livi, Chiton. R.R. Rafael da Pontedera, Rafael da Vigivano, Ramassar Gianni, Remi da Bral Banon, Rita Claudia da Tranquinia, Rita Labis da Olmedo, Rogelino Troviano, Rosa Joseph da India, Rosana da Gorizia, Rosana da San Giorgio Bigorello, Rosella da Lecce, Jenny da Castiglione, Silvana, Silvia da Montena, Singama, Spartaco Funzaro da Mortaldo, Sunil da India, Teresa da Dore del Grego, Tomás da Kampala, Tiziana da Palermo, Valentina da Brescia, Vanessa Scorboni da Roma, Vittoria, per la conversione del mio papà e mamma, Vincenzo da Mercado San Severino, Beato Carla Cuti, tu sai, amen. Vittoria da Tropani, Viviana de Coneo, Viviana da Abrilia, Genia Machisalve da Brilipinini,
Yamel, Oswaldo, Yonés, a su luz alto de la Jonia da Surapan, Indonesia, Sofía. Queste sono, Carlo, le intenzioni di tutte le persone che si affidano a te alla tua intercessione. Portala davanti a Cristo Gesù e alla sua Madre Celeste. Grazie. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

0: lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Oggi è sempre sia lodato.
0: Benvenuti a Međugorje.
2: Grazie.
0: Voi da dove venite? Come si chiama lei?
1: Io mi chiamo Giovanni.
2: Mi chiamo Orazio.
1: Lui è mio figlio Orazio. Noi veniamo da Montesarchio, un paese in provincia di Benevento. E siamo qua a Međugorje per il Festival dei Giovani. È la nostra terza partecipazione al Festival dei Giovani, ma conosciamo Međugorje ormai da diversi anni, ossia dal 2013 che veniamo quasi tutti gli anni qui a salutare, ad abbracciare la Regina della Pace.
2: Io invece sono arrivato a Međugorje nel 2015.
1: Quando è nato?
0: Ecco. Facciamo caso che qualcuno adesso ci guarda, che non sa proprio niente di questo festival. Cosa gli possiamo dire?
1: Il Festival dei Giovani è un insieme di emozioni, di gioia, calore, entusiasmo, energia.
2: È
1: la fede che diventa gioia, è canto, è musica. Ed è anche soprattutto preghiera, perché noi tutti i giorni dalle 4 in poi ci riuniamo per le testimonianze, per il rosario, per la messa, e questo appuntamento, che inizia anche la mattina alle 9, termina poi verso le 11 di sera, e nessuno è stanco. Sul nostro volto c'è voglia di veramente di
2: oltre
1: che tanta energia, di pregare, far vedere a tutti che essere figli di Dio è bello, che essere figli di Dio è gioia, e che la gioia è la firma di Dio nel cuore dell'uomo.
0: Certo. Nonostante questo caldo, a Međugorje qua i ragazzi vengono anche in questi orari e sono qua tutti insieme. Parola di quest'anno di festival è Ad Fontem, alla sorgente, arrivare alla sorgente. Cosa dice per lei questa parola?
1: Arrivare alla sorgente, la sorgente di tutto è Cristo, e a Cristo si arriva solo attraverso Maria. Maria è la nostra intermediaria, il nostro ponte, è nostra madre. E noi, mai frase è più azzeccata di questa, perché noi veniamo tutti gli anni a Međugorje proprio perché questo è un luogo dove sentiamo viva, forte la presenza di Maria. Per carità, Maria è presente in ogni chiesa, in ogni casa, ovunque sono riuniti due cristiani, così come Cristo, però qua è come se fosse casa sua, è come se noi veniamo a trovarla e lei ci accoglie e ci fa sentire il suo calore, ci fa sentire a casa. E questa è la vera fonte. La fonte è riscoprire l'amore per Dio, l'amore di Dio, che Dio ha verso di noi.
0: Quello stesso, quello che ci guardava, che ci guarda adesso, non sapeva cosa succede qua. Probabile che la persona non sa neanche cos'è quell'oggetto che sta in mano di te. Ci puoi spiegare?
1: Questo che ho in mano, come diceva Padre Pio, che è il santo della nostra terra, è l'arma più potente che l'uomo ha. È il rosario, è la preghiera. Ed è la cosa che tutti i cristiani dovrebbero fare, dirsi almeno un rosario al giorno, andando al lavoro, in famiglia la sera, cercare di ritagliarsi del tempo per difendersi dal nemico, dal maligno, e per rinnovare la nostra fede, perché la preghiera altro non è che il respiro dell'anima, e quindi se non si prega la nostra anima non respira.
0: Da più di 4 decenni qua a Međugorje succede un fenomeno. Lei crede veramente che qua così tanto viene la Madonna?
1: Io devo dirti la verità, io è dal 2013 che vengo a Međugorje, ma non ho mai visto, eccetto una volta il sole lampeggiare, non ho mai visto altri segni, ma io sento la presenza della Madonna, non ho bisogno di cercare altro. Io la sento vicino, la sento quando andiamo sul Pobrodo a salutare l'effigie, l'immagine della statua, e credo che comunque il più grande miracolo che ci sia a Međugorje è
0: questo,
1: sono le migliaia di persone che si confessano, le migliaia di persone che pregano, che si comunicano, le conversioni. E questa è la presenza di Maria, che il cui compito è portarci a suo figlio.
0: Se nostro Signore ha permesso che sua madre viene così a lungo tempo, in questo tempo preciso, secondo lei quale sarebbe la motivazione?
1: È perché il motivo per cui Maria da oltre 40 anni ci chiama e ci richiama è perché l'umanità purtroppo ha scelto la strada della guerra, e non la strada della pace, la strada del male, del maligno, e non la strada di suo figlio. E quindi noi nella nostra vita il vero pellegrinaggio inizia poi quando torniamo a casa, e per dimostrare, per dare il nostro esempio, per provare a migliorare questo mondo che purtroppo ha svoltato dal lato sbagliato.
0: Se lei dice in un messaggio con la preghiera e con il digiuno potete fermare anche le guerre, quanto è importante in questo tempo preciso questo messaggio, questa parola, fare diffondere in tutto il mondo?
1: È molto importante, perché io l'ho sperimentato nella mia vita personale, che con il digiuno e con la preghiera si può fermare tutto, anche le malattie incurabili. Quindi la pratica del digiuno, della preghiera dovrebbero far parte della vita quotidiana, e Maria qua a Medjugorje ci richiama al digiuno sia il mercoledì che il venerdì, a pane e acqua, da mezzanotte a mezzanotte, e credo che è una pratica che noi cristiani dovremmo farla e praticarla, diffonderla, insomma, è la, veramente sono gli strumenti che abbiamo per poter cambiare le cose.
0: Ecco, vuole dire un messaggio per i giovani che non sono mai stati qua?
1: Ai giovani volevo semplicemente dire di
2: venite a Medjugorje, che è un posto bellissimo, fidatevi di me e di noi.
1: Vi aspettiamo qui a Medjugorje per pregare insieme la Regina della Pace.
0: Buon festival!
2: Grazie!

Sono Don Raffaele Aprile, svolgo il mio ministero nel Santuario della Madonna delle Lacrime. E come ben sapete, nei social mi vengo definito appunto poeta del cielo. Perché poeta? Perché ho sempre, diciamo, dedicato il mio tempo libero proprio alla scrittura. E questa scrittura è ispirata appunto da Dio, dal cielo. Diciamo che scrivere, no, mi ha aiutato un po' a far sintesi dentro, a focalizzare l'essenza delle cose, mi ha aiutato ad orientare lo sguardo per evitare di perdersi in parole, mi ha aiutato a ricucire gli strappi, a camminare con le persone nella fatica di ogni giorno, mi ha aiutato a condividere qualcosa che forse, anzi sicuramente, sarebbe andato perso. Scrivere, sì, ma su di lui poi mi ha aiutato anche a stare in piedi nei momenti difficili, nelle difficoltà. Recentemente è uscito appunto il mio ultimo libro, la mia ultima opera, che è intitolata Vocazione all'amore, negli occhi di Maria, il mio incontro con il cielo. Prima di questo ne sono usciti altri tre libri, no? Il primo è Innamorato del cielo, il secondo Fratelli di cielo, il terzo L'obbedienza e l'ultimo, come ho appena detto, Vocazione all'amore. Vocazione, proprio ho voluto dedicare questo libro alla Madonna delle Lacrime, perché è da lì che è iniziato tutto il mio cammino vocazionale, la mia chiamata. Come sempre racconto sulla mia vocazione, no? Io dico sempre che la mia è una chiamata mariana, perché è venuta sotto lo sguardo materno di Maria e delle sue lacrime. Questo libro è un intreccio tra poesie e prosi. Questo intreccio di poesia e prosa è caratterizzata da parallelismi, ripetizioni, come consuetudine stilistica delle preghiere. E attraverso questo linguaggio poetico, che poi teologia incarnata, cerco di arrivare un po' a tutti, usando appunto un linguaggio accessibile. Diciamo che i miei versi scrutano appunto la natura, parlo della sequela, della vocazione, appunto della natura. E la seconda parte invece del libro è dedicata alle testimonianze vocazionali di sacerdote, suore e laici, storie quotidiane, storie semplici di persone che hanno dedicato la loro vita a seguire Cristo in modo diverso. Sì, storie di vita quotidiana, ma riscattate da una ricerca appunto di senso. Niente, questo libro allora vuole essere appunto un aiuto al discernimento, alla comprensione, perché tutti noi siamo chiamati all'amore, tutti noi siamo chiamati alla vocazione, vocazione all'amore. E sappiamo bene che il Signore ci ha lasciato il suo grande comandamento, che è quello di amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta l'anima, e amare il prossimo come noi stessi. Allora mi auguro che questo libro possa essere uno strumento utile per seguire Cristo nella nostra vita ordinaria, dunque noi siamo collocati, dare testimonianza della luce del risorto.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ottavo giorno della novena a San Carlo Acutis. Ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino e per farti entrare nel luogo che ho preparato. Le fonti francescane definiscono questo luogo la Basilica di Santa Maria degli Angeli, la Porzuincola, come colmo di una grazia più copiosa, perché in esso gli spiriti celesti, gli angeli, irradiano la loro luce e fanno risuonare degli inni durante la notte. Carlo credeva pure nell'aiuto del suo angelo custode. Fin da piccolo pregava il suo angelo custode ogni giorno e riceveva un aiuto concreto. Infatti, aveva amici che frequentavano locali notturni, facevano uso di droghe e bevevano molto alcol. Quando veniva invitato e forse tentato, era il suo angelo custode che lo avvertiva dei pericoli. Sua madre cita il saggio consiglio del figlio in tali momenti: chiedi continuamente aiuto al tuo angelo custode, che deve diventare il tuo migliore amico. Dalle parole del Papa Giovanni XXIII. È una verità certa che tutti ed ognuno siamo confidati alla sollecitudine di un angelo. Durante il nostro pellegrinaggio terreno, quanto rischi non dobbiamo affrontare? Ebbene, il nostro angelo custode è sempre presente. Non lo dimentichiamo mai, invochiamolo sempre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, o Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, com'era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio, che nella tua misteriosa provvidenza mandi dal cielo i tuoi angeli a nostra custodia e protezione, fa che nel cammino della vita siamo sempre sorretti dal loro aiuto, per essere uniti con te e con loro nella gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Per entrare in questo mistero riconosciamoci peccatori. Chiediamo perdono.

Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, grandissima colpa, e supplico alla Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me e il Signore. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: Preghiamo, o Dio, che all'annuncio dell'angelo hai voluto che il tuo Verbo si facesse uomo nel grembo della Vergine Maria. Concedi a noi che la riconosciamo vera Madre di Dio di godere presso di te della sua intercessione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, la Scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato, perché la promessa venisse data ai credenti mediante la fede in Gesù Cristo. Ma prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi e rinchiusi sotto la legge, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata per noi un pedagogo, fino a Cristo, perché fossimo giustificati per la fede. Sopraggiunta la fede, non siamo più sotto un pedagogo. Tutti voi, infatti, siete figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio o femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Se appartenete a Cristo, allora siete discendenza di Abramo, eredi secondo la promessa. Parola di Dio.
1: Il Signore è fedele per sempre.
2: Il Signore è fedele per sempre.
1: Cantate al Signore, a Lui inneggiate, meditate tutte le sue meraviglie, gloriatevi del suo santo nome, gioisca il cuore di chi cerca il Signore.
2: Il Signore è fedele per sempre.
1: Cercate il Signore e la sua potenza, ricercate sempre il suo volto. Ricordate le meraviglie che ha compiuto, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca.
2: Il Signore è fedele per sempre.
1: Voi, stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto, e Lui, il Signore nostro Dio, su tutta la terra i suoi giudizi.
2: Il Signore

0: Signore sia con voi.
1: E con
0: il Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre Gesù parlava, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano». Parola del Signore. Quando Maria andò a visitare Elisabetta, lei, piena di Spirito Santo, disse: «Benedetto sei tu, perché hai creduto». Elisabetta, piena di Spirito Santo, riconosceva la grandezza di Maria, la sua cugina. E qui Gesù sta confermando questa grandezza. Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Luca all'inizio dirà che Maria accoglieva la parola di Dio, la osservava, la teneva dentro di sé, la meditava nel suo cuore. Questa è la grandezza di Maria. Ed è questa che precede la maternità. Se lei è la madre di Dio è perché prima era capace di dire: «Eccomi, fai di me quello che vuoi, credo nella tua parola, credo nella tua volontà su di me». Quella è la sua grandezza e perciò è diventata madre. Ed è lei è il progetto di tutta l'umanità. Il sì di Maria diventa l'emblema della grandezza di ognuno di noi. E infatti anche noi, stranamente, possiamo diventare madre di Cristo, fisicamente in un modo analogo, non perché crescerà in me un bambino, ma perché la mia vita, le mie mani, i miei occhi, le mie decisioni, i miei servizi, sarà Cristo che vive con me e Cristo nasce nel mondo perché io lo porto. Io lo permetto di agire attraverso di me. In questo modo divento madre di Dio, madre di Cristo nel mondo, perché permetto a Lui di usarmi. Ma questa permissione comincia sempre con quell'ascolto della Sua parola e questa osservanza della Sua parola, questo abbandono alla Sua parola. Fai di me quello che vuoi. E non hai bisogno di essere un grande santo con virtù chissà quale per poter farlo. La possibilità di dire di sì al Signore è di chiunque, anche la più miserabile peccatore, prostituto, pubblicano, si può passare avanti nel regno di Dio. Perché questo sì a Dio non dipende dalla tua grandezza morale. Dipende dalla tua fede. Credo che tu, Signore, puoi fare questo con me. E io, povero peccatore, posso diventare portatore di Cristo. E se io diventerò un grande santo, è perché sto portando Cristo. E Lui mi trasfigura dal di dentro. I said that when Mary visited Elizabeth, she, Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out, "Blessed are you among all women because you believed in the word of God." Elizabeth recognized the greatness of her cousin as the mother of God and recognized why she was great, because of her belief in the word of God spoken to her. And so now Jesus is confirming in the gospel today that greatness of Mary, that she's great not because she's the mother of God, what precedes that greatness is her believing in the word of God. Luke will say she held the word of God in her soul and meditated upon it in her heart. So that is the greatness of Mary, and that's the blueprint for all of those who want to follow Christ. Any greatness in our life is preceded by our surrender to his word. And that is how we can become mothers of God. Not in the same way as Mary, but as I give my life and my body to God through surrender, he can take my hands, he can take my eyes, he can take my choices and all the services that I'm going to do. And if I go now drive into town, it'll be Christ driving into town with me. And that is how I bring God into the world. And that is how I become the mother of God. That is how I generate God into our society. Because I've believed in him and because I've surrendered to him. And that can happen. Anyone can do that. You don't have to be some monster in moral goodness. You can be the poorest of sinners. The prostitutes and the tax collectors can go ahead in the kingdom of God if they're willing just to hand over their reality to God. Here I am, Lord. Do with me what you want. He can start from

0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita. Eleviamo le nostre preghiere pregando, Padre buono, ascoltaci. Padre buono, ascoltaci. Anyone, è aperto a tutti. Pregate. Padre buono, ascoltaci.
1: Padre, ti preghiamo perché veramente l'esperienza che abbiamo fatto in questi giorni individuali possa continuare tornando nelle nostre case, nella vita di tutti i giorni, affrontare tante situazioni difficili, ma sappiamo che possiamo incarnare questa esperienza nella nostra società, nel nostro mondo, perché possiamo diventare sempre più luce e speranza per tutti quelli che incontreremo. Per questo ti prendiamo.
0: Padre buono, ascoltaci. Padre buono, accogli le nostre preghiere, i desideri più nascosti dei nostri cuori ed esaudiscici secondo la tua volontà, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Padre, questi doni e con la tua potenza trasformali nel sacramento di salvezza, nel quale è offerto il vero agnello prefigurato nei sacrifici dei padri, il tuo Figlio, Gesù Cristo, nato in modo ineffabile da madre sempre vergine. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore, sia con voi.
1: E
0: in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie, o Padre, per le meraviglie che ha operato nei tuoi santi. Ma è ancora più dolce e doveroso in questa memoria della Beata Vergine Maria magnificare il tuo amore per noi con il suo stesso cantico di lode. Grandi cose hai fatto, Signore, per tutti i popoli della terra e hai prolungato nei secoli l'opera della tua misericordia. Quando hai guardato l'umiltà della tua serva e per mezzo di lei ci hai donato il Salvatore del mondo, il tuo Figlio, Gesù Cristo, Signore nostro, in Lui le schiere degli angeli unite in eterna esultanza adorano la tua immensa grandezza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscono le nostre voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci ha resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Peter, il Vescovo Aldo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammetteli alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
2: Peace to you, Father. Peace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Amen.

0: Prego.
1: I santi misteri che abbiamo ricevuto, Signore Dio nostro, manifestino sempre in noi la Tua misericordia, perché celebrando con vera fede la memoria della Vergine Maria, Vergine Madre, siamo salvati per l'incarnazione del Tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Signore sia con voi.
2: Amen.
1: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
1: La messa è finita, andate in pace.
2: Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Novena San Carlo Acutis, dal 3 all'11 ottobre. 9 giorni di preghiera e di preparazione spirituale per riscoprire attraverso la testimonianza di Carlo la bellezza di un'amicizia autentica con Gesù Eucaristia, da lui definita la mia autostrada per il cielo. A cura di Monsignor Anthony Figueiredo, unisciti a Maria Vision dal 3 all'11 ottobre sul canale 255 del digitale terrestre, ore 8:30, ore 15, ore 22:30. San Carlo Acutis prega per noi.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocato

Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici, Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi.
Regina di Maria.

Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-5533-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Il vento delle inquietudini, dell'egoismo e del peccato stanno colpendo molti cuori, conducendoli all'inquietudine e alla rovina. Perciò vi invitiamo, figlioli, a ritornare a Dio e alla preghiera, affinché ci sia del bene nei vostri cuori e nella terra in cui vivete. Vi amo, figlioli, ed è per questo che non mi stanco mai di invitarvi alla conversione. Grazie.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre Gesù parlava, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano». Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.
2: Sia lodato Gesù Cristo. Il Vangelo di oggi, carissimi, ci presenta Gesù mentre parla alla folla. È una donna colpita dalle sue parole, ecco, alza la voce ed esclama: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». È una espressione di ammirazione e di affetto. Quella donna riconosce la grandezza di Gesù e pensa che la madre che lo ha generato sia davvero beata. È come darle torto. Maria è certamente beata tra tutte le donne, perché ha avuto il dono straordinario di accogliere nel suo grembo il Figlio di Dio. Eppure Gesù risponde con parole che ci invitano ad andare più in profondità. Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Carissimi, Gesù assolutamente non vuole, ecco, sminuire sua madre. Al contrario, ci mostra il motivo più profondo della sua grandezza. Maria è beata non soltanto perché ha portato, ecco, Gesù nel grembo, ma è beata soprattutto perché ha accolto la parola di Dio nel suo cuore e ha vissuto con fedeltà la volontà del Signore. Quando l'angelo, ecco, le annuncia il progetto di Dio, Maria risponde: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». Maria è la donna che ascolta, crede e si fida. Non comprende tutto fin dall'inizio. Non conosce ogni passaggio del cammino, ecco, che l'attende. Ma cosa fa? Si abbandona. Si abbandona con fiducia nelle mani di Dio. Ecco la sua vera beatitudine: aver fatto spazio al Signore nella propria vita. Anche noi tante volte pensiamo che la felicità dipenda dalle circostanze esterne, dalla salute, dal benessere, dalla serenità familiare, dal fatto che tutto vada secondo i nostri desideri. Certamente queste cose sono importanti, ma ecco, Gesù ci ricorda che esiste una gioia più profonda, che non dipende soltanto da ciò che possediamo o da ciò che ci accade. È la gioia di chi ascolta Dio e cerca di vivere proprio secondo la sua parola. Ma che cosa significa concretamente ascoltare la parola di Dio e osservarla? Significa ascoltare il Vangelo, ecco, non soltanto con le orecchie, ma soprattutto con il cuore. Significa lasciarsi interrogare da Gesù, permettendo alla sua parola di illuminare le nostre scelte, correggere i nostri atteggiamenti e trasformare, ecco, le nostre relazioni. È facile ascoltare Gesù quando parla di amore, di pace, di misericordia. ma è più difficile, ecco, mettere in pratica le sue parole quando parlano della sofferenza, della croce. Eppure proprio lì, ecco, che si misura la nostra fede. Non soltanto, ecco, nelle nostre preghiere che recitiamo ogni giorno, nelle celebrazioni che partecipiamo, ma soprattutto nella capacità di tradurre il Vangelo nella vita quotidiana. Perché la parola di Dio non è una parola da ascoltare e poi dimenticare. Ho paura di chiedervi adesso di che cosa parlava la prima lettura di oggi. Ecco, la parola di Dio è un seme da accogliere, custodire e far crescere. Se trova spazio nel nostro cuore, poco alla volta cambia il nostro modo di pensare, di parlare e di amare. Ci rende più pazienti, più umili, più capaci di comprendere gli altri e di ricominciare dopo ogni caduta. Carissimi, chiediamoci oggi con sincerità: che posto occupa la parola di Dio nella mia vita quotidiana? La ascolto soltanto quando vado a messa, oppure cerco di portarla con me durante la settimana, durante la mia giornata? Quando il Vangelo mi chiede qualcosa che costa, sono disposto a lasciarmi guidare da Gesù? Oppure preferisco seguire soltanto la mia volontà? Carissimi, in questo cammino che ognuno di noi deve fare, ecco, abbiamo la nostra madre, Maria Santissima. E lei ci insegna ad ascoltare la parola, a custodirla nel cuore e a metterla in pratica, anche quando non comprendiamo in pienezza, ecco, la nostra vita e tutto quello che accade. Allora chiediamo dunque a lei di aiutarci a diventare come lei, uomini e donne capaci di dire il nostro sì al Signore, non soltanto con le labbra, ma con la nostra vita quotidiana. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.